0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.
2: In questa

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.
3: Papi papi, papi ciulo. Papi papi papi ben a me. Papi papi, papi ciulo.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: secondi e saranno le 5 di questo lunedì 22 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana anche alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Amici, buongiorno. Come inizia? Come andate il weekend? Se volete, diamo uno sguardo dietro e poi avanti.
1: C'è.
0: Come sei messa dietro e avanti tu, Laliti?
1: Allora, dietro male, avanti sto messa bene.
0: Bene, vabbè, un paio. Non intendevo altro. Beh, partiamo con la nostra sigla e poi vi spieghiamo un po' di cose. Dai, intanto iniziamo.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Restare tra le coperte, ma le radio sono scoperte. Con sto caldo magari non le coperte, grazie, no. Va bene. Buongiorno, come state mattinieri? Sentite con quanta energia iniziamo stamattina, dai. Poi aspettiamo i vostri messaggi e i vostri saluti. Prima Fred e Palma, Nitta e Mischilla.

0: Prende palma Anita e mi schilla, la testa gira. Inizia così la settimana con noi mattinieri. Buongiorno da Max. Che stai facendo?
1: Nulla.
0: C'è sempre claudicante sta ragazza. Allora, dai che tra poco facciamo anche due chiacchiere con voi se volete al telefono, come ci piace fare ogni mattina. Ci raccontate un po' come magari andate un weekend, come inizia questa settimana, con quali auspici, no? Vita da mattinieri, le vostre storie. Messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, se sei un nuovo ascoltatore, ci sei da poco, raccontaci come sei arrivato qui a sti due,
1: certo.
0: No? Ecco, con Max e la Leti. Noi intanto ripartiamo come sempre, iniziamo sempre con la stretta attualità, diamo un'occhiata veloce ai giornali, cerchiamo di capire quali sono i temi di cui potremmo discutere con i colleghi in ufficio, al bar, al ristorante, che ne so, nella pausa pranzo e più tardi anche durante l'orario di lavoro, mentre viaggio, mentre mi sposto, insomma, le situazioni sono tante. Allora, iniziamo con la buona notizia delle sorelline ritrovate, no? Che erano scomparse in Abruzzo, erano a casa di una zia, questa è l'apertura del Corriere della Sera. L'altro tema è ancora una volta Stati Uniti-Iran, e con l'Iran che afferma Trump mette a rischio l'intesa, perché il leader americano ha detto: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria. E la protesta di Teheran dice: come possiamo andare avanti con le trattative se continua a minacciarci? Per parafrasare appunto la loro risposta. E poi in taglio basso Meloni uscita patriottica, Tajani noi alleati non sudditi, Italia Stati Uniti, parla il ministro appunto degli esteri, la premier sfila invece con gli alpini in questo fine settimana. La Repubblica apre con proprio questo tema: Trump mina i colloqui, a Lucerna negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia, aprite Hormuz vi faccio saltare in aria. Poi ieri sera c'è stato un nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO, dice ancora Trump. Questa volta però la Presidente del Consiglio mantiene, diciamo, la parola data dopo l'ultimo botta e risposta: non seguirò più questa polemica, per me è chiusa, anche perché non è degna del nostro ruolo. La Stampa di Torino: Stati Uniti, Iran, negoziati al caos. Sul Messaggero di Roma il titolo è: Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa. E poi c'è la foto notizia con le due bambine: sono salve, Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formia. Ora ovviamente c'è l'inchiesta, si cerca di capire perché, chi le ha aiutate, perché erano da questa signora che le ha tenute, insomma che cosa è successo. La cosa più importante è che le bambine stiano bene.
1: Questo sì, però io spero venga approfondita la cosa, perché se sono comunque scappate un motivo c'è, quindi,
0: Il giornale: orgoglio nazionale, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco e non va bene, scrive il giornale. Sulla prima di Libero: altro che calo di popolarità, la risposta a Trump, e c'è la fotonotizia della Meloni accolto, bagno di folla per Meloni a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente americano che in casa invece prende fischi, scrive Libero. Il resto del Cardino: Hormuz, minacce di Trump, apritelo o vi faccio saltare. Sul Sole 24 Ore ci sono dei dati che riguardano la grande fuga, che definisce così appunto il quotidiano economico. Al sud 313.000 giovani meno dal 2019 ad oggi, più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro nord, questa l'inchiesta riportata sul Sole 24 Ore. Sulla Gazzetta dello Sport infine diamo un'occhiata allo sport, si stanno giocando tante partite del mondiale. A proposito, dopo ci colleghiamo con la nostra redazione che ci dà un po' di aggiornamenti. Intanto possiamo dirvi è finita la partita, non la vedi? Nuova Zelanda-Egitto, era in vantaggio l'Egitto 3-1, eravamo i minuti finali. Belgio-Iran 0-0, pareggio clamoroso della squadra di Rudy Garcia. Poi Argentina-Austria stasera alle 19, alle 23 Francia-Iraq. Com'è finita?
1: Cosa?
0: Nuova Zelanda-Egitto.
1: Egitto è finita 3-1 per l'Egitto.
0: E quindi questo è il risultato finale, sì. Perfetto. E i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con un'intervista De Laurentiis, presidente del Napoli, che dice: sarà un grande Napoli, forti e competitivi e attraenti. Sono certo che resteremo in alto, alla squadra non manca niente. E poi l'altra notizia che riguarda sì il mondo del calcio, perché oggi il calcio va al voto, oggi l'elezione del presidente FIGC. Dopo le dimissioni di Gravina si sceglie tra Malagò e Abete, Malagò favorito, scrive la Gazzetta dello Sport. Sul Corriere dello Sport: Nico Paz, possibile sogno, o meglio sogno possibile, Florentino gela il Como, il presidente del Real Madrid, l'Inter prepara lo scatto, c'è Nico per Chivu, dialogo interrotto tra l'argentino e il club di Mourinho. Poi sulla prima di Tutto Sport, tutto su Colo. Colo irrompe Carnevali, Colo Muonis intende. La D chiama direttamente Campos di essere parigini per appianare le frizioni avute con Comolli, e quindi si lavora per portare l'attaccante in bianconero. Spalletti rincuora il Diz, mondiale purtroppo andato male per la Turchia, dico purtroppo per il Diz, e quindi Montella nel mirino dopo il KO col Paraguay. Kenan affranto, Lucio lo chiama. Poi bellezze d'Olanda, Svezia surclassata, la Germania beffa la Costa d'Avorio. Ho visto un po' di Germania Costa d'Avorio, devo dire ha vinto la Germania 2-1, ma assolutamente non ha meritato, perché la Costa d'Avorio è stata fortissima, anzi si è mangiata un gol clamoroso nel finale, e poi quel gol l'ha fatto la Germania per il 2-1 finale, ma insomma il calcio è anche questo, sì. Va bene, pronti, queste notizie principali, vediamo allora di sentire voi, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, storie da mattinieri, le vostre, chi siete, dove andate, come inizia questa settimana, raccontatela a noi di Radio Kiss Kiss. Ora Rebel Caffè Ferguson.

0: mia, che bella questa canzone, ragazzi. Allora, Rebecca Ferguson, Nothing But Real Love. Ce la faccio?
1: Sì,
0: intanto
1: bravo.
0: Provo a richiamare Chiara, perché, ragazzi, cioè, c'è Chiara da Ravenna, ora è caduta, provo a richiamarla. Ma ci stava raccontando una roba incredibile e volevo provare a sentirla.
1: Stai provando a
0: Chiara,
1: chiamarla.
0: Buongiorno, ci sei?
1: Chiara?
2: Buongiorno, sì.
1: Ciao.
0: Eccoti. Buongiorno, sei in onda con noi. Grazie per aver accettato la chiacchierata. Ogni tanto ci piace parlare con voi dal vivo, no? Perché tu ci hai mandato un vocale, ho detto no, dobbiamo chiamare Chiara.
1: Sì.
0: Perché ci deve raccontare, non hai dormito stanotte, giusto?
2: Purtroppo no, si sente anche dalla voce, credo.
1: Come mai?
0: Racconta.
2: In pratica, vabbè, a parte il caldo che è impressionante,
1: sì,
2: che ci sono 28 gradi di notte, però diciamo che questa nottata è stata un po' dura, è mezzanotte meno un quarto.
0: È successo?
2: Una persona con un pandino nero non identificata,
1: sì,
2: ha ben pensato di fare i cerchi nel grano nella piazza davanti a casa mia col freno a mano. Ma è durata 5 minuti che il mio compagno voleva uscire fuori e prenderlo a mazzate, però
0: certo,
2: l'ho fermato.
0: No, scusami, io non lo so, i cerchi nel grano perché c'era veramente un campo di grano che, oppure
1: no,
0: semplicemente
1: no, le sgommate
0: non dire,
2: faceva le sgommate intorno.
0: No, e quindi tipo cerchi nel grado, detto, non è che avrà visto qualche film di fantascienza, si è influenzato, voleva fare segnali a qualcuno. E però,
1: no, però quando eravamo giovani le abbiamo fatte tutte queste cose.
0: Non ha fatto dormire.
2: Si è mancato poco che il mio compagno non lo prendesse ammazzate. Meno
0: male, vai, che ha fatto a tempo anche per evitare altre discussioni. Chiara, noi sappiamo che sei appena arrivata in azienda, di cosa ti occupi tu?
2: Io sono in un reparto di confezionamento carni, precisamente sono nella parte dello stagionato.
0: E quindi gli affettati anche fate con lo stagionato? Tutte,
2: esatto, facciamo coppe, prosciutti, salami, sì.
0: Senti, io la domanda la faccio sempre, ma ogni tanto ti viene da mangiare qualcosa di queste robe
2: ma
0: qui?
2: Ovviamente il controllo qualità bisogna farlo.
1: Vero, è d'obbligo.
0: Riesci a tenerti in forma, visto che è tutto sto ben di Dio di fronte ogni tanto? O mangi tanto?
2: Ma
0: no,
2: sì, no, ma sì. No, io sono una persona che appena finisci di lavorare va a camminare. Quindi sono sempre
1: brava,
2: stata così, per smaltire i prosciutti che mangio.
0: E certo. Senti, ma mi chiedo, adesso quante ore lavori? Attacchi alle...
2: tra un minuto, 5 e mezza, e poi finisco alle 2 e mezza.
0: Quindi vabbè, poi okay. Sei contento di questo lavoro, degli orari, ti va,
2: sì,
0: bene? Riesci a gestirti,
2: sì,
0: la vita?
2: Sì, mi piace molto.
0: Va bene, quindi riesci a seguirci anche mentre lavori o no?
2: Cosa?
0: No, riesci a seguirci anche mentre lavori con le cuffiette?
2: A volte sì, quando sono in pausa pranzo che abbiamo la radio. Riusciamo a sentire, perché è sempre su Radio Kiss Kiss.
0: Oh, grazie. Va bene, dai, Chiara, ti lasciamo andare al lavoro. Sento che ci sono le colleghe, anche qualcun altro, quindi ti lasciamo lavorare. È stato un piacere, grazie per averci raccontato
1: Chiara,
0: dei cerchi nel grano.
2: Ciao, a voi, un bacione. Ciao.
0: Ciao. Kiss Kiss a te. La storia dei cerchi nel grano mi faceva parecchio ridere.
1: Cioè, meno male che è durato solo 5 minuti, mamma mia.
0: Tra l'altro, però... col pandino nero ci diceva. E quindi va bene, dai.
1: Sì, perché si saranno affacciati.
0: Perfetto, ragazzi, io tra poco iniziamo a sentirvi. C'è la prima raffica dei saluti, il primo pensiero del giorno. Mattinieri, dobbiamo dirvi una cosa: abbiamo visto i cerchi nel grano anche noi, quello che avete fumato, non lo so, però quello che avete combinato più che altro.
1: Sì.
0: In questo weekend, se volete condividerlo, è quello che vi aspetta in questa settimana. Lali ti spiega che devono fare.
1: Salvare questo numero 347-490-0. 042 e poi appunto mandarci un bel messaggio vocale o di testo, perché sveglia a quest'ora.
0: E dai, forza mattinieri, fatevi sentire da tutta Italia ed oltre. Buongiorno a tutti, noi e voi siamo insieme qui, facciamo il prossimo.

0: mattinieri di Radio Kiss Kiss,
1: sì.
0: Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, c'è già l'alba, la Leti, la vedi?
1: Sì, la vedo, sì.
0: Dai, che si inizia questa settimana lavorativa, secondo giorno d'estate.
1: Ma
0: giornate
1: alba,
0: lunghissime.
1: Più che alba è già giorno.
0: È già giorno,
1: sì.
0: Siamo 15 ore di luce, ragazzi. Bello,
1: sì.
0: Bello davvero. Allora, come inizia questa settimana? Potete rispondere a questa domanda con un vocale al nostro numero. Un saluto, primo pensiero del giorno a questo
1: sì.
0: numero appunto,
1: 347 490 0042. Stavo aspettando che smettessi di parlare
0: perché stavo per tossire, mi sono fermato.
1: Lo so, io cercavo di infilarmi.
0: Vi sentiamo, storie strane, sì. ci raccontano gli ascoltatori, qualcuno anche commovente. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sta Alessandra Prince di Ravenna. Volevo dire a Chiara che probabilmente quello del pandino nero poi si è spostato a casa mia, perché anche da noi stanotte sono state scorribande. Io abito in una strada chiusa, disastro.
1: Ecco.
2: Io all'una e mezza ero ancora sveglia, alle 4:20, 4:30 sono andata alla sveglia.
0: No,
2: va bene, buon lavoro a tutti.
1: Lavoro.
0: Terribile, come si diceva in un film. Terribile.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno. Che caldo, non ho dormito niente, altro che coperte. Boia, miseria. Cioè uno non può svegliarsi, che la prima cosa che deve fare al mattino è una doccia. Svegliarsi, per modo di dire, perché se ho dormito mezz'ora in tutta notte è un cazzo di miracolo.
0: Oh ragazzi, siete nervosi stamattina? Vabbè, che volevi dire? Alice?
1: No, scusa. Volevo dire che a me è in passato, però tanto tempo fa è capitato pure a me un paio di volte che sotto schiamazzi, che io ho preso un bel secchio riempito d'acqua e gliel'ho gettato.
0: Lanciavi
1: addosso.
0: L'acqua?
1: Sì, sì.
0: Che carina.
1: Io ho lanciato due volte l'acqua. Ma sono onesta, a un certo punto erano le 3 di notte, ma tu non puoi stare sotto i palazzi a fare casino.
0: Daniela, buongiorno.
4: Buongiorno Massi, buongiorno Leti, sono Daniela da Codogno, sto andando al lavoro, faccio la macellaia e vi auguro una buona giornata e buon inizio settimana.
5: Animo.
0: Quante belle signore stamattina. Luca, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, Luca da Bologna. Per me è stato un brutto weekend perché domenica mattina si è spento dopo un colpo di calore il mio cagnolino con cui ero insieme da 15 anni, il mio amico di 15 anni, diciamo, Ray. E niente, ci tenevo a non essere l'unico a ricordarlo.
0: Certo che no.
6: Perché era veramente un bravo cane.
0: E certo.
6: E io sono distrutto.
0: Immaginiamo, ti abbracciamo forte, Luca.
1: Sì.
0: Laleti, so che tu poi sei particolarmente sensibile su questo tema.
1: Molto.
0: Va bene. Ciao, Luca, un abbraccio forte.
1: Un abbraccio.
7: Ciao, Laleti, buongiorno.
1: Ciao.
7: Che bello sentirvi. Ieri ed oggi, appena vado al lavoro, è bellissimo questa cosa. Vabbè, inizia la settimana
0: Luigi,
7: con tante cose buone, positive, siamo carichi, per modo di dire.
0: C'è stata la
7: un
0: pausa.
7: Abbraccio, chissà a tutti.
0: La pausa teatrale, ho detto che è successo, vabbè, perfetto, grazie, lo dice anche ieri, perché ieri abbiamo fatto cartolini d'Italia, però devo dire, questa è la nostra comfort zone, i mattinieri dove parliamo d'attualità, parliamo tanto, anche la domenica parliamo tanto con voi, però meno legata all'attualità, io amo l'attualità e quindi pronto, buongiorno, mi piace
8: buongiorno,
0: sentire di voi.
8: Sono due o tre settimane che vi ascolto, in quanto esco la mattina presto,
1: sì.
8: Mi faccio i complimenti.
1: Grazie.
8: Per la trasmissione, per la carica che date.
0: Grazie. Ciao, saluto.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Mario.
1: Ciao,
9: a proposito
1: Mario.
9: Delle elezioni del presidente della Federazione
0: IGC,
9: Italiana Gioco Calcio, io credo che questa gente che oggi andrà per prendere i voti debba andare via. Sempre le solite facce, sempre loro. Io credo che ci debba essere un cambio generazionale. Baggio, Maldini, Tommasi, Del Piero, lo stesso Totti.
0: Più che generazionale, forse di categoria, vorreste un ex calciatore. Ma ormai i candidati sono quei due lì, cioè è Abete e appunto Malagò, e quindi uno di questi due sarà il nuovo presidente. Fisici sembra, anche se mai dare nulla per scontato, che Malagò abbia l'appoggio di la maggior parte delle federazioni, delle altre associazioni, quelle dei calciatori, allenatori, insomma vedremo. Comunque buongiorno.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno
1: ciao.
10: Mattinieri, Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
10: Segna pane come ieri.
0: È dura,
10: vai. A tutti.
0: E
10: buon inizio settimana.
0: Dai ragazzi, questi siete voi. Tra poco le notizie di secondo piano e poi ancora le vostre storie. Ci confrontiamo anche sui temi di cui vi parleremo tra pochissimo. l'importante è iniziare al meglio questa settimana. Allora, sì, Leti, sì. Dai, un po' di entusiasmo. Ci dispiace ancora per Luca, che salutiamo con un abbraccio affettuoso.
1: Sì.
0: Perdi un cagnolino, perdi uno di famiglia, no?
1: Sì, perdi un componente un della famiglia.
0: Sì, sì, sì. Quindi mi ha commosso il suo messaggio, quindi un abbraccio particolare a lui.
1: Un abbraccio, sì.

0: Eccola qui, è arrivata con Chalance. E lei, la riconoscete da lontano, la Leti.
1: Sì, però mi devi... Dicevo, mi devono dare una mano gli ascoltatori perché super sulle mani per la Leti, io non riesco a tirarle su.
2: Che c'hai?
1: C'ho la spalla bloccata.
2: Pure.
1: Poi
2: ti atteggia giovane, vedi?
1: Hai capito, sì.
0: Allora, buongiorno mattinieri, notizie di secondo piano, sì. Buon inizio di settimana, buon lunedì. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, noi e voi ci confrontiamo sui temi d'attualità, un po' li sentiamo da voi, adesso ne diamo noi qualcuno, vi raccontiamo noi un po' di storie, certo. Cosa hai trovato per noi, Laleti?
1: Allora, sono tre notizie, tre. Posso dare un paio di anticipazioni,
0: vai,
1: perché non so se vediamo. Allora, parliamo di economia e parliamo di robot.
0: Robot. Vabbè, comunque parliamo della scienza, sì. Di scienza anche. Vai. Che assolve i pigri del weekend, una notizia che cambierà anche i nostri sensi di colpa, no? Quindi c'è uno studio presentato al congresso della Società Europea di Cardiologia, ha confermato che recuperare le ore di sonno perdute durante il fine settimana riduce del 20% il rischio di sviluppare malattie cardiache, quindi il sonno si può recuperare al contrario di quanto ci dicevano in precedenza, cioè dormire fino a tardi il sabato e la domenica fa bene al cuore, ufficialmente è ufficiale, scientifico, commettiamola così. Finalmente una prescrizione medica che non richiede di andare in farmacia ma solo di diciamo litigare con la sveglia, più che altro di riposare, lasciarsi quando si può, ecco, lasciare il corpo riposare. L'ho fatto molto questo fine settimana,
1: ho preso l'abitudine a farmi il riposino la domenica pomeriggio dopo pranzo. Paio d'ore.
0: Invece di andare al mare, invece di queste cose.
1: Costo caldo, ma è meglio stare dentro sul letto con l'aria condizionata.
0: Certo, va bene. Allora, l'economia, hai accennato all'argomento economia. Secondo Confcommercio, i consumi continuano a tenere banco, cioè andare bene, tengono, e il turismo resta uno dei motori dell'economia italiana. Molte famiglie continuano a programmare acquisti importanti e vacanze. Segnale di una fiducia che nonostante tutto non si è spenta, cioè tradotto, gli italiani magari risparmiano sul superfluo ma non sul, che ne so, gelato vista mare. Diciamo stare in un luogo turistico, fare una bella passeggiata in centro e spendere qualche soldino giù per godersela seduti ad un bar, anche bere semplicemente un aperitivo o mangiare un gelato. E
1: in
0: questo
1: un bel posto,
0: sta andando tantissimo perché anche i posti diciamo turistici vicino casa, quelli di prossimità per noi, ecco, sono comunque sempre molto visitati e andiamo a passeggiare, stiamo tra la gente, questa è una cosa positiva. Sei contenta?
1: Io sono contentissima.
0: A parte te, come dicevamo prima.
1: Appunto.
0: Accennavi all'argomento robot. Le nuove ricerche mostrano che gli italiani stanno diventando sempre più aperti alla presenza di robot e sistemi intelligenti nelle case e nelle città. Una tecnologia che fino a pochi anni fa ci sembrava fantascienza, oggi viene vista come aiuto concreto. E c'è una notizia che è molto interessante, perché noi parliamo di robot, tecnologia, intelligenza artificiale, e molti dicono: ma che ce ne dobbiamo fare? Che ci serve? No, pensate alle applicazioni in ambito medico.
1: Importanti.
0: Per esempio, è stato presentato questo robot, tra l'altro di progettazione e fabbricazione italiana, si chiama R1, è stato sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Questo robot riconosce volti e oggetti, riesce a sollevare pesi e interagisce socialmente con le persone anziane, offrendo supporto sia fisico che emotivo. E pensate che aiuto può essere, non tanto per sostituire l'affetto umano, ma per stare al fianco di chi spesso vive la giornata in solitudine oppure ha bisogno semplicemente di sollevare qualcosa perché non ce la fa a farlo. Il robot appunto umanoide che è stato progettato e che potrebbe presto arrivare nelle case potrebbe aiutarci non poco.
1: Sei contento? Io voglio un robot. Voglio un robot dentro casa, quello, io lo voglio.
0: Come quello di Sordi, ho visto ieri sera il film Caterina,
1: mamma mia, inquietante Caterina.
0: Sì, va bene, mettiamo una canzone nuova, commentate pure se volete. Adesso Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera.

E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Runaway, la canzone di Lady Gaga e Docci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Lalitti, stai bene?
1: Sì. Non proprio, non
2: Ehi,
1: proprio.
2: Ma è del mestiere questo?
0: No, ragazzi, non
1: lo so.
0: Perché mentre inizia a parlare si piega e non capisco cosa.
1: No, ho delle fitte al braccio che mi fa male.
3: Non mi sta bene.
0: Neanche a me, ragazzi, non è che qua puoi venire. Vai dal medico, no? Curati.
1: Devo andare.
0: Non ti posso massaggiare io.
1: Ma che te l'hai chiesto? Scusa, peccato.
0: Vabbè, Francesco, buongiorno, come stai tu, Francesco?
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Buongiorno, Francesco da Napoli. E io torno da una settimana infernale di ferie.
0: Cioè, in ferie?
4: Penso sia la più brutta della mia vita.
0: Cioè, in ferie?
4: E niente. Ma guarda, oggi sveglio alle 4:30.
0: Meglio torno dal lavoro.
4: Appuntamento alle 6 al lavoro.
0: Dai.
4: E niente, auguro una buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti.
1: Anche a te. Ma ora che ci sono le ferie, quelle che vanno male, non vanno sempre bene. Non è quello che vuol dire ferie, allora
0: aspetta,
1: felicità.
0: Aspetta, era per dire, Francesco, ferie non vuol dire necessariamente che è andato in vacanza.
1: Magari è andato in vacanza, è andata male, però.
0: Magari era solo in ferie e non se l'è goduto. Cioè, c'è incuriositi, Francesco, cos'è successo? Che è stata la settimana peggiore della tua vita, addirittura, ha detto.
1: Beh, io ho fatto una vacanza una settimana e sono scappata, nel senso che a un certo punto non ce la facevo più. Sai?
0: Perché?
1: Perché è successo? Ma in generale, sai, tanti problemi. Ma in varie cose.
0: Ma alludi a quello che tutti c'avevano il COVID, tutti ammalati?
1: No, quella. Quella era in famiglia. Alla fine, poi si è sopportata la cosa. Brutta come vacanza, perché tutti in famiglia, tutti a casa c'avevamo il COVID.
0: Cioè, però contento.
5: Buongiorno Leti, buongiorno Max. Sono il vostro carellista Massimo.
0: Direzione
5: San Severino. Manca un giorno e andiamo a vedere il grande COM. Tutti ad Ancona, dai, animo!
0: Molti sono contenti, sono tanti i concerti. Il comandante Vasco Rossi, quindi vi divertite, insomma. Vedo che ne avete prenotati tanti, ne abbiamo anche noi due o tre da fare, ti ricordo.
1: Sì. Ben volentieri.
0: Tra poco, ecco, il calendario del fare, ti ricordo.
1: Sì, sì. Ben volentieri.
0: Tra poco, ecco, il calendario dei mattinieri, scopriamo

0: American, senti la pronuncia, American Odors, Best Day of My Life, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: È momento dell'oroscopo dei mattinieri, avete sentito il podio della fortuna, buongiorno Leti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Podio, quindi tre segni più fortunati di oggi, terza posizione occupata da quale segno zodiacale?
2: Dal segno del leone, momento brillante per mostrarvi e ricevere apprezzamenti. Il vostro entusiasmo attirerà opportunità e persone giuste.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale?
2: Il segno del toro, energia stabile e positiva, buone intuizioni nelle decisioni pratiche e grandi soddisfazioni da un progetto già avviato.
0: E al primo posto che segno c'è?
2: Il segno del Sagittario, giornata favorevole per nuove idee e incontri. Una piccola occasione si trasformerà in qualcosa di molto interessante.
0: È arrivato il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Leone, in seconda posizione il segno del Toro e in prima posizione il segno del Sagittario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Tranquilli che col nostro calendario ci ricorda tutto lei, la Leti. Oggi 22 di giugno.
2: Iniziamo dai santi del giorno.
0: Hai alzato la mano, volevi dire qualcosa?
2: No, così, tutti e due.
0: Sto gesticolando
2: un pochino. Comunque, i santi del giorno: San Paolino di Nola, Santi Giovanni Fischer e San Tommaso Moro, protettore degli avvocati.
0: Ci sarà pure un protettore dei clienti degli avvocati?
2: Ci sarà un...
0: No, non per gli amici legali, no. Alle volte
2: ci sarà sicuramente. Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1927 venivano messi in vendita i primi jukebox. Introduceva una moneta e si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in vetrina rettangolare, te lo ricordi?
0: Come no?
2: Come funzionavano i fonografi a moneta, poi diventati appunto i

0: jukebox.
1: Così funzionavano i fonografi.
0: Che meraviglia.
1: Sì, sì, è vero. Con la manovella all'inizio, però è molto vecchio. Noi eravamo, siamo arrivati quando già era tutto un po'. È più elettronico, no? Sì. Il braccio meccanico, automatico. Però, vabbè, andiamo avanti, vai.
0: In questo giorno del 1978, scoperta di Caronte, il principale satellite di Plutone, da parte dell'astronomo James Christie.
1: Molto bene.
0: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Giuseppe Mazzini, tra i padri del Risorgimento italiano.
1: Perché tu sei del Risorgimento, no? Se non sbaglio.
0: Medioevo. Comunque, Billy Wilder, 1906, maestro,
1: in questo giorno,
0: certo, maestro del cinema mondiale. Beh. Auguri a Meryl Streep, considerata una delle più grandi interpreti della storia del cinema. L'attrice compie oggi 77 anni.
2: Prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
3: No.
2: E non hai la minima idea dello stile e del senso della moda?
3: Beh, penso che dipenda da quello che uno...
2: No, non era una domanda.
1: Ecco.
0: Meraviglioso.
1: Dal diavolo. Steph Prada, una Meryl Streep, chiaramente questa è la voce della doppiatrice italiana, però insomma rende l'idea del personaggio. Andiamo avanti.
0: Compie oggi 62 anni Dan Brown, autore di bestseller da milioni di copie,
1: tipo
0: su tutti il codice da Vinci.
1: Bello, vai.
0: Molto bello. Concludiamo con la storia della musica. È l'inizio dell'estate del 1968 quando Aretha Franklin conquista le classifiche americane con alcuni dei brani che diventeranno simbolo dello soul music. Dall'album Lady Soul a Natural Woman.
1: You make me feel like a natural woman. Vi facciamo sentire la versione, una delle più recenti, live.

0: Yeah. Qui.
1: Che vuoi?
0: Mamma mia, mettiamo un'altra grande voce italiana questa volta, la più bella voce italiana, quella di Giorgia, Corpi Celesti. Abbiamo

0: di Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, preparatevi perché tra poco c'è la raffica di saluti. Allora, l'appello dei mattinieri: nome, città, mattinieri, perché, cioè di cosa vi occupate, svegli in giro a quest'ora per lavoro, vi state spostando adesso perché andate in vacanza, qual è il vostro status, condividete con noi il primo pensiero del giorno esclusivamente con messaggi vocali qui
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci come inizia questa settimana e salutate chiaramente anche la vostra categoria di mattinieri.

0: ragazzi, già a 36 anni sta canzone.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, pronti, ripartiamo, dai.
1: Sì.
0: Si è fatta una certa, sono le 6. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Pronti mattinieri, tra poco vi aggiorniamo con le ultimissime d'attualità. Come sempre diamo un'occhiata alle agenzie questa volta, dopo le prime pagine dei quotidiani. Però poi, quello che ci piace di più è conoscere della vostra attualità. Allora, nome, città, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, raccontatelo con un vocale. Salutate la vostra categoria di lavoro, no? Autoferrotrambieri, certo. Autotrasportatori, operai, avvocati, insegnanti, insomma, vocali a questo numero
1: 347 490 0042,
0: per dire siamo presenti anche noi questa mattina. Intanto c'è la musica più bella, ripartiamo dai Rama.

0: Kama Kavana nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Oh, ricordate, questo è Kiss Kiss. Sì? Qualcuno dice: oh, ma che radio stai sentendo lì al semaforo? Diteglielo che è Kiss Kiss.
1: No? Certo. Ovvio, vi fermate, state al semaforo, abbassate il finestrino, fate una suonata e dite ascoltate Radio Kiss Kiss.
0: Tutta sta roba devono fare.
1: Ma se no, come glielo dicono?
0: Va bene anche un clacson così.
2: Buongiorno mattinieri!
1: Magari questo può spaventare un pochino, sai? Magari sei sopra a pensare in macchina, non sei mai un po' spaventare.
0: È un po' troppo, un po' troppo questo. Però va bene, giusto per dire. Oh, tra mattinieri ci ritroviamo ogni giorno qui in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss. Vorremmo sentirvi, raccontateci un po' di voi, soprattutto se siete nuovi ascoltatori o comunque ci seguite magari già da un po', ma ancora non avete fatto sentire la vostra voce. Questa potrebbe essere la mattina giusta. E allora, vocali, ripeti lentamente il numero, scusa.
1: 347-490-0042.
0: Su, memorizzate il numero sullo smartphone, così ci avete sempre con voi, noi con voi, voi con noi, cioè nel senso diventate i nostri opinionisti. Intanto ripartiamo con un'occhiata veloce ai fatti d'attualità. Oggi è lunedì 22 giugno, secondo giorno d'estate dal punto di vista astronomico, perché diciamo l'estate è partita già da un po' con questo caldo che c'è, e però inizia ancora con le discussioni a distanza tra Italia e Stati Uniti, più che altro tra Trump e appunto che attacca la Meloni e attacca l'Italia, e poi ovviamente il tema più importante riguarda questo accordo di pace che dovrebbe essere siglato in Svizzera e che invece crea ancora forti indecisioni. La scure di Trump si abbatte sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Da Camp David il presidente ha gelato l'Iran quando era già seduto al tavolo con il vicepresidente J.D. Vance, perché ha detto: se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ha minacciato il tycoon. Chiaramente la reazione a chi era seduto lì al tavolo dei colloqui della parte di Teheran, ora con potete immaginare che non l'hanno presa bene, quindi hanno detto: se si continua così, immediata la replica di Teheran, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto a rispondere, ha detto il capo negoziatore Ghalibaf prima di lasciare con la sua delegazione le trattative. È rimasto spiazzato anche il vicepresidente Vance, perché poco prima aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Speriamo riprendano e che appunto tacciano le armi. Ieri sera un nuovo attacco poi di Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Dice: Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene, dopo miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran. Palazzo Chigi però resta in silenzio, difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme. Dunque ferma la decisione di non rispondere più alle accuse. Poi c'è una vicenda di cronaca che ha un lieto fine. Le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Secondo quanto ha preso l'ANSA, una testimone che abita vicino al luogo di ritrovamento ha detto che erano nascoste o accolte, se preferite, da una persona anziana in un complesso di case popolari. Comunque sono state già prelevate e trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Si cerca però di indagare a questo punto, di capire che cosa è accaduto. Va bene, queste le notizie principali. C'è lo sport, ci sono i mondiali, ma per quello ci collegheremo tra poco con la nostra redazione che ci dà un po' di aggiornamenti. Non vediamo l'ora però adesso di sentire le vostre storie, storia e vita da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chi siete? Dove andate? Cosa fate? Raccontatelo a Radio Kiss Kiss.

0: Vai! Siete pronti, ragazzi? Come va?
1: Cioè, è assurdo sto programma.
2: Vero?
1: Fa paura. Capito? Pericolosissimo.
0: Ragazzi, il giusto approccio ve lo sento stamattina. Allora, tocca a voi, da tutta Italia, quale categoria di mattinieri va salutata? Ecco, dice Max, i garagisti, che t'hanno fatto?
2: Appunto, no, nulla. Vanno salutati anche loro.
0: Gli edicolanti, perché non saluti gli edicolanti?
2: Ciao, edicolanti.
0: I panificatori.
2: Ciao,
0: fornai.
2: Panificatori.
0: Ecco, gli avvocati in trasferta. Vabbè, ragazzi, ditelo voi il resto. Vocali al nostro numero.
2: 347 490 0042.
0: Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, sì. E questi siete voi. Buongiorno, da chi iniziamo? Sentiamo.
3: Sì, Daniela Perbusco. Mi sono svegliata alle 5:30 stamattina, ma non per andare al lavoro.
0: Dove vai?
3: Ma perché vado in vacanza 3 giorni col mio ragazzo a Marina di Cecina.
0: Bene.
3: Quindi non vedo l'ora. Sto preparando le ultime cose, salutando i miei gatti e non vedo l'ora. Buona giornata, animo.
0: Salutaci la Toscana, se ricordo bene, Cecina. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno, Kiss Kiss, Martinieri, Max e Leti. Oh. Buongiorno a tutti, Giorgia da Bologna.
2: Ciao,
4: presente.
2: Giorgia.
4: Vado a lavorare come tutte le mattine.
0: Forza, forza, dai che ce la puoi fare, animo.
4: Animo.
0: Oh, vai, buongiorno, chi c'è?
5: Buongiorno a tutti, io sono Lucy.
2: Ciao Lucy.
5: Chiamo dalla provincia di Messina, sono un avvocato, sono una mamma, ho quasi 45 anni, tutte le mattine alle 5:35, 5:40 salgo in macchina per andare a farmi la mia camminata.
0: Brava.
5: Di un'oretta sul lungomare,
2: che
5: poi
2: bello.
5: Torno a casa e riprendo con le mie attività quotidiane.
0: Dai.
5: E vi ascolto sempre. Oggi sono un po' in ritardo perché ieri abbiamo fatto tardi, che mio figlio aveva la cresima. E quindi sono con una mezz'oretta di ritardo, però la prima cosa che faccio appena salgo in macchina è accendere la radio e ascoltarvi.
0: Grazie.
5: Un bacio e buona settimana.
0: Schissate la Leti, vai a fare una camminata prima di venire in onda anche tu, no?
2: Va bene.
0: Dai, Fabrizio.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
6: Buongiorno a tutti i mattinieri. Fabrizio arriva del Garda. Sveglio? Sì, perché non ho dormito niente dal caldo che fa anche qua in Trentino.
0: Anche in Trentino.
6: Comunque sono al lavoro, quindi turno 5:13 e si comincia la settimana così. Schissa a tutti e buona giornata a tutti. Animo.
0: Allora, lui ci diceva che anche in Trentino fa caldo, perché uno di solito dico vado in Trentino a pigliare un po' di fresco, invece no, fa caldo anche lì. Francesco, come va a Roma? Ci siamo anche noi qui.
7: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
2: Ciao.
7: Sono Francesco a Roma. E io vi ho scoperto per caso nel 2019 e da allora non vi ho più lasciato.
0: Ormai
7: siete di famiglia e quindi grazie per la compagnia che ci fate ogni giorno. Grazie davvero.
0: La Leti passerà, ti porta un presente, la Leti, per ringraziarlo. Dai,
2: ma
0: bravo.
2: Certo.
0: Rocchino, come va a Foggia?
8: Buongiorno mattinieri, Rocchino da Foggia. Ieri una bella giornata sulle coste del Gargano. E abbiamo ricaricato le batterie, ora siamo pronti per cominciare questa settimana bella tosta.
0: Bene, sì. Teresa e Angela, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Angelo da Bari.
0: Angelo.
9: Con la mia
0: Angelo.
9: Compagna
10: Teresa.
9: Stamattina stiamo andando eccezionalmente a fare un concorso per lei. Un test per la missione.
0: Di che si tratta?
10: Un concorso AS per OS.
9: Per il posto fisso, praticamente.
0: Il posto fisso.
9: Ma quello statale è meglio. Come dice Zalone. Comunque la mattina a quest'ora io non so sveglio.
0: Dai, tirati su, svegliati, dai.
11: Buongiorno Max, la bellissima Lady. Sono Nicola Zapponetta, Nicola Antonio. Stiamo raccogliendo il ciliegino, datterino, cetriolo e insalataio. Sono mandato un bel saluto.
0: Bravo.
11: Iniziamo a lavorare. La Lady, un bel bacio.
2: Ma certo,
0: dai, baci la Leti, grazie. Ultimo, pronto per ora.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio dalla provincia di Avellino. Fruttivendolo alzato alle 3 di mattina. Animo.
0: Oh, vedi quando producono i nostri, Giuseppe.
1: Mamma mia, come sto stamattina. Che domenica bestiale, ragazzi.
0: Cos'è fatto?
1: Animo.
0: Finisce così, diavolo.
13: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
14: Animo!

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Aspetta, Letty.
1: Aspetta, com'è?
0: Noi lo sai, abbiamo un occhio attento e orecchio attento all'attualità. E allora, ci sono in corso mondiali di calcio, si gioca anche nella notte. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo adesso su Radio Kiss Kiss con la nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Salah e compagni fanno sul serio nella gara da poco conclusa. L'Egitto doma la Nuova Zelanda 3-1, ribaltando gli oceanici che avevano comandato per un'ora, e con la prima vittoria non mondiale la nazionale del Cairo ipoteca la qualificazione ai sedicesimi. Nell'altra gara del gruppo G il Belgio infatti delude ancora e non va oltre lo 0-0 con l'Iran, che pure resta in corsa per il passaggio del turno. Nel gruppo H esplode la Spagna, che rifila 4 gol all'Arabia Saudita con Yamal e Oyarzabal sugli scudi, mentre Capoverde non sorprende più e ferma sul pari anche l'Uruguay 2-2 con un Kevin Pigna formato Roberto Carlos e una sciocchezza di Oliveira, che a Napoli potrebbe aver chiuso la sua avventura. Capoverde è pronta per il grande salto e rilancia la sua candidatura alla fase ad eliminazione diretta. Le gare in programma oggi per il gruppo J Argentina-Austria, per il gruppo I Francia-Iraq. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Kiss Kiss a te, che sei sempre il primo invitato alle feste, perché con te si divertono tutti. Tutti, tutti. Kiss Kiss a te, che giorno dopo giorno studi per l'esame più difficile, ma sai che ce la farai. Ce la farai. Ce la farai. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
10: So

0: It's so easy to fall in love, la canzone di Olivia Dean nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Allora, sai chi ti saluta,
1: ecco,
0: la Leti?
1: Mamma mia, mi preoccupo. Chi mi saluta?
0: Ti saluta
1: Max?
0: Silvia, che dice
1: ciao,
0: la Leti
1: Silvia
0: ti ha visto in giro per la capitale a Roma, capito?
1: Davvero?
0: Però non ha avuto il coraggio di fermarti.
1: Ma no,
0: sei una
1: ferma
0: diva.
1: Ma mi devi fermare, ci saremmo presi un caffè insieme, scusami.
0: Vabbè,
1: tranquillamente.
0: Allora, parliamo d'altro. Stamattina vorrei parlare con i nostri ascoltatori di quei lavori che compaiono, che adesso potrebbero meglio comparire sui nostri curricula. Ti piace?
1: Sì, mi piace. Beh, giusto.
0: Sul nostro,
1: si dice così.
0: Sul nostro curriculum, ma che però non mettiamo, no? Perché secondo uno studio siamo tutti molto orgogliosi del lavoro che facciamo oggi, magari, e però per farlo abbiamo fatto tanti altri lavori di cui magari, ecco, non andiamo molto fieri. Nel senso, no, fieri. Ci imbarazza dire, oh, ho fatto l'uomo sandwich, oh, ho fatto, che ne so, un lavoro più umile, no?
1: Sì.
0: Io, per esempio, non ho alcun imbarazzo a dire che ho fatto veramente di tutto prima di lavorare.
1: Ma perché dovrebbe essere imbarazzante?
0: No,
1: scusami.
0: Però, no, ma non imbarazzati, forse non lo mettiamo semplicemente nel curriculum. E quindi ci sono stati, per esempio, degli esperimenti che abbiamo fatto, no? Piccoli lavoretti,
1: certo,
0: occasioni prese al volo e qualcuno anche decisamente discutibile. Quindi.
1: Sono tutte esperienze, però.
0: Allora, vi facciamo questa domanda: qual è il lavoro che fate oggi, ma il lavoro che avete fatto per arrivare a fare quello che fate oggi? Cioè, io non l'ho mai detto, ma ho fatto questo lavoro qui, ma non l'ho messo nel curriculum. Perché non lo metti nel curriculum? Raccontatelo con un vocale, insomma, il percorso lavorativo che avete fatto.
1: Certo.
0: Oggi faccio l'autoferro tranviere, ma prima di fare questo ho fatto, che ne so, ho lavorato nel fast food, alla pizzetteria a taglio, ho lavorato.
1: Ma quello, sai, mi sarebbe sempre piaciuto lavorare una pizzetteria a me.
0: Perché poi mangi?
1: No, non lo so perché, però mi piace.
0: Tu che cosa hai fatto prima di lavorare alla radio? La commessa?
1: La commessa in un centro commerciale di negozio di abbigliamento, poi ho fatto la segretaria in una segheria.
0: In una segheria?
1: Sì.
0: Ho fatto la segretaria in una segheria?
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Falegname?
1: Sì.
0: Perché lo
1: perché qua devi chiamare? Scusa, ma per capire che qual è la cosa stramba. Poi,
0: non
1: che
0: lo
1: cosa
0: so.
1: Ho fatto? Ho lavorato in Vaticano, in sala stampa della Santa Sede. E poi ho lavorato in Telecom. Sì,
0: vabbè, devi dire proprio. Ma nel senso che hai fatto l'operatrice?
1: No, ho lavorato in informatica.
0: Informatica.
1: Perché tu sai che ci sono, beh. Ma cosa dici?
2: Io proverei vergogna.
0: No,
1: poi ho lavorato in una scuola di formazione dove c'era radio, c'erano varie altre cose, doppiaggio. Dopodiché poi
0: Lì hai conosciuto chi ti ha cambiato la vita.
1: Sì, mi sono innamorata poi della radio. Da lì è nato tutto. Cioè, comunque
0: Ho conosciuto te, dovevi dire. Vabbè, niente.
1: Lì mi sono innamorata della radio.
0: Della radio. Perfetto.
1: Della radio,
0: allora,
1: certo.
0: Ragazzi, raccontateci del vostro curriculum. Dai, allora, oggi faccio, ma prima ho fatto cosa? Rispondete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leti, dove hai lavorato? Anche nella segheria?
3: Nella segheria. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: che bello leggere dei vostri curricula.
1: Sì, mi piace.
0: Buon lunedì mattina, 22 di giugno, buongiorno, siete con i mattinieri. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: La Leti.
0: Insieme dalle 5 alle 7 ogni giorno, tra le notizie sulle quali, ecco, le quali vi abbiamo messo a conoscenza, tra le quali, ecco, per essere precisi. Insomma, leggevamo di quanto ci imbarazza a volte mettere sul nostro curriculum determinate cose, o magari, certo, abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo già due fogli, tre fogli pieni per il curriculum, però quella voce lì proprio non la voglio omettere, non è che mi piace. E allora quali sono le esperienze che avete omesso, cioè che avete eliminato dal curriculum, magari anche perché sono meno rilevanti rispetto al lavoro che facciamo oggi, no? Cioè c'entrano poco, cioè se io ho fatto il cuoco, bellissimo lavoro tra l'altro, ma oggi faccio l'impiegato alle poste, chiaramente ha poco attinenza, quella voce la posso togliere, no? Mentre se ho fatto, che ne so, se oggi faccio il capo dei rappresentanti agenti di commercio, chiaramente se ho fatto vendita più porta a porta, quello può essere inerente, che ne so, faccio un esempio. Però raccontateci un po', ecco, il percorso che avete fatto e le voci che non sono in curriculum. Buongiorno
2: Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Attualmente sono un autoferro tranviere, ma la mia carriera è iniziata con un lavoro molto particolare.
1: Tipo?
2: Portavo la croce ai funerali. Questo è stato il mio primo lavoro. Poi ho fatto il commesso in svariati negozi e per finire sono finito appunto negli uffici come autoferro tranviere. Buona giornata.
0: Saluto, lui è Dennis da Bolzano. Sì. Cioè, c'è chi porta come mestiere la croce ai funerali?
1: Sì.
0: Cioè, non sai, non ci ho mai fatto caso.
1: Sì. Quando sì, a me è capitato di dirlo quando allestiscono la camera mortuaria.
0: Ho capito. Va bene. Sul curriculum ancora, guarda avanti. Buongiorno.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Michelangelo da Pietra Monte Corvino. Io ho iniziato lavorando in campagna e adesso però faccio il tecnico eolico. Buona giornata, Kiss Kiss.
0: Manuela, Kiss Kiss, buongiorno.
4: Io per pagarmi gli studi ho lavorato anche in una fabbrica di esche vive del mio paese. Ma oggi faccio l'ufficiale di Marina, Manuela da Monopoli.
0: Ciao Manuela.
1: Beh, esche vive sono i vermi.
0: Sì, no, vabbè, fabbrica di esche vive, non lo so, non solo i vermi, però insomma c'è proprio la fabbrica. Cioè, chi è certo, quindi deve avere a che fare per produrre i vermi anche con carcasse, non deve essere il massimo. Vabbè, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Giacomo da Bari. Ho iniziato da bambino a guardare mio zio che metteva i timbri su licenze caccia e pesca. Adesso tocca a me. Metto un sacco di timbri sulle licenze.
0: Salone,
5: mi raccolgo le guaglie.
0: Kiss Kiss
1: a tutti. Ciao, saluto.
0: Kiss Kiss, Zalone. Sì, è inevitabile, ma lo saprà anche lui. Dai, ci raccontate un po' le cose che non sono nel vostro curriculum, i lavori che avete fatto, che avete fatto fino ad oggi per arrivare a fare quello che fate quest'oggi. Guarda quanti messaggi di testo anche.
1: Vado con un messaggio di testo. Vai. Allora, il lavoro più strano che ho fatto, animatrice alle feste dei bambini con tanto di trucco da clown. Pensavo fosse imbarazzante, invece mi ha aiutato a vincere la timidezza e oggi faccio la formatrice. Francesca da Genova, vedi?
0: Bene.
1: Poi ho iniziato facendo il magazziniere a 20 anni, ho lavorato anche come volantinatore sotto la pioggia vestito da mascotte di un negozio. Mi vergognavo un po', ma mi ha insegnato a parlare con le persone e oggi faccio il commerciale. Bene, Marco da Bologna.
0: Tutte le esperienze servono. Allora raccontateci il vostro percorso, dai, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Mettiamo una canzone nuova e poi vi sentiamo ancora. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: nostro New Keys, agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. Fresco sposo, eh?
1: Eh già.
0: Te ne sei accorta, vedi? Si è sposato Tommaso.
1: Buon per lui.
0: Capito? Buon per
1: sono
0: lui.
1: Contenta per lui, che devo
0: bella,
1: fare.
0: Bella per te, così
1: bravo,
0: diciamo.
1: Bella per te.
0: Allora, buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno e
1: animo
0: il curriculum. Tutto quello che facciamo oggi lo dobbiamo ai nostri trascorsi. Quali sono queste cose che non avete messo nel curriculum? Forse in alcuni casi perché vi imbarazzano un po', forse perché sono un poco attinenti al lavoro che fate oggi. Insomma, che percorso lavorativo avete fatto? Raccontateci i lavori più strani o assurdi. Ma anche voi non vi aspettavate di fare, che invece avete fatto. Un paio di esempi.
1: Ho lavorato in fabbrica per tanti anni e nel tempo libero educatore cinofilo. Ora sono tecnico veterinario e appunto educatore cinofilo. Un bellissimo cambio di vita, Alessia. Dopo il diploma ho cambiato tantissimi lavori: cameriera, commessa e persino addetta alle pulizie in ufficio, dove poi sono stata assunta come impiegata. Non rinnego nulla, ogni esperienza mi ha portato dove sono adesso. Elena da Torino.
0: Elena, d'accordissimo con te. Vi aspettiamo con le vostre storie legate al lavoro, quello che siete oggi e quello che avete fatto per arrivare dove siete oggi. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Kiss Kiss.

0: Buongiorno ai ragazzi, come state? Giovani, pure anziani, pure âgé come me.
1: Âgé? Ti consideri âgé?
0: Vabbè ragazzi, ho 54 anni e sono giovanissimo, per carità.
1: Ma
0: detto.
1: Sei ancora allora, nel fior degli anni che sei âgé.
0: Ma buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss. No, io mi sento âgé, non che i 54 anni siano âgé.
1: Assolutamente. Vabbè, tu allora, senti la chiavica?
0: Sono io, okay. Acciacchi. Allora, ragazzi, dietro ogni professionista serio di oggi si nasconde spesso qualcuno, diciamolo pure, che in passato ha distribuito, che so, volantini sotto la pioggia, ha fatto l'uomo sandwich,
1: sì,
0: oppure abbiamo indossato costumi improbabili o fatto cose che speriamo non vengano mai scoperte dai colleghi o dai parenti, però per dire, quello che siamo oggi lo dobbiamo al nostro trascorso.
1: Certo.
0: Anche se siamo ora professionisti o persone di successo, sì, imprenditori o comunque sono felice dello stipendio che ho raggiunto oggi, che guadagno oggi, ecco, prima però per arrivarci cosa abbiamo fatto? Volete raccontare un po' di vocali, messaggi di testo? Vai tu.
1: Vado
0: prima.
1: Io?
0: Vai.
1: Una, sentiamo, delle mie prime esperienze che ho fatto è quella del benzinaio, poi ho cambiato decisamente il settore e sono passata a quello della ristorazione, salvo dalla provincia di Firenze. Poi dopo il diploma ho iniziato da subito a lavorare nel settore idraulico, poi mi sono specializzato come tecnico di piscina ed oggi è il mio primo giorno di lavoro nel settore della termoidraulica. Davide Lecce, in bocca al lupo perché è il suo primo giorno di lavoro.
0: Ciao Davide. Giuseppe, buongiorno.
2: Sono Giuseppe da Bologna. Ho iniziato a lavorare con mio padre, lui aveva un'impresa edile,
1: sì,
2: quindi già all'età di 10-11 anni, 9 anni, non mi ricordo, comunque molto presto andavo con lui a lavorare, all'età di 10-11 anni, 9 anni, non mi ricordo, comunque molto presto andavo con lui a lavorare ad aiutarlo.

0: sono stato addetto al controllo qualità in un'azienda di abrasivi. Però le cose che non ho mai messo nel curriculum, le attività che ho fatto sono cameriere, benzinaio, imbianchino, idraulico.
1: Tutte esperienze formative. Senti lui.
2: Buongiorno belli, Antonio da Napoli.
3: Ciao.
2: Oggi non lavoro. Lavoro perché ne ho bisogno, sono abbastanza ricco.
1: Perché?
2: Visto che in passato ho accumulato delle ingenti somme di denaro facendo il gigolò.
3: Anche quello è un lavoro.
1: Fatto il gigolò.
3: Anche quello è un lavoro. Se te lo puoi permettere.

0: Sono Funk, Francesco Gabbani nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai che lunedì ce la possiamo fare. Il
1: sì.
0: Lavoro, quello che facciamo oggi ha un percorso lungo per tutti quanti. E, la verità è che spesso i lavori che facciamo più strani sono quelli che poi ci insegnano di più, no? Ti insegnano per esempio a parlare con le persone, a cavartela, a non mollare, a capire cosa vuoi fare, soprattutto cosa non vuoi fare a un certo punto. Per questo poi non finiscono sul curriculum ma restano nella memoria di ognuno noi. E allora vi abbiamo chiesto stamattina: ma cosa avete fatto che non c'è scritto sul curriculum? Vai, un sacco di messaggi.
1: Ho lavorato come aiuto barista e facevo anche il lavapiatti nei weekend. Una sera ho fatto cadere una pila di piatti davanti a un matrimonio. Volevo sparire ma il capo mi ha tenuto e oggi gestisco il locale con lui, Matteo da Bari.
0: Sono direttore di banca, 19 anni, giravo vestito da pollo per inaugurare un fast food. Ho ancora le foto. Stefano da Treviso, buongiorno. Queste sono cose che si fanno da ragazzi, bello però, cioè.
1: Sì, allora, il lavoro più curioso che ho fatto è stata l'animatrice alle feste di compleanno vestita da principessa. Mi vergognavo tantissimo, ma ora che lavoro con il pubblico ringrazio quell'esperienza. No, Silvia da Firenze.
0: Tra l'altro, Silvia, è una cosa che va tantissimo, chi fa cosplay, no? Che si veste da principessa. Cioè, abbiamo una nostra conoscente.
1: La sirena.
0: Che fa la principessa.
1: Anche la principessa, è vero. Sì, abbiamo anche la sirena.
0: Che fa questo, ma non solo alle feste, abbiamo pure la principessa.
1: Sì, abbiamo anche la principessa.
0: Tra le conoscenze, lo sapevo, però comunque guadagnano bei soldi, La sirena l'abbiamo sentita l'altro giorno al telefono, un'ascoltatrice. Però sono lavori che si fanno e che in alcuni casi sono richiesti anche, pagano bene.
1: Io vorrei fare Sailor Moon.
0: Vuoi fare Sailor Moon? Sailor Moon c'è, l'ho vista ai parchi.
1: Oppure una delle Winx.
0: Le Winx attraevano più i papà che i figli e le figlie, però sono

0: Vedevo appunto tutti i papà che correvano lì. Oggi insegno matematica, una volta facevo dimostrazioni di aspirapolvere porta a porta. Paolo da Cuneo, c'è chi però dei colleghi che sono rimasti lì guadagnano tantissimo, capito? Antonino, buongiorno.
1: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Mischis, buongiorno a tutti. Antonino da Cava dei Tirreni. Ragazzi, ho iniziato durante le scuole medie e superiori a lavorare in fabbrica dei miei zii.
2: Sì.
1: Con turnazioni 6:14, 14:22 e 22:06 del mattino. Poi sono passato al volantinaggio.
0: Hai fatto varie cose anche tu, insomma. Sì. Vabbè, dobbiamo andare, ragazzi.
2: Si è fatta una certa. Peccato, perché mi piaceva sentire le varie esperienze.
0: No, quello che ci avete raccontato ci ha acceso proprio l'immaginazione. Quante cose, insomma, lo diciamo anche ai giovani, è giusto fare varie esperienze. Ti formano e ti fanno diventare magari il bravo professionista del futuro.
2: Che sei oggi.
0: In bocca al lupo in ogni caso a chi è in cerca di un lavoro. Tra poco, Pippo e Adriana e Pippo per lo show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica dal 1983, Spandau Ballet, la bellissima Gold. Dai mattinieri, Max e la Leti, ottima settimana e kiss kiss.

0: canzone del 1983 con i mitici Spandau Ballet su Radio Kiss Kiss a chiudere i mattinieri e ad aprire quasi il Pippo Pelo Show.
1: Sono le 6:57, buongiorno a tutti voi, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Cecilia Coscioni, a tra poco.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Teheran e Washington hanno infatti concordato una tabella di marcia per giungere ad un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. L'instancabile mediazione pakistana e catariota ha portato a progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano, lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi al termine del primo round di colloqui con gli Stati Uniti. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, è stato revocato il blocco, sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo, ha messo in evidenza. Nel frattempo Donald Trump torna ad attaccare l'Italia dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO. L'Italia e il suo primo ministro, ha scritto sui social, non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran nella sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene. Determinata invece a non tornare più sulle polemiche con il presidente statunitense, la premier Meloni, che è stata gemona del Friuli in occasione del raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Regno Unito, Francia e Polonia, i cinque paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare, in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. La cronaca: le due sorelline di 16 e 12 anni che erano scomparse in Abruzzo sono state ritrovate dopo quasi due settimane di apprensione. Le ragazzine, sparite da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono state rintracciate in buone condizioni di salute dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio materno. Ora sono in corso accertamenti per delineare eventuali responsabilità penali. Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni e sua figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna di 19 anni, poi colta da un malore e trasportata in ospedale. Chiudiamo con lo sport, calcio, con i mondiali. Nel match della seconda giornata del gruppo G, l'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Nell'altra sfida del girone, Belgio e Iran hanno pareggiato 0-0. Nel gruppo H è finita 2-2 tra Capoverde e Uruguay, mentre la Spagna ha regolato 4-0 l'Arabia Saudita. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno. Noi siamo in diretta su Radio Kiss Kiss, ma anche su Kiss Kiss TV. Pippo, lasciami salutare Alessandra Aprea, che è stata annunciata come Cecilia Coscioni.
1: Sì, sì, abbiamo oggi il carnevale, quindi ci piaceva fare uno scherzo. Non è carnevale oggi?
0: Non è carnevale, ma ogni scherzo

0: sigla che apre le danze, sì, del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 ogni giorno, sì, il finale della sigla.
1: Sì. Che oramai ci ritroviamo a canticchiare anche non volendo, è un automatismo, per esempio anche sotto la doccia al mattino quando ci prepariamo.
0: Adriana, allora, stamattina ha freddo, ha detto ragazzi detto, non so, forse non sto bene, ho freddo.
1: Forse non sto bene, ho dormito molto poco, ho dormito un paio d'ore anche diciamo a fatica.
0: Allora
1: quindi
0: fuori,
1: ho freddo.
0: Fuori c'erano 26,5 gradi. Quindi vuol dire che non fa freddo, fa
1: vi
0: molto caldo.
1: Vi confesso una cosa?
0: Sì,
1: avrei voluto accendere il sedile. La funzione del sedile.
0: Adriana
1: sì.
0: Confessa.
1: Mm-hmm. Ecco, la è aperta.
0: È confessa?
1: Non confessa. Avete sentito anche voi, no? No, picca, ma che stai a fare stamattina lì?
0: Adriana, confessa la verità.
1: Avrei voluto accendere il sedile. Cioè, l'aria calda che emana il sedile.
0: Okay.
1: Perché ho freddo? Non lo so, perché forse perché ho dormito poco.
0: Ma veramente?
1: E ho una dolenzia generale al corpo. Sempre Adriana confessa.
0: Ma perché confessa? Si dice confessa? Confessa. Non
1: sì.
0: Confessa?
1: Pippo stamattina non sta bene.
0: Ragazzi, come si dice?
1: È lui che non sta bene, da me.
0: La
1: non
0: si
1: io.
0: Apre o si chiude sulla fessa? Sulla parte.
1: Allora, spegnetegli il microfono, mandatelo un attimo di là a recuperare le idee.
0: Non mi viene il termine. Confessa, giusto si dice?
1: No, Pippo confessa.
0: Ok. No, ma sul
1: Pippo
0: serio.
1: Confessa. No, serio. Pippo confessa.
0: Ok.
1: Va bene, si parte. Buongiorno. Abbiamo già cominciato a battibeccare stamattina sull'aria condizionata.
0: Non so se da
1: questa parte. Aspetta, devo controllare.
0: Io stamattina
1: da sopra.
0: Sì, stamattina ho scelto una t-shirt piuttosto pesante. Non lo so perché non me ne sono reso
1: il
0: conto.
1: Il tessuto è quello.
0: Sì, perché
1: abbastanza.
0: Questa qui ce l'ho sia così, questo tessuto più pesante, che quella molto leggera di cotone.
1: E come mai stamattina?
0: Perché erano una sull'altra nell'armadio, ho preso questa.
1: Quindi hai inciampato nelle magliette a righe.
0: Nella maglietta un po' pesante, diciamo. Quindi.
1: E infatti, guarda io come sono abbigliata. Ho la manica lunga stamattina. Perché avevo freddo.
0: Allora, l'aria condizionata è motivo di litigio fortissimo in tutte le aziende, in tutte le case, in tutti gli uffici.
1: O è un paradiso oppure uno strumento di tortura, perché molto spesso è un paradiso. Cioè,
0: ma
1: quando fuori fa molto
0: caldo dovete sopportare l'aria condizionata, perché il caldo è insopportabile, quindi l'aria condizionata.
1: Beh, a me piace il caldo, mi piace sudare, quindi quando è che si sudava tipo sabato sera, pure si sudava parecchio, mi piaceva molto.
0: Ti piaceva sudare?
1: Le goccioline sul naso mi davano soddisfazione.
0: Sera io ero nel Cilento, c'era tipo 18 gradi a un certo punto,
1: Cilento,
0: una temperatura meravigliosa.
1: Nel Cilento,
0: allora 347 490 0042, aria condizionata sì, ora condizionata no, e chi sono le persone con cui spesso litigate? Io per esempio ho 2 o 3 amici che in macchina ormai faccio fatica a portarli a fare dei viaggi con loro,
1: però
0: perché non sopportano l'aria condizionata.
1: Sei esagerato tu con l'aria condizionata.
0: Per me d'estate senza aria condizionata non si può viaggiare, non esiste.
1: Non esiste, però bisogna utilizzarla con parsimonia. Lui c'ha sti bocchettoni, te li piazza in faccia a costo di farti venire
0: tanto grosso così.
1: A costo di farti venire una paresi facciale. Quindi aria condizionata sì o aria condizionata no, e con chi litigate per l'aria condizionata? Sia a lavoro ma anche a casa o nelle auto.
0: Va
1: 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.

0: Diana.
1: Brava. Vediamo che Diana non ha le vampate ancora, quindi no, quei colpi di caldo improvvisi.
0: No, zero. Dai che ci abbia giuntonacci questa.

0: Iris, tra le tue poesie, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno a tutti.
1: Eccoci,
0: gli amici,
1: buongiorno,
0: che stamattina si danno, diciamo, battaglia sul condizionatore anche in auto, quando si va al lavoro tra colleghi. C'è sempre quella o quello che mal sopportano l'aria condizionata a palla.
1: Oppure non ci si mette d'accordo sulla temperatura.
0: Sì,
1: perché
0: la
1: si
0: mia
1: può
0: auto...
1: avere anche ad una temperatura abbastanza sostenuta, non necessariamente così bassa.
0: La mia auto deve essere un frigo bar.
1: No, guarda, viaggiare con Pippo in auto,
2: no,
1: è veramente uno
2: cazzo, Pippo.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: ma quei bocchettoni a tutta forza che a un certo punto sembri un cadavere. Stai freddo, gelido come un cadavere.
0: Bellissimi quei bocchettoni, pica che è il solito malaticcio. No, non si può sopportare.
3: Non lo accendo per risparmiare.
0: Vabbè, quello è un altro discorso. Ti conosciamo bene. Va bene, andiamo
1: Luca,
0: avanti.
1: Luca, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno. Piacere.
0: Luca, da Milano litiga spesso con sua moglie, giusto?
4: Sì, abbastanza. Nel senso, Pippo, no, tu sei come mia moglie. Quando io salgo sull'auto di mia moglie, appena accendo, mi arriva questa ventata, questa bora addosso. Dico, ma cosa succede?
1: Perché aria glaciale, vero?
0: Quindi sei tu quello che mal sopporta l'aria condizionata.
4: No, a me piace, soltanto che per esempio quando io vado in macchina da solo, Dino, spesso l'aria condizionata, però lascio anche un po' i finestrini aperti, anche perché poi passare, per esempio ieri c'erano 38 gradi,
1: sì.
4: Passare da 19-20 gradi, poi esci a 38 gradi.
1: È vero, è vero.
0: Perdonami, ma mediamente nella
1: ti viene il cagotto.
0: Nella tua auto.
1: È la verità.
0: Che schifo.
1: No, Pippo, però è vero.
0: A te viene il cagotto?
1: No, però prova ad andare.
0: Ma se hai detto, ma perché tu fai cacca?
1: No, io no.
0: Cioè, una donna bella come te non può, non la immaginiamo seduta.
1: Ma assolutamente no, non immaginate me.
4: No.
1: Luca,
4: allora,
1: mi fa piacere che te la ridi. Sei molto coinvolgente.
4: No, voglio dire, vederti l'immagine tua.
0: L'immagine di Adriana, sì.
1: Vi prego, adesso mi sto visualizzando solo in un
0: Dai,
1: posto.
0: Dai, Adriana, che brutta
1: per
0: scena.
1: Piacere, no.
0: Adriana, no.
1: No, quello che volevo dire è che provate ad andare a Sharm, oppure, che ne so, in paesi molto caldi, gli sbalzi di temperatura sono micidiali da quel punto di vista, capito?
4: Assolutamente. Infatti la sera quando dormiamo in questi resort, l'aria condizionata è a 27 gradi.
1: Anch'io faccio
4: 20,
1: così, no?
4: 27, esatto.
0: Senti,
4: la cosa strana è che, per esempio, a caso in macchina, che cosa? Cioè, mia moglie ha freddo e io ho caldo. Poi quando lei ha caldo dico, ma io ho freddo, cioè, siamo sempre in questo conflitto. Lei
0: capita anche che sia tu a mal sopportare il freddo che tua moglie stabilisce.
4: Esatto.
0: Esattamente, cosa che invece in molte coppie ha senso unico, è sempre lei che ha freddo. Per esempio mio fratello litiga tantissimo con sua moglie perché lei non sopporta proprio l'aria condizionata e quando ci sono 40 gradi lei dorme con lenzuolo addosso. Quindi lei
1: anch'io sono abituata così.
0: Se
1: però
0: mio fratello accende l'aria condizionata in camera da letto, lei se ne va dalla stanza.
1: Sì.
0: Che c'è da ridere, scusa.
4: Credo che sia abbastanza generalizzato, no? Perché le donne in generale hanno più freddo dei maschi.
1: Però sai, Luca, che secondo me negli ultimi tempi, non so perché, forse per il cambiamento climatico c'è stata un'inversione di tendenza.
0: Cioè, anche le donne.
4: Guarda, se me lo dici tu ci credo.
0: Senti,
4: a priori,
0: Luca, una domanda, ma sei tu che fai queste risate fuori luogo o è Picca che mette gli effetti?
4: No, sono io perché vi fate ridere voi, anche io generalmente sono allegro.
0: Facciamo ridere.
1: Allora,
0: posso dire una cosa seria? Che oggi stamattina non mi sentivo tanto bene.
1: Dai, Luca, ci dai grande soddisfazione. Se vuoi ci serve un
4: anche voi.
1: Come si dice uno che ride serialmente?
4: Uno che ride? Se c'è un posto di lavoro vengo lì e faccio quello che ride, va bene.
0: Un risatore seriale.
1: Io avrei detto ridatore.
4: Io sono venuto a trovarvi, con
1: davvero?
4: La mia famiglia lì a Napoli. Sì, perché Leonardo quando era piccolino mandava sempre i messaggi quando usciva dalle elementari a ai corrieri, no? E allora Ciro ci ha invitato in trasmissione, siamo venuti lì verso Natale, 3-4 anni fa, non mi ricordo. Sì, è stato
0: bene.
1: Che bello, ci fa
0: bravissimi.
1: Piacere.
4: Va bene.
0: Allora,
1: grazie Luca.
0: Luca, è stato un piacere conoscerti.
4: Piacere mio, grazie mille.
0: Chissà
4: a tutti.
0: Ciao. Buona giornata, ciao. Picca, che cretino.
1: Aria condizionata sì o aria condizionata no? C'è Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore via, trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Kiss, kiss.

0: Da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Yes, yes.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Yes, yes.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Kiss Kiss.
12: Una canzone.
11: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Vuoi essere la mia shooty?
1: La tua?
0: Shooty.
1: Ah, vado sulla fiducia.
0: Eh?
1: Rispetto a cosa sia la shooty?
0: Non sai cos'è la shooty?
1: No, zero.
0: La shooty, la cos'è? Ragazza.
1: Ah, la ragazza?
0: Mia... La shooty.
1: La shooty.
0: Sì, ma che sai che i ragazzi oggi utilizzano tutti questi termini.
1: La generazione Z.
0: La generazione proprio quelli giovanissimi. Sì, sì, sì, sì. Stai chill.
1: Ah, stai chill lo utilizza anche mio figlio, lo so.
0: Tuo figlio pure utilizza stai chill. A quanti anni ha tuo figlio?
1: 11.
0: 11 anni, lui dice stai chill.
1: Stai chill, poi bro.
0: Bro,
1: bro
0: sì,
1: anche
0: pure
1: alle donne, bro anche alle ragazze, bro.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: più sista, è bro.
0: Non è più sista, bisogna dirlo alla Dospina.
1: Sì, sì, sì,
0: che
1: sì,
0: scrive
1: sì,
0: sista su quei post dei personaggi famosi.
1: No, no, no, no, no, è bro anche per le femmine.
0: Non
1: sì,
0: è sista.
1: Assolutamente no.
0: Ok, allora forse è rimasta un po' dietro, deve mettere bro.
1: Eh no, bisogna aggiornarsi rispetto sì, a questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
2: Massimo da Napoli. Io proprio ieri discutevo con mia moglie come si faceva una volta quando eravamo piccoli.
0: Come si
2: a
0: faceva?
2: A fare le vacanze, a fare i viaggi senza condizionatori.
0: È vero,
1: è vero, c'è ragione.
2: A spiegare.
0: È ragazzi, anche vero che le temperature non erano così basse in Italia, così alte
1: così
0: in Italia.
1: Alte.
0: Non c'erano quei caldi.
1: Eppure mi ricordo, cioè, da bambina faceva un caldo esagerato e in auto con i finestrini, cioè dietro sembrava che stavi sullo scooter.
0: In viaggio? Sì.
1: E poi
0: anche
1: in casa come facevamo, scusate? I ventilatori e basta?
0: Poi mica avevamo le auto così veloci, avevamo auto lente che per andare a fare un viaggio ci voleva lì.
3: L'aria condizionata fa male a chi non ce l'ha. Manuel da Capena. Ciao ragazzi.
0: No, non è vero, c'è gente che ce l'ha ma non l'accende mai, non la sopportano.
1: Sì, sì, sì, sì. No, no, esiste ancora qualcuno che non ce l'abbia?
0: Ho invitato a cena delle persone, un'amica mi ha detto se accendi l'aria condizionata però dimmelo perché io non vengo.
1: Ma dove si accende l'aria condizionata?
0: A casa.
1: Ah, veramente?
0: Giuro, non sto scherzando, perché non sopportano.
1: Però non so se ti è mai capitato di andare a casa di chi non avesse l'aria condizionata, case particolarmente calde, e sudavi e mangiavi, non si capiva niente, cioè nel senso è brutto.
0: È brutto, sì. Allora, dopo un disco di grande successo con i Tech Debt, Lulu adesso è in linea con noi. Buongiorno Lulu.
4: Buongiorno bro, kiss.
0: Ciao bro, come stai?
4: Bene, voi come state?
1: Ricordate, bene, bene.
0: Volevo dire che a tutti si usa bro, anche per Iomer, per Adriana si usa Asore. La sorella.
4: Okay, esattamente. La sorella.
1: No, sì, mi sì, piace avere, diciamo, una distinzione,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì, quindi...
1: mi piace fare la differenza.
4: Giusto.
1: Lulu,
4: giusto,
1: come stai? Adesso sei bella refrigerata oppure sei al caldo?
4: No ragazzi, allora io in questo momento sono chiusa in macchina con mio marito, finestrini chiusi, già inizia a fare caldo, io sto già sudando.
0: Ah, vedi?
4: E non mi permette, sì, non mi permette di aprire i finestrini e non mi permette di accendere l'aria condizionata.
0: Cioè tuo marito non vuole l'aria condizionata e non vuole che tu abbassi i finestrini?
4: No, e c'è un paradosso.
0: Mm.
4: Lui fa l'idraulico, quindi monta i condizionatori.
1: Ok.
0: E quindi allora c'è un paradosso molto serio qui che andrebbe curato, diciamo, in un centro di quelli di assistenza medica.
1: No, no, cioè, sì, mi sfugge una cosa: perché dovete stare là dentro chiusi in quella bolla senza far entrare aria da nessuna parte e senza accendere l'aria condizionata? Mi sfugge.
4: Perché lui ha freddo in questo momento,
1: freddo,
4: nonostante fuori ci sia già un sole bellissimo e caldo, freddo. Lui di notte dorme, anche d'estate con 40 gradi, dorme con il pigiama manica lunga, calzettoni. Madonna.
0: Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Quanto è alto tuo marito?
4: È un metro e un succo di frutta.
0: Quindi è basso?
1: Oddio.
4: Sì.
0: E quanto pesa più o meno?
4: Ma sui 70 kg.
0: Cioè è magrissimo.
4: Sì.
0: È magrissimo. Vedi, allora,
1: 60 kg?
0: Sì, è magro.
4: Sì.
1: 60?
4: 70.
1: Ok, ok. Beh, comunque è mingherlino, credo sia abbastanza esile.
0: Sì, perciò è magro, è solo pelle e ossa, è a freddo.
4: Sì. Ah, però c'ha quella bella cicchetta sulla pancetta, fantastica.
0: Ah, vedi. Però, allora, questa cosa, per esempio, io la sento molto raramente, che la moglie è così focosa
1: invece...
0: che vorrebbe accendere l'aria condizionata in continuazione.
1: Allora,
0: e il marito
1: Lulu,
0: è così freddoloso.
1: L'ho detto prima con Luca, l'ascoltatore di Milano di prima. Ho detto, secondo me, a occhio e croce sono le donne che accendono l'aria condizionata e gli uomini no. Anch'io ho la stessa battaglia. A casa non mi fa accendere l'aria condizionata, anche in auto. E io la gradisco invece, quindi capito, sta cambiando.
4: Assolutamente sì, io stanotte infatti ho dovuto alzarmi dal mio fantastico letto rosa e andare a dormire sul divano.
0: Uno che si chiama Lulu e dorme in un letto rosa sembra più un fumetto che una persona, però
1: cosa non ho capito?
0: Lulu, Lulu che si alza. Senti, ma hai per caso le pantofole con delle piume sopra così svolazzate?
4: No, ecco, a questo ancora non sono arrivata, ma ho quelle con la paillette.
0: Ah, quelle con la paillette. Okay, okay. Ah, perfetto.
1: Però è interessante
0: Lulu.
1: Il letto rosa.
0: Ah, va bene.
4: Sì.
0: Tutto ho questo succede a Potenza, la tua città è Potenza, giusto?
4: Esattamente, sono Potentina.
0: Potentina,
1: va bene, Lulu, grazie. Ci hai restituito una fotografia proprio da cartone animato. Cioè, io immagino quest'uomo mingherlino, piccolo, sottile,
0: sì,
1: e lei mastodontica
0: nel letto rosa. Nel letto rosa con l'aria condizionata.
4: Immagine, mentre lui è mingherlino, sì, bassino, sì, io sono bassina e cicciottella. Non vi dico il peso, però vi garantisco che siamo una coppia tutta da vedere.
0: Una coppia
1: tutta
0: immaginiamo, da vedere.
1: Ma anche
0: da
1: perché
0: già da sentire siete divertenti, pensa da vedere. Va bene.
1: Grazie, anche perché sei molto simpatica, Lulu. Grazie, stai
4: grazie
1: sempre con noi. Salutaci il marito.
4: Certo, Pasqualino vi sta ascoltando e vi saluta.
0: Grande.
1: Okay.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Meno
0: Adriana,
1: male.
0: Grazie mille. Dopo gli facciamo vedere la nostra chain. Tu ce l'hai la chain?
1: Ho una bella chain.
0: La chain è il medaglione, diciamo, quello che portano, la collana che portano.
1: Eccola
0: i rapper.
1: Qua, vedi, è troppo piccola.
0: Adriana c'ha una bella chain. Sì. Oh, vabbè, ragazzi, voi dovete imparare questo linguaggio.
1: Pippo,
0: sennò non
1: insegnaci la vita.
0: Se no alla
1: come
0: radio non possiamo parlare ai giovani. Da oggi dobbiamo dire, Adriana, che bella chain
1: ma
0: che hai.
1: Ma tu ce l'hai la chain?
0: Mo te la faccio vedere.

0: 2006 e questa canzone che era del 2003 diventò, diciamo, un po' l'inno dell'Italia che vinse i mondiali.
1: È,
0: no?
1: L'inno non ufficiale dell'Italia mondiale.
0: Vent'anni fa. Mondiali che si stanno giocando in questo momento, dove l'Italia ovviamente non c'è, lo sappiamo tutti molto bene. Ieri sera mi sono appassionato alla partita Belgio-Iran.
1: Ti è piaciuta?
0: Mi è piaciuta,
1: come
0: è molto bella. 0-0.
1: Ah, ok, va bene. Dai, andiamo subito dai nostri amici del meteo.it. Sono le 7.34 per sapere ovviamente come sarà il tempo previsto per oggi, ma anche le temperature. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Avremo cieli limpidi su tutta l'Italia con temperature elevate e sensazione di afa durante la notte. In mattinata il sole dominerà incontrastato su tutte le regioni, i venti soffieranno deboli e il clima si presenterà caldo fin dalle prime ore del giorno. Col passare delle ore assisteremo al consueto sviluppo di locali temporali sia sulle Alpi sia lungo la catena appenninica, soleggiato altrove. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Kiss, kiss.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
14: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: Allora, visto che in questo video le fa sembrare quasi coetanee Sabrina e Madonna,
1: infatti pensavo proprio a questo.
0: Sembrano coetanee nel video.
1: Vabbè,
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: La tecnologia
0: è vero. Sì,
1: prima
0: sì.
1: Soltanto attraverso le foto potevamo dare un'immagine diversa.
0: Adesso anche i video
1: potrebbero essere molto molto ritoccati.
0: Tra poco facciamo uno scherzo su questa terminologia di cui stiamo parlando stamattina, l'asciuti. Adriana non si rassegna ad essere la mia asciuti, non vuole esserlo.
1: Sì. Però c'è una bella chain.
0: Anche
1: tu ce l'hai, vero?
0: Sì, te l'ho fatta vedere poco fa. Allora, tra poco facciamo l'oroscopetro. Quindi, cari amici che siete appassionati del vostro segno zodiacale, soprattutto vi informate ogni giorno su come sarà l'andamento della giornata grazie ai segni zodiacali e alle stelle, potete inviare adesso un WhatsApp di testo e scrivere qual è il vostro segno zodiacale, perché dobbiamo scegliere quello di cui parlerà oggi Adriana. Quindi 347 490 0042. Lo ripeto, 347 490 0042. L'orosco com'è? Le stelle parlano?
1: Tu capisci quello che vuoi, ma mi pare ovvio. Allora aspettiamo il vostro segno zodiacale. Intanto via un po' di messaggini sull'aria condizionata. Sì o no? E con chi litigate?
2: Buongiorno Kiss. Mamma
1: Buongiorno.
2: Mia Adriana, mi hai sbloccato un ricordo orribile di un agosto in cui andai a pranzo da degli amici, persone particolarmente freddolose. E io e mio marito avevamo di fronte questo ventilatore.
1: Oddio.
2: Cioè, ad accenderlo non ci voleva nulla. Bastava un tastino, ma anche al minimo, non dico tanto,
1: e niente.
2: Ma niente, loro imperterriti fino alla fine del pranzo.
1: Dovevi sudare.
2: Niente, tutto spento.
1: Dovevi sudare.
2: Ho tolto anche l'acqua del battesimo.
0: Bisogna, ragazzi,
1: sì, che disagio.
0: Allora, rispetto al caldo, bisogna essere zen, devi rilassare. Se ti agiti è ancora più caldo. Quando ti manca l'aria per il caldo, se ti vai in
1: agitazione.
0: Andate a
1: fare qualche cerimonia a pranzo in questo periodo.
0: Mamma
1: va?
0: Mia, io sono.
1: Vai.
0: Ecco, così bisogna essere.
1: In chiesa.
0: Fa caldo, no? Fa freddo. Devi pensare che fa freddo. Devi
1: e poi veramente così.
0: Al rumore dell'acqua.
1: È proprio
0: devi
1: lui.
0: Devi stare lì sereno. Sereno. Io al matrimonio del mio amico Luca Madonia in Sicilia. Dopo,
1: è svenuto
0: dopo un quarto d'ora di messa in chiesa, era il 14 agosto, c'erano a Termini Merese, penso 800 gradi nella chiesa,
1: sì.
0: 800 gradi, dopo un quarto d'ora ho avuto il mancamento famoso. Portatemi l'acqua.
1: Acqua e zuccheri.
0: Per favore, portatemi l'acqua.
1: Io mi sarei incavolata.
0: Con chi?
1: Ma scusa, io mi sto sposando, devo stare a vedere uno che rovina la scena,
0: ma no,
1: con
0: ma
1: i suoi malori.
0: Ma non ho rovinato la scena, io ero
1: perché
0: dietro.
1: Perché alla fine che voleva lui? Il cannolo siciliano.
0: Mi sono fatto
1: altro
0: portare l'acqua
1: zuccheri.
0: Perché da amici che erano lì accanto a me mica ho disturbato la cerimonia, ma sei pazza.
1: Dai, sentiamo ancora.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
3: Stamattina qui ci sono 26 gradi. E sto andando in ditta in cui sicuramente ce ne saranno almeno 31. E ora delle due non oso immaginare che caldo atroce dovrò subire.
0: Mamma mia.
3: Tra l'altro
1: ti
3: a
1: dispiace,
3: cucire cose pesanti tipo divani in cuoio, arredamento. Vorrei fare una petizione per i poveri lavoratori senza aria condizionata.
1: È vero, e ce ne sono tanti perché le fabbriche, quindi i grossi capannoni di cui parlava, non godono di aria condizionata, quindi ovviamente si suda e si sta male.
0: E ovviamente adesso fortunatamente si sta prendendo anche in considerazione di aiutare sempre di più le persone che lavorano all'aperto sotto il sole, in orari diciamo impossibili, dove il clima in Italia adesso raggiunge dei picchi altissimi, il caldo, e lì viene diciamo sospeso
1: il dalle 12:30 alle 16
0: alle
1: quindi
0: dei picchi altissimi il caldo, e lì viene diciamo sospeso
1: dalle 12:30 alle 16 quindi nelle ore più calde non si lavora, si sospende.

0: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone. Buona giornata a tutti.
1: Mi chiamo Maria Francesca e sono del segno del leone.
2: Buongiorno.
1: Buona giornata a tutti.
2: Beh, devo dire che il segno del leone è un segno abbastanza tosto, soprattutto le donne. Hai qualche donna leone nella tua vita?
1: Sì, ha voglia.
2: Ah sì?
1: Ma adesso poi io sai che delle persone non chiedo mai il segno zodiacale.
2: Adesso ci stai facendo caso però.
1: Mi sto facendo caso un po' di più.
2: E allora via col segno del leone.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Allora, cari amici del leone, per voi l'estate è la stagione della riscossa, con le stelle che vi regalano carisma e un ruggito pazzesco. Lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Siete nati sotto il segno del sole, siete di fuoco e amate stare al centro della scena e del palcoscenico, ma questa è una caratteristica proprio centrale di chi è nato sotto il segno del leone.
1: Ah, veramente?
2: Proprio per questo, ricollegandoci al tema del giorno, voi non accettate compromessi termici. A casa o in ufficio il telecomando del condizionatore lo dovete comandare voi, e io aggiungo anche per una serie di altre cose.
1: Chi il leone comanda. Qua?
2: No, è del leone qua
1: nessuno.
2: No,
1: ma scusa, Anna Chiara ha fatto il compleanno l'altro giorno.
2: È che gemelli.
1: È gemelli.
2: Ma il leone sono nati ad agosto.
1: Ad agosto, è vero.
2: Sì, mia sorella è nata sotto il segno del leone. E anche una serie di amiche.
1: E tua sorella è una notoria scassacazzi, per cui figurati.
2: Il 23 luglio.
1: Posso immaginare che sia del segno del leone, soprattutto che l'oroscopo lo voglia lei, che il telecomando lo voglia tenere lei. Vai.
2: Se decidete che si gela, quindi, tutti devono battere i denti. Se decidete invece che fa caldo, si soffoca. Il vostro partner e i vostri colleghi sono avvisati. Questa settimana mettetevi l'anima in pace e assecondate il re della savana. Anche perché se gli togliete il telecomando, morde. Punteggio della settimana: un bel 9 per il magnetismo e la determinazione, ma un 4 in diplomazia climatica.
1: Bene, allora, cari amici del leone, vi siete riconosciuti in queste caratteristiche elencate dalla dottoressa in oroscopo Adriana Petro? Perché so che ha preso un diploma in una scuola serale, diciamo, ha frequentato questi corsi.
2: Ti ricordi quando c'era il mini diploma?
1: Sì, sì, il corso è costato 30 euro e se tanto mi dà tanto, diciamo, si capisce dalla qualità dell'oroscopo che lei
2: aumenteremo
1: produce.
2: Aumenteremo il prezzo della formazione man mano che il pubblico dell'oroscopo Petro aumenterà.
1: La formazione era di Titti e le stelle, che sono delle signore diciamo che fanno tarocchi e altre cose, e lei ha letto, diciamo, ha imparato da loro. Quindi 347 490 0042 per i

0: feedback sull'oroscopo, grazie.
1: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Allora, sono le 7:52. Volata già via la nostra prima ora, chiacchierando, raccontandoci un po'. Rispetto al caldo e al freddo, ci sono delle regole, Pippo, lo sai, quando si condivide, che ne so, l'aria condizionata in ufficio, sul luogo di lavoro, c'è una temperatura che non deve mai essere inferiore ai 25 gradi.
0: Ai 25, ma manco superiore, però.
3: Dai 25 ai 27, poi dipende.

0: Del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss.
1: Sono le 7.56, riaggiorniamo subito l'attualità collegandoci con la nostra redazione. C'è Alessandra Prea, buongiorno.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: A tutti un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente, i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera proseguono nonostante le tensioni di ieri dopo che Trump aveva minacciato Teheran. Se chiuderete lo stretto di Hormuz non avrete più un paese, aveva detto, intimando anche agli Ayatollah di fermare Hezbollah in Libano. I rappresentanti di Pakistan e Qatar sostengono che c'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati. I mediatori affermano che Iran e Stati Uniti hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati e un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana. Intanto il premier Netanyahu afferma che Israele resterà in Libano per proteggere il nord dello Stato ebraico e il ministro della difesa Katz esclude limiti alle operazioni contro Hezbollah, che respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza e definisce impossibile la permanenza dell'esercito israeliano nel sud del paese dei Cedri, dove sono almeno 7 le vittime degli ultimi raid israeliani. In programma domani nuovi colloqui tra Tel Aviv e Beirut a Washington. Torniamo in Italia con la cronaca. Sara e Alisia, le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena lo scorso 6 giugno, sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio materno. Le sorelline sono in buone condizioni di salute e sono già state affidate ad una nuova struttura protetta. Eseguiti 3 fermi per sequestro di persona, la madre, il compagno della donna e il nonno materno. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane. Arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, il 18enne risultato positivo all'alcol test, che era alla guida dell'auto che a Senago, nel Milanese, è precipitata in un canale. A bordo della vettura erano in 9, 3 le vittime, tutte 17enni. Nel palermitano un'auto in fase di sorpasso ha ucciso un ciclista 41enne. A Madesimo, in provincia di Sondrio, nello scontro tra una moto e un van, è morta una donna di 49 anni, mentre un motociclista 64enne ha perso la vita sulla 26. Un giovane di 16 anni è morto in un incidente nei pressi di Torvaianica sul litorale romano, deceduto anche un 19enne motociclista nel Pordenonese nello scontro con un'auto. E chiudiamo con lo sport. Calcio ai mondiali 2026. Nel gruppo H la Spagna ha travolto l'Arabia Saudita 4-0, mentre Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2. Per il gruppo G Belgio Iran è finita senza reti 0-0 e l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. Nel gruppo J oggi alle 19 scenderanno in campo Argentina e Austria. Per il gruppo I stasera alle 23 Francia Iraq. MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto il giapponese Ogura con Aprilia Trackhouse e il compagno di squadra Bagnaia. Il leader del mondiale, Bezzecchi, su Aprilia squalificato, mantiene 8 lunghezze di vantaggio su Martin. Marquez adesso è a meno 40 dal riminese. Con questo abbiamo concluso. Da Alessandra Prea una buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Diana, vuoi essere la mia shooting?
1: Ma certo, Pippo.
0: Ah, ok, sei convinta, vedi?
1: Mi sono convinta.
0: È bastata, diciamo, è bastato farle vedere la mia chain e lei è rimasta, vuole diventare...
1: È una bella chain, Pippo, molto costosa. Certo che voglio essere la tua shooty.
0: Se fai la brava, dopo ti faccio vedere il mio drip.
1: È importante come drip?
0: Il drip sarebbe tutti i gioielli di cui sono in possesso.
1: E là là.
0: Certo.
1: Ma io ti credo, vado a fiducia.
0: Ma
1: non
0: fiducia,
1: ti preoccupare,
0: ti fidi ciecamente.
1: Certo.
0: Va bene, grazie mille a te e a tutti voi per essere con noi. Dalle 7 alle 9 con il nostro drip, con i nostri gioielli che sono le nostre chiacchiere tutti i giorni su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show. Sentiamo gli ascoltatori sull'aria condizionata.
5: Buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
5: Adriana.
0: Buongiorno.
5: Qui a Palermo invece già ci sono 26 gradi.
1: Mm-hmm.
5: e anche durante la giornata sicuramente aumenteranno.
1: Ah, ok, vedi? Certo, sì, anche qua 26 gradi, ma stamattina all'alba, immaginiamo che adesso che sono le 8 siano già aumentati.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Ciao, io pure sono una cagacazza con la dell'aria condizionata, ma al contrario di Pippo, io in auto non la metterei, ma passa, c'è giusto un po', perché addosso mi fa star male, e quindi questo è un continua lotta con mio marito, che invece la metterebbe come Pippo a palla proprio. Sì. E invece al lavoro è un problemaccio, perché ci sono i colleghi maschi che non capiscono che a una donna può capitare di avere delle vampate, che quindi all'improvviso bisogna aprire, bisogna accendere l'aria, vabbè, una tragedia.
0: Di Anna Chiara alle vampate, lo ricordiamo. Noi abbiamo le vampate, sono, diciamo, che poi in ogni regione si chiamano in modo diverso.
1: Sono degli attacchi di caldo.
0: Attacchi di caldo,
1: calore
0: per le donne in menopausa, lo ricordiamo.
1: Dovrebbe essere principalmente così.
0: Esattamente. Detto questo, io da quando ho scoperto l'app della mia auto che mi permette di accendere da remoto l'aria condizionata.
1: Questa è una cosa meravigliosa.
0: Arrivo nella mia auto che è già bella fredda, fresca.
1: Sì, sì. No, con i finestrini
0: prima
1: aperti.
0: Posso aprire i finestrini.
1: Inizialmente.
0: D'inverno, per esempio, se sta troppo al sole, magari si riscalda troppo, apri i finestrini e arrivi che trovi già la macchina più fresca. Ma posso anche accendere il condizionatore. Questo è bellissimo, che tu arrivi e già fresca. Ed è una cosa meravigliosa. Sono sicuro che tra qualche anno ce l'avranno tutte le auto.
1: Forse tra qualche anno sì.
0: Sì, secondo me sì, assolutamente.
1: Basta
0: sì.
1: Investire una bella cifra.
0: No, ma penso che la tecnologia
1: vettura
0: non sia tanto difficile.
1: Sì, vabbè, tra un po' sì. Tra
0: con
1: un po'
0: internet
1: sì.
0: Non è tanto difficile. Massimo da Como, buongiorno.
1: Ciao Massimo.
7: Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi,
0: ciao. Scusami, Tommaso Paradiso nella sua canzone ha celebrato il fatto che il Como, una squadra come il Como Calcio, sia andata in Champions League. Tu hai celebrato, ecco. Sei felice di questa cosa?
7: Ma io sono felice anche se non seguo il calcio, perché
1: non segui il calcio.
7: No, però sono felice perché quando una squadra minore fa dei buoni risultati, sono più contento.
0: Sei più contento, vedi, esattamente. Perché anche il Como.
7: Come?
0: No, vai avanti, scusa.
7: Si dimostra che le squadre anche più piccole, dove vengono pagati anche meno i giocatori, hanno più fame e magari ottengono migliori risultati.
0: Sì, vabbè, diciamo che non è proprio il caso del Como, che è una squadra molto ricca e ha comprato un fior fiore di calciatori. Non è che proprio sono morti di fame i calciatori del Como.
7: No.
0: Anzi,
7: però,
0: sono
7: però,
0: rispetto sono più pagati, forse.
7: Quindi avanti. Questo dimostra che non me ne intendo tanto.
1: Però sull'aria condizionata sei abbastanza ferrato, cioè ci hai detto che in ufficio dove lavori è praticamente una guerra aperta.
7: Eh certo, perché noi siamo, allora, nell'ufficio commerciale siamo 20 persone.
1: 20 persone, quindi condividete uno spazio di quanti metri quadrati più o meno?
7: No, molto grande.
1: Esatto, ok. 500
7: metri quadri, quindi siamo 4 uomini e 16 donne.
1: Alla faccia!
7: I quattro uomini divengono con i pantaloni, la camicia
0: e la giacca, esatto, no, e la cravatta magari in alcuni casi.
7: No, quella no, fortunatamente quella no.
0: Fortunatamente no.
7: E purtroppo tante donne vengono invece con l'infradito, la minigonna, la scollatura davanti, la scollatura dietro, e quindi pretendono di avere solo 28-30 gradi.
0: Loro vogliono 28-30 gradi perché sono seminude, ecco. E voi siete super abbigliati, giacca, camicia, pantaloni.
1: Però dicevo, voi in giacca, cravatta o comunque camicia e pantaloni lunghi, ma loro possono venire con l'infradito e...
0: Vabbè, l'infradito sono scarpe eleganti, intende aperte,
1: tu dici
0: no?
1: Sandali, quelli aperti.
0: Sandali aperti, sì.
7: O anche infradito belle eleganti.
0: Non le ciabatte, l'infradito da spiaggia.
1: Ah, avevo capito, vengono l'infradito, pantaloncini, così molto informali.
7: Quelle scarpe ciabatte aperte.
1: Sì, vabbè, i sandali estivi.
7: Molto belle tutto, però... Lo diciamo sempre, noi non siamo in spiaggia, purtroppo dobbiamo essere coperti, quindi magari copritevi un po' di più e raffreddiamo un po' di meno l'ufficio.
0: Sì. Posso dire la verità? Io non so tu come faccia, cioè, perché è follia. Io per esempio in questo momento qui hanno spento, credo, l'aria condizionata.
1: No, abbiamo alzato la temperatura.
0: Comincia a fare troppo caldo per quanto mi riguarda. E adesso litigherò alla fine di questa chiacchierata
1: adesso
0: con te.
1: Adesso inizierà a sclerare, ma che litigherà?
0: Perché ha fatto, perché lei ha freddo stamattina, quindi fracassare gli zebedei. E sta da mezz'ora a fare polemiche sull'aria fredda.
1: Ma c'ho sto bocchettone, credo, dietro. È una percezione. Ma lì non c'è dove è lui.
0: Vabbè, andiamo avanti. Torniamo a te, okay. Massimo. Quindi
1: ce l'ho solo io.
0: Ma ne parliamo in privato. Sì, dicevi.
7: Noi siamo Noi siamo sulla stessa barca, che abbiamo 5 bocchettoni che vanno a manetta e gli altri 6-7 che sono.
0: Gentilmente voglio un bocchettone diretto su di me. Grazie.
1: Ma non che emanerà aria condizionata, Pippo, te lo giuro. La cosa diventa molto minacciosa. Allora, senti, ma lo scarto dovrebbe essere almeno di 7 gradi tra l'interno e l'esterno. Fate attenzione a questo, alla temperatura del condizionatore, Massimo?
7: Sì, quello sì, sì, perché comunque non troppo alta, altrimenti dopo inizia a venirmi cervicale.
0: Sì, sì. Appunto, voglio infatti salutare tutte le cervicali, tutte le schiene, tutte i torcicolli, tutti i dolori che vengono con l'aria condizionata.
1: È vero.
0: Al contrario dei termosifoni.
7: Ma ciabatte anche agli uomini, però non so se me li accetteranno.
0: Ecco, perché al contrario dei termosifoni, che in genere ti aiutano a stare meglio anche di salute, perché se hai un problema, hai freddo, hai la febbre, metti i termosifoni a palla, così riprendi calore, eccetera, eccetera. Mentre l'aria condizionata, al contrario dei termosifoni, crea i disagi, diciamo, poi fisici, i dolori, il mal di testa,
1: i dolori da freddezza.
0: La verità è quella, però purtroppo non si può vivere con 40 gradi.
1: Massimo, grazie.
7: Grazie a voi.
1: Stai sempre con noi e chi schissa te.
0: Ciao, chi schissa te, buona giornata. Ciao.
7: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: In questo mondo di ladri, oh oh oh, in questo mondo di eroi, oh oh oh, non siamo molto importanti, oh oh oh, ma puoi venire con...
0: Ma quanto è tornato in hype dopo la sua presenza al concerto di Achille Lauro a Roma,
1: Antonello Venditti.
0: Sì.
1: Bello questo pezzo, grazie al nostro ascoltatore che ha pensato di canticchiarlo nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia. E qui torniamo indietro di parecchi anni, era il 1988.
0: In questo mondo di ladri su Radio Kiss Kiss.

0: Pippo, devo dire che tu le vampate me le fai venire tutti i giorni.
1: Ma chi è?
2: Ma io vorrei vedere la foto profilo della signora.
1: Non so chi è, una ragazza.
2: Perché ogni era per essere eleganti. Sì, si capisce che è una voce molto giovane.
1: Allora,
2: hai capito?
1: Adriana, oggi non sei molto easy.
2: Easy?
1: Non easy, easy, icy. Non sei icy, sì.
2: Beh, non
1: sei molto ricoperta di diamanti.
2: Ah, no. No, per
1: poi
2: niente.
1: Ti faccio vedere il mio drip, ti faccio vedere i miei gioielli.
2: Okay.
1: Beh, esco con la mia Shuti, sono col mio Omi, è il mio miglior amico, il mio Omi.
2: Omi chi è?
1: Omi è il mio amico.
2: Ah.
1: Sto col mio Omi, uh-huh. E poi sto con la mia Shuti, sto con la mia ragazza.
2: Shuti è la ragazza, quindi.
1: È la ragazza, okay. Tu sei il Goat, sei il migliore, il numero uno, il migliore di sempre.
2: Goat
1: Pica
2: è il migliore.
1: Goat, sì, sì. Venerdì quando fa il momento dance,
2: uh-huh.
1: Lui si sente il Goat, cioè mette proprio una cosa nei capelli, nella testa, una fascia. Sono il Goat.
2: Dai, allora,
1: questi
2: siamo
1: sono
2: pronti?
1: I termini che si usano anche nelle canzoni dei trapper, no? Faccio per dire, che ne so, Shiva, Sfera
2: Forse
1: e Basta.
2: Sono proprio loro che hanno sdoganato un po' questa terminologia.
1: Questa terminologia,
2: secondo me
1: sì. Va bene, sentiamo se gli italiani sono abbastanza pronti, mm-hmm, a questo tipo di parole. Mi sa di no, eh.
2: Ad accogliere questi,
1: massa, la
2: ad
1: massa.
2: Accogliere questi nuovi termini.
1: Questi nuovi
2: sentiamo.
1: Termini, vediamo.
3: Pronto?
1: Enrico.
3: No, Eugenio.
1: Eugenio?
3: Sono il padre io.
1: Ah, salve. Mm-hmm. Enrico non c'è, giusto?
3: No, è sempre a lavorare, qui non c'è mai, a parte che il suo numero è un altro numero.
1: Senta, certo. Ma se io vengo con la mia crew e l'alloviamo tutto, è un problema?
3: Che facciamo con la crew?
1: L'alloviamo tutto. Comunque, se vuole, io le faccio vedere il mio drip.
3: No, no, no, non faccio vedere niente, perché io sto bene così come sono.
1: Vengo con la mia gang.
3: No, ma che tenda? Ma è che...
1: Non con la tenda, con la gang.
3: Che cosa faccio? Che le devo dire?
1: Io sono Falcan.
3: Chi è lei?
1: Falcan! Eugenio lei, giusto?
3: Sì, Eugenio.
1: Eugenio, la saluto.
3: Tante cose, arrivederci.
1: Un abbraccio, arrivederci.
4: Ma che carino, Eugenio.
3: Salve.
1: Falcan del comune di Palermo. Lei con i dog?
5: Come?
1: Lei con i dog?
5: Con i dog?
1: Con i cani?
5: Sì.
1: Senta, noi dobbiamo fare il fit check per oggi dal comune di Palermo, giriamo le attività. Lei è pronto? Perché poi
5: io non ho parlato con nessuno.
1: No,
5: deve parlare poi col titolare, quello un altro paio di mani.
1: No, io ho parlato con lei perché sono venuto due volte e lei mi ha ghostato due volte, non una. Due
5: io
1: volte.
5: Io l'ho ghostata.
1: Lei mi ha ghostato due volte.
5: Io non ghosto a nessuno, io sogno cacciavacchiere punto e basta.
1: Ho capito, ma secondo me stai cappando un po'.
5: Ascoltami.
1: Sì.
5: Io devo lavorare.
1: Per me tu sei il Goat. Sei il migliore di sempre, il Goat. Hai capito?
5: Bene,
1: è tutto
5: okay.
1: Quello che fai tu e tu.
5: Devo lavorare, la lascio.
1: Mi stai frizzonando, sappilo,
5: Sì, sto frizzonando, dai.
2: Ciao. Ciao. Però cavalcava i termini.
1: Ciao Angelo, sono Falcan.
6: Chi è?
1: Senti, ma sei abbastanza skillato tu per oggi, per l'appuntamento?
6: Come è skillato? Che significa?
1: Non sei skillato per niente? Non ti hanno detto niente?
6: No.
1: Bro, ascolta, tu mi hai già ghostato due volte. Non mi ghostare pure oggi perché sennò ci resto male, perché non vabbè, sono Falcan.
6: Ma forse hai sbagliato numero, no.
1: Allora, secondo me ti stai un po' flexando con questo atteggiamento. È un po' flexare le persone, ti stai flexando.
2: Ho messo giù.
6: Pronto?
1: Angelo.
6: Chi è?
1: Sono sempre io, ma mi hai messo
6: un
1: giù.
6: Un attimo su. È sempre così. Pronto?
1: Angelo, scusami, ma io mi sono fatto pure una chain col tuo name.
6: Lei sta sbagliando numero, non la conosco.
1: Ma non sto sbagliando.
6: Ma quale chain? Che io sto diabetico, un bagaccio non ci da parte. Ma poi chi ha fatto questa chain?
1: Io ho fatto una chain con tuo name. Ho fatto
6: ma
1: un
6: chi è il name? Scusate, non ho tempo, non la conosco, non ho capito neanche.
1: Sono Falcan!
6: Chi è tu Falcan?
1: Falcan!
6: Non la conosco!
1: Angelo, io ho fatto la chain col tuo name!
7: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show! Su Radio Kiss Kiss!

0: Chi sa te che predichi la Digital Detox, ma sei praticamente online 24 ore. 24 ore. Chi sa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambini. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss Kiss.
4: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
5: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.

0: adattissima all'aria condizionata. Sorry, scusa, lo sento il condizionatore. Sorry, scusa, non lo sento perché fa troppo caldo in questo momento qui dentro. Tra poco Pica farà la fine che merita.
1: Ma adesso, scusate, no, una curiosità. Io che temperatura caldo. Siamo? Siamo a 27?
0: È lui che abbassa,
2: 25
0: tocca.
2: Gradi.
0: Ma
2: 25
0: quale 25 gradi? Gradi? Fa un caldo boia.
1: Ah, dovrebbe essere tra i 25 e 27 in un ufficio dove si condivide uno spazio. Sentiamo
0: ragazzi, non
1: invece...
0: vi sopporto. Matteo da Parma. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, un piacere parlare allora, con voi.
0: Anche per noi. Matteo a Parma, l'altro giorno lì abita mio nipote, mi ha detto che faceva un caldo boia, giusto?
3: Beh sì, a Parma fa un caldo terribile, tant'è che io 3 anni fa me ne sono trasferito, ho preso casa su in Appennino, che lì si sta belli freschi.
0: Ah, vedi, te ne sei andato sull'Appennino per stare più fresco.
3: Sì, è l'Appennino tosco-emiliano.
0: Tosco-emiliano.
1: Infatti tu ci hai scritto che odi l'aria condizionata, non la utilizzi mai? Cerchi sempre di non farlo?
3: No, no, assolutamente, no, anche in macchina, finestrino giù tutta la vita perché mi secca.
1: Vero?
3: Gli occhi, mi secca.
1: E se devi fare un viaggio lungo, come fai? Finestrino sempre aperto?
3: Sì, arrivo un po' rimbambito, però però finestrino
0: aperto.
3: Però
0: tu odi l'aria condizionata, nutri un odio profondo per l'aria condizionata.
3: Sì, proprio non riesco, cioè mi secca tutti gli occhi.
0: Ti secca gli occhi e ti secca la gola.
1: Ma in realtà secca anche la pelle. L'aria
0: mamma
1: condizionata.
0: Mia, mamma
3: la pelle
0: mia.
3: Non lo so.
1: Ah no, secca la pelle, sì. Sì, sì.
0: Ma che lavoro fai, Matteo?
3: Vendiamo apparecchiature per gli oculisti.
0: Per gli oculisti. E nell'azienda dove lavori l'aria condizionata c'è o non c'è?
3: C'è.
0: C'è. E tu litighi con qualcuno perché la tiene troppo bassa?
3: Un po' sì.
0: Ah, sì.
3: Io mi sono riscavato, diciamo, una stanza dove appunto non la spendo, però ogni tanto mi faccio uno perché lì c'è la macchina del caffè e me la spendono. Cioè.
0: Madonna,
1: te la spendono
0: mia, ragazzi,
1: sempre.
0: Va bene. D'accordo.
3: Okay. Non la vuole.
0: Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo.
3: Grazie.
0: Lui non vuole
3: voi,
0: l'aria condizionata, io non so come faccio, però va bene, grazie.
1: Chi schissa a te, ciao Matteo.
0: Chi schissa a te. E da Parma andiamo a Palermo, dove c'è Antonella, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Ciao, Antonella.
0: Antonella, buongiorno. Uno dei posti più freddi sia d'estate che d'inverno è la sala operatoria, giusto? Esattamente, perché è volutamente così fredda perché non deve dare la possibilità a germi o altro ancora di proliferare.
4: Sì, esattamente. Sempre più fredda.
0: Sempre più fredda, proprio quasi una ghiacciaia. Eh?
4: Sì,
0: esattamente. Sì, e tu fai l'anestesista, sei medico, sei anestesista e quindi frequenti quella sala operatoria tutti i giorni.
4: Sì, chiaramente, sì. Tra l'altro termini merese lo faccio, perciò parlavamo di termini merese.
0: Ah, prima parlavo di termini merese, certo, come no. Sì.
1: Ma ti sei organizzata per affrontare la sala operatoria ogni giorno? Nel senso vai con, che ne so, la pasmina, con una camicia?
4: Quindi di tutto e di più, quindi calze, cose
1: anche
4: termiche,
1: le calze.
4: Ma felpe, di tutto e di più. Poi magari che so, poi ti cambi, ti disvelocemente... Esci e ti dimentichi le calze fuori
1: e prendi
4: oppure...
1: fuoco praticamente fuori.
4: Sì, 30 gradi.
0: Mamma mia. Termini Merese, poi tra l'altro è un posto molto fresco, lo ricordiamo.
1: Mamma mia.
0: Come no? Senti, la temperatura in sala operatoria solitamente è compresa tra i 20 e i 24 gradi, ma può scendere anche fino ai 17 in alcuni
4: 18,
0: casi. 17-18, poi dipende anche dal chirurgo che opera, come sceglie, come vuole operare. Come
1: questo succede anche d'inverno, vero? Anche d'inverno è ben refrigerata quella l'area.
4: Sì, è più o meno costante. Infatti è più difficile tenerla fredda nei mesi chiaramente estivi, però appunto si accendono molto di più, si fanno insomma si aumenta la potenza per stare sempre lì in quella fascia di
0: freddo, di freddo. Esattamente, che spesso volentieri una persona entra, si opera, si risolve un problema, ma ne esce con un altro, tipo una bronchite.
1: Oppure dolori intercostali.
4: Sì, e noi tutti incriccati.
0: Sono tutti incriccati con quel freddo lì. Beh, ovviamente è come entrare nelle celle frigorifero, diciamo, dei supermercati.
4: Come il marito di quella ascoltatrice, diciamo, magra, piccolina, questo, io mi devo essere 200 strati.
1: Quindi c'è una percezione maggiore del freddo.
0: Lei indossa più strati per stare meglio. Allora, noi ti ringraziamo, Antonella, per averci dato questo quadretto operatorio. Grazie mille.
4: Sì, grazie. Loro tutti sudati sotto la lampada e noi.
0: E voi. E invece così, belli al fresco. Grazie
1: mille.
0: Stai
1: sempre con noi.
0: Baci.
4: Ciao, grazie, kiss a tutti.
0: Kiss a te, ciao, Antonella. Ciao, ciao, saluti, baci, grazie mille.
4: Ciao, grazie.
0: E qui al 347-490-0042 arrivano tanti messaggi di ascoltatori che, diciamo, ci raccontano delle loro problematiche relative proprio all'aria condizionata. Prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
2: Sono già 29 gradi. E per l'aria condizionata il problema in ufficio è che ho una collega che è sempre freddo, quindi uh-huh. anche luglio-agosto mette su una sorta di pasmina sulle gambe, quindi
1: ma fa bene.
2: Non posso accendere l'aria condizionata.
0: Mette la pasmina.
1: Scusate, ma pure viaggiare in aereo in estate... Io porto sempre il giubbino e il cappello.
0: Ah, veramente?
1: E il cappellino con la visiera.
0: È meraviglioso quel momento di
1: ma
0: freddo
1: sempre,
0: nell'aereo. Anche in treno.
1: Sempre, mi copro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io in passato usavo molto meno l'aria condizionata, poi quando ho conosciuto il mio attuale marito e mi sono mm-hmm. trasferita soprattutto a Milano, adesso ne sono diventata dipendente.
0: Ah, vedi.
5: E immaginate che ieri sera nella nostra città c'è stato un problema con la corrente, quindi mm-hmm. eravamo senza aria condizionata e senza la possibilità di tirare su le tapparelle perché elettriche.
1: Ah, vedi.
5: E quindi abbiamo dovuto chiedere ospitalità per la notte perché altrimenti saremmo morti, per cui viva l'aria condizionata assolutamente. Buona giornata. Giusy da Milano.
0: Ciao, ciao Giusy, ciao.
6: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. Shut up.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss Kiss. L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
4: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
6: Kiss Kiss.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss Kiss.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Yes, yes.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Allora Diana, io devo fare un saluto perché da qualche giorno c'è un nonno che si chiama nonno Mimmo di Isernia, che da qualche giorno ci ascolta da lassù. Lui la mattina accendeva la TV per guardarci, poi parlava con sua nipote Federica che lavora qui con noi. Per cui abbraccio Federica, abbraccio tutta la famiglia, ma abbraccio anche nonno Mimmo, che io sono
1: certo era un fedelissimo ascoltatore e non partiva con le sue giornate senza guardarci in TV e senza ascoltarci.
0: E queste persone sono certo che continuano a farlo, perché la radio, la TV, insomma, si diffondono nell'etere. Non so perché ho sempre questa idea.
1: Ci piace pensarla così.
0: Sì, sì, mi piace pensare quindi... anche la mia mamma, che ne so, i tuoi nonni ci stanno ascoltando sempre da qualche parte. Un abbraccio grande a nonno Mimmo, a Federica e a tutta la famiglia. Grande, grande. Con tutto il cuore.
1: Con tutto il nostro cuore e il nostro affetto. Allora, andiamo alle note vocali di chi continua a raccontarci dei battibecchi che siamo soprattutto in questo periodo, non tanto d'inverno con l'aria calda, ma d'estate con l'aria condizionata.
2: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Io invece soffro di te e purtroppo nel mio ufficio accendono sempre l'aria condizionata.
0: Purtroppo, fortunatamente.
2: E neanche il tempo di accendere quel climatizzatore che inizio ad avere un mal di testa.
1: Hai ragione.
2: Sto malissimo.
0: Mamma mia ragazzi, io adesso ho messo qui la temperatura a 12 gradi nello studio
1: freddo?
0: E finalmente si sta bene
1: alle vampate alle vampate è un fastidio viaggiare in auto
2: mamma
1: con lui
2: che palle che
1: sì, sì.
0: Allora Adriana, ho i pecconi sulla pelle.
1: I pecconi?
0: Sì. Quelle cose che escono fuori quando hai i brividi, no?
1: Ah, la pelle d'oca?
0: La pelle d'oca, sì.
1: No, sai che non sapevo che si chiamassero così?
0: Si chiamano i Pagun.
1: Ma dove?
0: Che ne so, in Italia.
1: Da qualche parte si chiameranno così.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
3: Sul tema aria condizionata, la scuola è estremamente
0: Viviana.
3: Democratica. Noi siamo privi di aria condizionata e quindi l'unica cosa che possiamo fare è spalancare tutte le finestre e spalancare in realtà anche tutte le porte per creare un minimo di corrente. Qual è l'unico problema? Che se hai quell'insegnante che spiega con un tono di voce un po' più alto, praticamente senti, cioè, la tua spiegazione e anche quella degli altri, però insomma è tutto sapere che si acquisisce. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Vabbè, però restate...
0: potete per favore spiegare ad Adriana cosa sono i pecconi? Perché è rimasta così un po' sotto
1: no, non
0: shock.
1: Lo sapevo, è un termine dialettale.
0: Se te lo spiega qualche ascoltatore, io non me la sento di spiegare.
1: Va
0: Andiamo
1: bene.
0: Avanti e salutiamo Viviana da Torino, che a scuola ovviamente risolve il problema così.
1: Dicevo, nelle scuole, diciamo, italiane non credo ci sia aria condizionata.
0: Forse in quelle più nuove
1: però,
0: sì. Secondo me nelle nuove, quelle di ultima costruzione, secondo
1: però
0: me sì.
1: La permanenza è fino a fine maggio, comunque per gli
0: ragazzi,
1: esami
0: ma
1: fino a
0: Torino, a Torino a giugno certe volte fa un caldo boia, vai a fare gli esami di maturità
1: e noi lo sappiamo
0: con quel caldo lì. Mamma
4: buongiorno
0: lì.
4: A tutti, Maurizio da Napoli, bilancia come bilancia temperatura 21 gradi e mezzo, macchine sempre con temperatura a destra e sinistra separata per non avere problemi con mia moglie
1: che
4: vuole sempre temperature più alte anziché più basse.
0: La
4: in fabbrica avevamo l'aria condizionata in padiglione nostro esclusivamente per il problema che se no le apparecchiature elettroniche sarebbero bloccate. Buona giornata a tutti.
0: Bene.
1: Ciao, kiss a te.
0: Andiamo
1: un bacio
0: avanti,
1: grande.
0: Kiss, kiss a te, buona giornata.
5: Pippo, ma quando mai i picconi sono i peli doppi delle donne, non sono i brividi, come hai detto tu.
0: Ma chi è questa qui che tutta arriva così come scienziata per spiegare cosa sono i picconi? I picconi,
1: i ragazzi, qui ho visto Tele Pocuno, detti napoletani, in realtà qua ci dice i picconi, che si scrive pecune, derivano dal francese napoletani, in realtà qua ci dice pocuni, che si scrive pecune,
0: sì.
1: Derivano dal francese piqué.
0: Piqué.
1: Punta,

0: Andrea, Pippo Pereno Pucunara. Ciò significa che compie delle azioni tali da farti accapponare la pelle, da farti rabbrividire, da farti raddrizzare i peli.
1: Bravissimo.
0: Questo è tutto. Ciccio da Latina.
1: Grazie Ciccio,
2: ciao,
1: sei
2: Ciccio,
1: molto gentile.
2: Una spiegazione... Però pecunaro io l'avevo già sentito.
1: E non è pecuraro, che è diverso. No, pecunaro è uno che ti procura i peconi.
3: Allora, io non sono una scienziata.
1: Eccola.
3: Comunque, i pecun, come dici tu, si dice quando la donna ha i peli molto doppi.
1: Da vod. E allora basta.
2: No.
1: Non sei una scienziata, taci. Se fossi una scienziata, puoi parlare, ma...
4: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Antonio da Lecce, io lavoro in sala operatoria e lavoro fisso a 16-17 gradi, estate e inverno, quindi l'aria condizionata a me fa un baffo.
1: Dai, okay. Fa un baffo.
2: Ti fa un baffo, va bene.
1: Andiamo avanti.
5: Ciao Adriana.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
2: Buongiorno,
6: Davide da Milano, qua abbiamo già 30 gradi.
1: Mamma mia, i peconi del caldo.
6: E la mia voce dice che a lavoro abbiamo troppa aria condizionata. Grazie. Ciao.
1: Grazie
6: a tutti.
2: Schissate, ma oggi dire 30 gradi non indica più con esattezza il grande caldo, perché se tu consulti Pippo, noi lo facciamo sempre, diciamo il meteo, l'app.
1: Sempre, continuamente.
2: E quindi vedrai che la temperatura massima è 37-38, ma non più 30 gradi. 30 gradi è fresco.
1: 30 gradi è fresco
2: è
1: adesso.
2: Fresco.
1: È vero,
2: sì.
1: Però...
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Ciao, buongiorno.
7: Io, non avendo l'aria condizionata funzionante in macchina, vado avanti con i finestrini aperti.
2: Ma veramente?
7: E tanta pazienza.
1: Tanta pazienza.
7: L'unica cosa è che non posso più utilizzare un sistema che usavo prima per rinfrescare la macchina quando è ferma, perché sono passibile di multa.
1: Ah, vedi?
7: Perché lasciavo un pochettino i finestrini aperti con la macchina all'ombra e quindi non mi prendeva più di tanta temperatura.
1: Certo. Adriana, quando ci sono 30 gradi già alle 8 del mattino è pericoloso, vuol dire che più tardi, cioè che nelle ore più calde a mezzogiorno arriva anche a 38. Quando si parte con 30 gradi, per cui il calore tu lo avverti già preventivo, no? Nel senso che sai già che stai affrontando una giornata di quelle di fuoco, perché stamattina per esempio da noi alle 7 c'erano 26 gradi e mezzo.

0: Il bel mezzo lì, della bolla di calore in
1: lì puoi
0: giorni.
1: Arrivare a 32-33 non oltre, se ci sono 30 gradi alle 7-7 e mezza vuol dire che a mezzogiorno ce ne saranno 38
0: il fuoco, saremo roventi. Però esiste comunque, ce lo segnalano tanti, il tasto della pace aziendale coniugale, il tastino dry, cioè il deumidificatore, quello metterebbe in pace tutti e quindi molti non lo sanno.
1: Volevo salutare Vanessa che ci sta ascoltando, le auguriamo una bella giornata.
0: Va bene.
1: Ciao Vanessa.
0: Noi torniamo invece domani, che è martedì, dalle 7 alle 9 ci trovate qua su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, e vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
1: Terence

0: Dancing Sister, forse sono entrato un po' cattivo, però è una canzone così energica, energizzante.
1: Ma bisogna iniziare la settimana alla grande. Buon pre-martedì a tutti. Pre-martedì, ho detto, a tutti, ma soprattutto alla nostra redazione c'è Antonio Mercurio, che ci fa gli aggiornamenti, e tra pochissimo, un po' di pazienza.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
3: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
4: Buona giornata, un saluto a tutti voi. I carabinieri, coordinati dalla procura di Sulmona, hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo in relazione al caso di Alisi e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano. Le ragazzine sono state ritrovate a Formia, sul litorale pontino, nella casa di proprietà di uno zio materno, dove risiede un'anziana conoscente della madre, Valentina D'Acunto, che è tra le persone raggiunte dalla misura cautelare, come suo padre, nonno delle piccole, Marco D'Acunto, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa è di sequestro di persona in concorso. Le adolescenti stanno bene, sono già state riaffidate ad un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore D'Angelo ha voluto parlare direttamente con loro al telefono. I dettagli dell'operazione, che ha visto impegnati 30 militari del comando provinciale dell'Aquila e di Latina, affiancati dai reparti speciali dell'arma, saranno illustrati a mezzogiorno in una conferenza stampa. A Lucerna, in Svizzera, si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, malgrado le ultime dichiarazioni di Trump su possibili nuovi e più potenti attacchi a Teheran, che hanno fatto traballare l'intesa sul memorandum. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori di Qatar e Pakistan, Washington e la Repubblica Islamica hanno concordato una tabella di marcia per giungere entro 60 giorni ad un accordo che ponga fine alla guerra. Il negoziato a livello tecnico proseguirà con le rispettive delegazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato di significativi progressi e scrive sui social che sono state revocate le limitazioni sull'export di petrolio e prodotti chimici e sbloccati alcuni asset iraniani congelati all'estero. E l'annuncio dei mediatori e le parole di Araghchi condizionano in positivo le borse asiatiche, soprattutto Cina, Giappone e Corea del Sud. Il petrolio si mantiene su livelli mediamente più vicini al pre-conflitto, WTI a $75 e Brent a $79 al barile. Ancora la cronaca: destinatario di un provvedimento di arresto è il conducente dell'auto finita in un canale a Senago, nel Milanese, causando la morte di 3 diciassettenni. Gabriele Popovici, 19 anni, aveva nel sangue un tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito per gli adulti, mentre per i neopatentati c'è tolleranza zero. A bordo della vettura erano in 9 e rientravano dalla festa per il 18° compleanno di un amico. Il guidatore al momento è ancora in ospedale a Niguarda. Il PM ha disposto l'autopsia sul corpo delle vittime, ma i residenti denunciano strada buia e pericolosa. Lo sport, calcio e mondiali: esplode la Spagna, che rifila 4 gol all'Arabia Saudita e si prende la vetta del gruppo H, mentre Capoverde ferma anche l'Uruguay sul 2-2 e rilancia la sua candidatura alla fase ad eliminazione diretta. Nel gruppo G l'Egitto doma la Nuova Zelanda 3-1 e ipoteca la qualificazione ai 16°. Delude ancora invece il Belgio, che non va oltre lo 0-0 con l'Iran, che pure resta in corsa per il passaggio del turno. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno.
1: Così,
0: Vitale,
1: bravo.
0: Buongiorno.
1: Delicato, Giannini, delicato. Siamo, state con Max e Max fino alle ore 12. Ricordatevi, poi un'altra cosa, segnatevela subito, ecco. Ore 19. Questa sera c'è Sport Match. Sì, sì, mi porta avanti coi lavori.
0: Allora, salutiamo il piccolo Andrea e tutti quanti voi, ovunque voi siate in Italia, vi state godendo questo tsunami di calore, perché non è un'ondata, ragazzi,
1: no,
0: questo è uno tsunami.
1: Anche perché è ufficiale, dovrebbe a breve, 2 o 3 giorni, dovrebbe arrivare il caldo, Cioè è ufficiale, quindi godiamocela.
0: Godiamoci la sigla!
1: Rifreschi!

0: Cosa fai questa sera? Sto col ventilatore acceso.
1: Sudo. Good morning, Kiss.
0: Buongiorno,
1: Kiss.
0: Noemi, questa è Radio Kiss Kiss. Diciamolo l'orario: 9:04 del mattino.
1: Sì,
0: va bene?
1: In questo splendido pre-martedì.
0: Pre-martedì. Allora, siccome è passato questo weekend caldo, molti sono andati al mare. Molti al mare poi hanno fatto i bagordi, perché quando sei al mare
1: si sfoga. Però col caldo mangi, bevi, che fai? Hai fatto colazione?
0: Io no.
1: No?
0: Te l'hai fatta colazione?
1: Sì, la prima cosa che ho trovato, lo sai che io ormai...
0: Com'era quella storia? Colazione da re, sì. Pranzo da principe, cena da povero.
1: Sì, io infatti per evitare problemi faccio tutto da re e vi andare. Voi invece come siete messi con l'alimentazione? Rovinate come noi o ve la curate?
0: Esatto, allora ve lo chiediamo, tra poco ascolteremo i vostri audio, però dovete essere sinceri.
1: Sì.
0: Siete di quelli che alimentazione sana e curata o alimentazione da sopravvivenza?
1: Tutto ciò che è biodegradabile mandate giù, come
0: della
1: facciamo
0: serie,
1: noi.
0: Mangio sano, equilibrato e se è possibile sostenibile, o l'importante magna
1: 47 490 0042. Vogliamo sapere di che team siete.
0: Sto attento agli ingredienti, la qualità e la quantità, o vado a naso e a occhio.

0: Gnarzbergle.
1: Crazy questa
2: cosa. Sembra una cosa da mangiare. Mi passi lo Gnarzbergle, per
0: lo
2: favore.
0: Lo Gnarz al cioccolato?
2: Sì, però attenzione, abbiamo chiesto di che team siete voi al 347-490-0042. Team mangio sano, regolare, preciso o ti mangio tutto quello che trovo?
0: Sentiamo qualche messaggio, dai.
3: Buongiorno Max e Max. Ciao. Alfredo della Monza. Beh, io cerco di stare attento, dico la verità.
2: Però reso,
3: come si fa sempre a stare attenti, mangiare e bere è sempre bello, quindi sono facilmente corruttibile, schizza tutti.
0: Vabbè, però uno ci prova perlomeno.
2: Sì, sì. Prova e basta.
0: Prova. Provala con i maccheroni.
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao. San Domenico da Roma.
2: Hola.
4: Alimentazione da fuori sede significa pasta al pesto, pasta al tonno e street food e junk food la sera. Questa è la mia alimentazione.
0: Da fuori sede.
4: Punto,
0: punto
4: tempo
0: e basta.
2: Ragazzi, da fuori sede a volte il panino col tonno senza neanche aprirlo il tonno,
0: vero,
2: ragazzi.
5: Sei Max, buongiorno.
2: Ciao.
5: Armando da Sibari. Io tutto ciò che è commestibile mando giù.
2: Vedi?
0: Bravo, questa è alimentazione da sussistenza, non da sopravvivenza, ma da sussistenza.
6: Buongiorno Max e Max.
2: Ciao. Buongiorno.
6: Io sono del team e non so nemmeno cosa sto mangiando.
2: Perfetto.
6: L'importante è che mangio.
2: Eppure sbagliato.
6: Buona giornata a tutti. Davide da Milano.
2: Sì.
0: Allora.
7: Buongiorno Max e Max.
2: Dimmi.
7: Io causa un paio di intolleranze alimentari e una predisposizione intestinale tremenda.
2: Okay.
7: Mangio in abbondanza quello che posso mangiare, quindi se sono 200 grammi di pasta a pranzo me ne frega niente.
2: 200 grammi? Noi lo usiamo per vedere se è crudo o cotta.
0: Va bene così. Continuiamo ad ascoltare i messaggi tra pochissimo. Hey!

0: Elettra Lamborghini e questa è Radio Kiss Kiss. A proposito di alimentazione, vogliamo sentire ancora di che team fate parte. Dai.
1: Ciao a tutti, Anna da Bassano del Grappa. Hola. In direzione Firenze per mangiare una bella fiorentina e bere un buon bicchiere di vino rosso. Ciao a tutti.
2: Un po' criptica, non si è capito cosa
0: però abbiamo mangiare. Capito che le piacciono le cose buone.
2: Sì, però da Bassano del Grappa che c'è bisogno di mangiare, scusa? C'è la grappa, devi andare.
3: Ciao Max e Max, io cerco sempre di mangiare abbastanza sano, però dai, cavolo, qualche sgarro ogni tanto ci sta e alla grande.
0: Ecco, ultimo ma non ultimo, chiaramente, dai.
4: Io mangio quello che prepara mia moglie.
2: E prova a lamentarti se hai coraggio.
0: Però non ha specificato se mangia bene o mangia male.
2: Infatti, manca, è importante e fondamentale.
0: A proposito di cose belle della vita, ma hai visto che stile la nuova DR5, stile nuovo?
2: Ma è impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
2: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Nova ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
2: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno.
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
3: La musica più bella suona solo

0: Con Partenope, Serena Brancale, The Colors. Io sento una Serena Brancale molto Pino Daniele.
1: È vero, c'è proprio vero.
0: Il piglio, il canto, come è giusto che sia, Partenope, la canzone.
1: Come riferimento.
0: Certo.
1: Comunque un bel gruppo questo.
0: Allora, stiamo parlando di alimentazione. Intanto saluto Ciro, che saluta l'ingegnere del suo ufficio, che dice il mio ingegnere
1: mi spaventa.
0: Mangia col bilancino, mangia sano, preciso, pesa tutto, capito? Poi scola la pasta a te, capito? 540 secondi, la bollitura.
1: Va benissimo. Il problema più grosso è tenetele un po' lontane, che sono quelli che ti distruggono mentre tu mangi. Cosa fai? Mangi quella roba lì? Ma non sai che sono 600. Ma voglio morire, lasciami stare.
0: E a proposito di mangiar sano, sentiamo.
2: Kiss, buongiorno.
0: Kiss, buongiorno.
2: Insomma, Vesuviana. Allora, io vi dico la verità. Prima mangiavo tutte le schifezze. Pranzo, colazione, cena.
0: Adesso?
2: Da quando ho conosciuto il mio compagno,
0: anche peggio,
2: ho incominciato a prendermi cura del corpo.
1: E le schifezze da mangiare a lui. Bravo.
3: Quale team appartenga? Il fatto che io mangio tutto spendendo bei soldi, perché la cosa più bella è mangiare bene.
1: Bravo.
3: Non so che team sia, comunque sono Vincenzo da Pestum. Ciao, kiss a tutti.
1: Allora, ti mangi tutto, sarebbe.
0: Se pensate che il pasto è una cosa importante, non lesinate mai.

0: tu caso mai decidi di diventare vegetariano? E poi ti arriva uno con la bella tracchiola, come fai? Sì,
1: senza pane non fare la scarpetta, puoi mangiare anche la tracchiola. Good morning,
0: sempre a proposito di alimentazione, c'è una notizia che conferma una tendenza in costantissimo aumento nel nostro paese. Secondo l'ultimo rapporto Italia di Orispes, nell'ultimo anno il numero percentuale di vegetariani, cioè coloro che rinunciano alla carne ma consumano uova, latte e derivati, è scesa, mentre però è aumentata in maniera decisa la percentuale di vegani.
1: Cioè aspettavamo un po', dai.
0: Quelli che escludono completamente i prodotti di origine animale, anche il miele, pensa un po'.
1: Tutto. Io resto l'idea che siamo un po' ipocriti, però dovremmo essere tutti così, ma non resisto io.
0: La vera notizia di fatti è che sta spopolando una nuova categoria di cui facciamo parte anche noi. I flexitariani.
1: Che si fanno male col flex. Cos'è sta flexitariani? È per quello che lo dico.
0: Allora, scelgono di continuare una dieta onnivora, però limitano il consumo della carne e derivati di origine animale.
1: Questo sì.
0: E da qui sono più flessibili, flexi, da qui l'origine. Cioè praticamente hanno scoperto i prodotti sostitutivi, quelli plant-based, cioè burger, polpette, straccetti fatti con la soia, tofu, cereali, verdure. Secondo le statistiche sarebbero almeno 16 milioni le famiglie italiane che hanno acquistato almeno un prodotto plant-based nel corso dell'ultimo anno.
1: Non è male però,
0: No.
1: Flexitariani, dai, ci aiuta, ci avvicina verso, perché ti ripeto, dovremmo esserlo tutti vegani per il bene di tutti, ma come fai a rinunciare?
0: Ma flexitariani già è tanta roba.
1: Me ne tagli un pezzo col flex?

0: Eyes Closed, Image Dragons, this is Radio Kiss Kiss. E questo è il nostro nuovo New Kiss.
1: Oh, guarda chi torna. Bravi, torna il bravi. Michele, ma ti ringrazio, ma puoi usare anche il singolare.
0: Bravi. Stiamo,
1: plurale maestà.
0: Dico Michele Bravi.
1: Oh mamma, è vero. Michele Bravi. Ma questo è tipo Beautiful, il titolo è Io, Tu, Lei, Lui.

0: Radio Tulle e lui, Michele Bravi, New Kiss.
1: Io non ho quasi il coraggio di chiedere ai nostri amici, ma lo chiediamo lo stesso.
0: Vogliamo sapere quanto dura.
1: Quanto è dura! Buongiorno amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, contesto ampiamente soleggiato da nord a sud, ma con un clima piuttosto afoso. Nelle prossime ore il bel tempo sarà garantito ovunque senza alcun tipo di disturbo, sotto l'azione di deboli correnti e con valori termici già alti al risveglio. Il pomeriggio prenderà corpo la tipica instabilità diurna legata ai rilievi, con possibili rovesci temporaleschi su Alpi e Appennini. Temperature massime comprese tra 30 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 29 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss, kiss, way.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Jerry Calà per Seat, prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Kiss, kiss.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Lo dice.
1: Tashem.
0: Sì.
1: Tashem.
0: Non volevo fare la canzone. Tashem.
2: Lady Gaga, Deutsche, Runaway.
3: 9.47 del mattino, questa è Radio Fischisto con Max e Max. Sempre a proposito di alimentazione, abbiamo visto che in Italia ci sono gli onnivori, i vegani, i vegetariani, i flexitariani come noi,
0: sì.
3: Ma ci sono tante altre categorie in base a quello che mangiano prevalentemente,
0: che,
3: no?
0: Abbiamo capito una cosa, in Italia si mangia, e questo è fondamentale.
3: Ci sono i pescetariani che mangiano prevalentemente,
0: che,
3: no?
0: Abbiamo capito una cosa, in Italia si mangia, e questo è fondamentale.
3: Ci sono i pescetariani che eliminano la carne ma continuano a consumare

0: frutta spesso integrata da semi e frutta secca.
1: Buona, ma con qualche carenza, perché a me piace.
0: E poi te li ricordi i pastafariani? I pastafariani.
1: Io conoscevo i rastafariani, però... per un altro motivo, fra l'altro.
0: I pasta, a proposito di pasta, c'era una notizia che riguarda la pasta che forse non accontenterà proprio tutti. Una sorta di classifica che
1: daremo. Giovane, non toccarmi la pasta, perché veramente altro che lo stretto di Hormuz. Faccio
0: allora,
1: un casino.
0: Se Trump parlava male della pasta e non della Meloni,
1: invadevamo noi in America.

0: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
1: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: al momento dell'History Kiss.
1: Sì, qua passiamo le luci a un certo punto, basta che non mi schiacci i piedi e mi devi far ballare dopo.
0: È stato giudicato la canzone con più riconoscibile di tutte, soprattutto per l'inizio con
1: fa il sassofono. Fa parte di quella categoria che dopo due secondi già sai chi la canta come la canzone per fare i cori.
0: L'assolo di sassofono più riconoscibile della storia della musica.
1: I want your sax.
0: Quando parte quel sassofono piombano veramente migliaia di ricordi nelle nostre teste. George Michael con Careless Whispers 1983.

0: Carl's Whisper, era il 1984. Che poi...
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Con Max e Max fino alle 12, ma stavo dicendo, ma soprattutto la nostra Carolina per il caccia alla bufala, come no? Alle 19 c'è Sport Match. Stai
0: allora,
3: calma,
0: lei
3: Carolina.
0: A proposito di alimentazione, sai che cos'è? Ha detto che è erba fariana.
3: Ah, erba fariana.
0: Mangia solo tutto quello che è verde, a lei le piace, le piace.
3: Anche a me, ma io non lo mangio per forza il verde, a volte faccio altro, ma preparatevi intanto perché giocheremo al caccia alla bufala.
0: 347 490 0042, provateci stamattina perché ci sono i gadget estivi, va bene?
3: Sì, e sono vegetariani,
0: sono
3: allora
0: vegetariani. Sono verdi, sono verdi.
3: No!

0: caccia alla bufala.
1: Guarda come si muove, Carolina, guarda.
2: Guarda com'è contenta, contenta, lo so, perché lei è al fresco lì all'alpeggio. Attenzione, caccia la bufala, siete pronti? Perché noi siamo pronti a leggere le tre notizie. Però dovete dirci qual è la bufala, secondo voi.
1: Siccome ieri è entrata l'estate alle 10:15 del mattino, sono arrivati i gadget estivi.
2: È vero, ecco, sì. Praticamente il cartone non è più quello coibentato, ma è quello con l'aria condizionata.
1: Allora, per il più veloce, la più veloce, che risponderà soltanto dopo che ho dato il via, beccherà i nostri gadget. Quindi provateci, dai, provateci, anche se non capite qual è la bufala, provateci.
2: Però è importante scoprire le bufale e comprenderle.
1: Cominciamo, dai.
2: Cominciamo dalla 1? Ma sì, notizia numero 1. Un uomo, ex fidanzato disprezzato, ha detto: sai che faccio? Si trovava a Smirne in Turchia, ha detto: vorrei fare un pensierino alla mia ex. Ma sì, sai che faccio? Le ordino qualcosa da mangiare. Le ha fatto arrivare 50 ordini di cibo tutti insieme al suo appartamento. Sì, tutti poi, fra l'altro, alle 21, Perché si vede che lei era vegetariana, pastafariana, gli ha ordinato di tutto e insieme gliel'ha mangiato.
1: Bravo.
2: Lei non ha pagato, purtroppo molta roba è stata buttata, ma alcune cose se le è mangiate. E buon appetito. Notizia numero 1.
1: Notizia numero 2, il cantante David Bowie torna a far parlare di sé. Nonostante la sua scomparsa, purtroppo, il Duca Bianco avrebbe infatti lasciato a sua figlia una capsula del tempo che è stata aperta il 20 giugno scorso, due giorni fa. Giorno in cui la ragazza ha compiuto 21 anni e al suo interno ci ha trovato un album inedito nuovo di Zecca che presto verrà pubblicato a cura della stessa figlia, che ne deterrà tutti i diritti. Che bello!
2: Tanta roba. Beh, insomma, lei ci è rimasta male, voleva i gadget.
1: Notizia numero 2.
2: Poi c'è la ridere, apre la scatola e dice: ma i gadget della bufala? Notizia numero 3. Ve lo ricordate? Tu te lo ricordi? L'esorcista? Il storico film horror uscito nel 73, che ad oggi è uno dei lavori più amati della settima arte, anche più inquietanti. Calcolate comunque che la storia dell'esorcista ha preso spunto da una storia pseudovera, così dicevano, ma il protagonista, che nel film è una donna ma nella realtà nella storia vera era un uomo, è crescendo è diventato ingegnere, e la cosa bella è che è diventato ingegnere aerospaziale presso la NASA. Penso. Ed è diventato virale. Madonna. NASA, come va a finire questo? Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, ma preparatevi per dirci qual è la bufala secondo voi. La numero 1? Tranquilla tesoro, ti ordino io qualcosa da mangiare. O la numero 2? L'inedito del Duca Bianco. O la numero 3? Dalla NASA a Nasatana.
1: Allora, anche stamattina cominciamo con un caccia alla bufala non facilissimo, però provateci, ovunque voi siate, provateci. 347-490-0042. Pronti? Via! Il vostro nome, da dove ci state ascoltando e qual è la bufala stamattina?

0: è arrivato il momento della
1: premiazione sarà
0: un maschietto o una femminuccia?
1: Ma
0: dovrebbe essere una femminuccia dal nome. Massimo. Pronto?
2: No, ragazzi, Massimiliano.
0: Massimiliano.
2: È un bel nome importante, diciamolo bene.
3: Sì, anche io mi chiamo Massimiliano, però per motivi tecnici mi faccio chiamare Max. Però è viva.
2: No, perché è troppo lungo, hai ragione.
3: Però è elegante Massimiliano.
2: Molto elegante.
0: Io l'unica cosa che potevo avere di lungo era il nome, mi hanno chiamato Massimo. Mannaggia. Comunque, da dove ci chiami?
2: Da Novara.
0: Oh, che bella Novara. Allora, fermo lì. Qual è la bufala di oggi? Massimiliano.
2: Massimiliano. È chiaramente la
3: 2.
0: Ma c'è
3: la 2. Nessun album inedito a sorprese di Bowie regalato alla figlia di 21 anni.
0: Sì. Senti, Massimiliano, tu mangi sano o mangi quello che capita? Sei onnivoro, tuttivoro, risivoro a Novara?
2: Io mangio abbastanza di tutto.
0: Sì. E allora facciamo così, prepara qualcosa da mangiare che ti portiamo tutti i gadget. Noi ci vediamo sotto la Basilica di San Gaudenzio, va bene?
2: Esattamente, vi aspetto lì.
0: Mi raccomandi.
2: Vi aspetto lì.
0: Ciao. A te.
3: Massimiliano.
0: Ciao, ciao. Io l'avrei chiamato Ugo.
4: Ciao. Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: lunedì nero. Come? Ma con noi no.
1: Infatti, con noi adesso no. Anche lui la cambia. Adesso lunedì il titolo della canzone.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, sono le 10:15 del mattino. Tra poco parleremo di una notizia un po' particolare, anzi, vi coinvolgiamo per capire se questa classifica, onestamente, non la condivido tantissimo. No. Poi.
1: Io devo dire la verità, stavo parlando della pasta, no? Poi sì. Attenzione, io la condivido a un certo punto, il problema è che per me è difficile fare una classifica, secondo me, perché
0: vabbè, sì, sì,
1: però c'è stata, bisogna rispettare il giudizio degli altri.
0: Prima parlavamo dei pastafariani, ma
1: però cosa... d'estate bisogna mangiare leggero, ragazzi, dai.
0: Sì, bisogna mangiare leggero . E poi l'estate è la stagione del divertimento. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica.
1: Vabbè, e con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
0: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
1: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
0: Crea, combina e cambia look.
1: Kidult Bayou, il tuo gioiello, la tua estate.
0: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outmin Sal 4226.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Gaia, bossa nostra, questa è la canzone che ti rilassa, ti fa sta bene, capito? Sono le 10.25 del mattino con Max e Max.
1: E che fai? Alle 10.25 del mattino non te lo fa un bel piatto di pasta?
0: A proposito di pasta, allora ci sono pochi argomenti su cui non si può scherzare per gli italiani. Allora, se Trump avesse detto qualcosa sulla pasta...
1: No, chi lo perdonava?
0: Adesso ci sarebbero le ambasciate americane chiuse, hai capito, in Italia.
1: Detto qualcosa, adesso c'è la bandiera sulla... La Casa Bianca c'era il tricolore, avevamo conquistato.
0: Se Trump avesse detto... Quello un fusillo voleva farsi la fotografia con me, quel
1: deficiente. Ha insistito tanto per farlo.
0: Allora, attenzione, perché da una recente indagine dell'Unione Italiana Food si è riusciti a stilare una top 10 dei primi piatti preferiti dagli italiani.
1: Attenzione generale, proprio degli italiani, che è questo che
0: ha sortito non poche polemiche. Anzi, preparatevi perché poi vi chiamiamo in causa. Allora, partiamo dal decimo posto, dove c'è pasta alla norma, il simbolo della cucina siciliana. Vabbè, chi è?
1: La melanzana, buona.
0: Nono
1: buona.
0: Posto, pennetta all'arrabbiata. Poi, ottavo posto, cacio e pepe. Settimo posto, ricchiette al cime del raba. Sesto posto, pesto alla genoese. Quinto posto, pomodoro e basilico, super classico. Quarto posto, la matriciana. Terzo posto, pasta ragù.
1: Mamma mia, che buona.
0: Secondo posto, spaghetti alle vongole. O a vongole.
1: Dipende dalla zona.
0: E al primo posto,
1: attenzione,
0: la carbonara.
1: Adesso faccio arrabbiare tutti. Ma con la pancetta o col guanciale? Mamma, che domanda.
0: Vabbè, allora, siete d'accordo con questa classifica? E se non siete d'accordo, qual è il vostro piatto preferito? Primo piatto preferito?
1: In assoluto.
0: 347-490-0042. Fate voce, Savi.
1: Buon appetito a tutti!
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. When will they go from here?

0: Con l'occo gordo.
1: Il gordo, gordo, cioè bello, bello pieno.
0: Guarda che gordo,
1: gordo. Gordo così, perché è venuto in Italia e si è buffato di pasta.
0: Allora, c'è questa classifica stilata dalla Unione Italiana Food, che vede al primo posto appunto la carbonara. Molti non sono d'accordo. Chi dice le linguine alle gozze, chi dice le vongole.
1: Allora, non c'è cosa più soggettiva dell'alimentazione, del mangiare con il gusto. Ma questa non è che questa è la Bibbia, no? Il dogma. È una classifica. Quelle che non ci sono, significa magari un dodicesima, quindicesima, mancano.
0: Ma secondo voi è giusta questa classifica? E soprattutto qual è il vostro primo piatto preferito? Sentiamo un po'.
2: Kiss, ragazzi, premetto che gli spaghetti li mangerei anche conditi con il caffè latte.
0: Benvenuto al club.
2: Però un buon risotto è sempre un buon risotto.
1: Con zafferano e Lugane, galbrodino allungato,
0: risotto risolve tutto.
1: Con l'osso buco.
3: Io sono Giulia da Monteroni di Lecce. E il mio piatto preferito è la lasagna.
1: Pensavo i pezzetti, invece la lasagna.
4: I ricchi te l'ho fatto in casa, orecchiette fatte in casa. Parliamo di Landorchi.
0: Qui c'è anche la ricetta, te l'ho detto, vedi?
1: Mica troppo, però le orecchiette sono buone anche fatte fuori casa.
0: E ascoltiamo la parte finale.
5: Non c'è storia. Primo posto ex aequo, cacio e pepe, carbonara e gricia. Al secondo, pasta con il pesto. Terzo, orecchietta alle cime di rabarbaro. E poi non ci dimentichiamo la pasta con il burro e parmigiano. E poi spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Un classico, dai.
0: Bello.
1: Ma dillo un piatto di pasta, se dovesse capitare, ragazzi.
6: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Ma scusatemi, stiamo mangiando, ci si cuoce la pasta, dovete avvisare che sta bollendo.
1: Ritornano i gemelli diversi con questo desiderio.
0: Di cosa? Di pasta? New Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, way. Il tour di Radio Kiss Kiss.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
3: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99€. E vaschetta gelato un chilo a 1,99€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.

0: Another, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino. Che lunedì, ragazzi! Che lunedì!
1: Noi non ci siamo fermati alla pasta al forno della domenica, ci siamo portati avanti anche per il lunedì.
0: Stiamo parlando di primi, abbiamo fatto venire la colina in bocca anche alla nostra Anna Chiara. Che
1: a tutti, che messaggi ci hanno detto, ragazzi? Adesso parliamo di amari che dobbiamo digerire.
2: I miei gnocchi al sugo. Lo faccio io, sia gnocchi che sugo, sia chiaro.
1: Sì, ci fidiamo.
3: Oh. Ragazzi, al primo posto, a genovese, fatta da mamma però. Ecco. Secondo posto, ragù. Terzo, spaghetti a vongole.
1: Ecco. Vedi, a vongole. Quindi anche l'accento, diciamo, faceva capire. Ma...
4: Buongiorno, per me il top.
3: Vongole.
1: Ecco. Vedi, a vongole. Quindi anche l'accento, diciamo, faceva capire. Ma...
4: Buongiorno, per me il top è Olivecchia Parieli.

0: sapete qual è il migliore, il primo di tutti?
1: Quale?
0: Quello che mangereste fuori orario.
2: Un po' è vero, dai.
1: Sì, carità, ragazzi, che fame, aglio e olio.
2: Aglio, olio.
1: Ma è questione di tempo, non solo di bontà, perché se c'è voglia di pasta al forno, ragazzi, 4 ore e metto a tavola.
2: Guarda
1: eh?
2: Che arrivano.
1: Chi è?
2: Red Hot Chili Pepper.
1: Allora solo olio, senza aglio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Factory Bruce... ed è arrivato lui,
1: The Boss, Bruce Springsteen, Boss. Streets of Philadelphia, colonna sonora del famoso film, Oscar e quant'altro. Allora, particolarità di questa canzone è che la voce non è stata registrata in studio, quella che ascolterete di questa canzone. No, è stata registrata inconsapevolmente da The Boss, da Bruce Springsteen, mentre girava il video. Gli misero un microfono nascosto mentre girava per le strade di Philadelphia.
0: Ah, proprio live, quindi?
1: Sì, gli misero la base della canzone in sottofondo e lui la cantava, e questa è stata la ripresa. Ascolta.

0: Springsteen, Streets of Philadelphia, era il 1994.
1: Esatto, con Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, e vi ricordiamo questa sera ore 19, canale 158 Kiss Kiss TV, andrà in onda Sportmatch.
0: Ma hai creato un'attesa, guarda, ragazzi. A un certo punto sì, è venuto il
1: è venuto. Se non vinco almeno una puntata di Sportmatch, faccio venire la palpitazione a te.
0: Tra poco invece, sempre a proposito dell'alimentazione, no, a parte gli episodi sportivi che tra poco citeremo per Sportmatch, c'è una notizia che è buonissima per il nostro paese.
1: Capanana pure.

0: Cavanna tutto.
1: La panna sostituisce la frittura in alcune cose, la metti e mangi tutto.
2: È vero. Allora, sempre a proposito dell'alimentazione, Classifi, c'è una buona notizia che riguarda il nostro paese, perché recentemente Napoli è entrata nella top 20 delle città dove si mangia meglio a livello mondiale. La classifica è della famosa autorevole rivista Time Out, testata internazionale specializzata in vita urbana, viaggi, ristoranti, culture ed eventi, quindi esserci dentro è veramente importante.
1: Tiene conto di tante cose, ovviamente, non è che parla solo del mangiare in quanto tale.
2: Allora, sì, bravissimo. Non si parla solo della famosa pizza napoletana, ma anche del famoso ragù, dei fritti prêt-à-porter, ma anche i piatti a base di pesce, fino alla pasticceria internazionale della nostra Campania.
1: Ragazzi, no? Allora, dovete venire a Napoli per forza, per legge, ma ricordatevi, lasciate a casa il fegato.
2: Bravo.
1: Perché godete.
2: A guidare la classifica alla capitale del Perù, Lima, poi Bangkok, Città del Messico, seguono Londra, Barcellona, Ho Chi Minh, Melbourne, Pechino, Atene, insomma, nella seconda metà della classifica c'è Città del Capo, Osaka, Bengaluru, che non so nemmeno dove sia, 14ª davanti a New York, e a Hong Kong c'è appunto Napoli, e siamo veramente orgogliosi di questa cosa. Purtroppo nella descrizione di Time Out c'è anche un'altra peculiarità, che dice c'è anche mafia, mafiosi e gangster, quindi andate lì, mangiate, però state attenti. Vabbè,
1: infatti in Italia, invece all'estero, ragazzi,
2: tutto
1: all'estero
2: tranquillo,
1: preciso, andate a vedere le classifiche della criminalità.
2: A New York invece no, queste cose non ci sono,
1: anzi.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Guarda qua.
1: Si sa per fatti voglia.
0: Anche Ed Sheeran è caduto nella trappola del mangiare.
2: Certo. Allora, a proposito dell'alimentazione, tra poco lanceremo gli episodi di Sport Match che poi integreremo con le immagini stasera sul canale 158 alle 19. Va bene?
0: Tanto poi voi deciderete col vostro voto qual è l'episodio che merita la vittoria, ma c'è una notizia particolare.
2: Una notizia,
0: dai.
2: Più che altro è una considerazione, soprattutto nello sport, alimentarsi in maniera sana e equilibrata è importante e fa la differenza sui risultati.
0: Infatti facciamo fare gli sportivi a loro.
2: Per esempio, ai mondiali di calcio in corso, ogni nazionale ha i suoi nutrizionisti dedicati, personalizzati. Quando c'è la presentazione delle formazioni,
0: certo.
2: No? Subito dopo c'è quella della brigata della
0: la brigata
2: cucina.
0: Di cucina, che è più numerosa. Fra.
2: Lo
0: però
2: chef
0: vero,
2: che li accompagna.
0: Chef,
2: sì.
0: Non è che hanno il cuoco, però proprio lo chef.
2: Per farvi capire quanto sia personalizzata l'alimentazione, e c'è Alan.
0: Come no? Il vichingo, il vichingo.
2: Allora lui ha un'ossessione per le frattaglie. Allora lui per recuperare si fa portare fegato, cuore, il cervellino che sono ricchissimi di
0: tra l'altro tutti estratti dai difensori che lo hanno marcato perché se li mangia praticamente.
2: Se poi la sua nazionale perde il fegato se lo mangia a prescindere.
0: No, mangia il fegato dei compagni.
2: E poi che ne parliamo a fa di Cristiano Ronaldo che veramente
0: mangia.
2: Sì, fa 6 micropasti al giorno.
0: Ma micro.
2: Micro.
0: Però ragazzi loro sono sportivi, professionisti, perché è importante carboidrati, recupero, proteine, aglio e olio, parmigiano.
2: È fondamentale.

0: detto me. 11 e 15 del mattino, facciamo 11 e 16, va?
1: Ma sì, tanto sì, non scuoce.
0: Allora, Cristiano Ronaldo, guarda, sì, stavo leggendo, mangia fino a 6 piccoli pasti al giorno.
1: Sì, fa i famosi micro, va col chef personale lui.
0: Certo, cioè, privilegia pesce, pollo, uova, insalata, frutta fresca e cereali integrali e considera il sonno parte integrante della sua preparazione atletica. Invece c'è Hurricane.
1: Oh!
0: Nei giorni precedenti alle partite aumenta i carboidrati per le riserve energetiche, per aumentare, no?
1: È una scusa per poter andare al pub a bere come tutti gli inglesi.
0: Mentre subito dopo il match per recuperare e ripristinare le cellule che ha distrutto praticamente, assume proteine e bevande ricche di elettroliti.
1: Elettroliti di birra, come è messo in questa classifica?
0: Poi c'è la miglia mal che è giovane, non gliene può fregare di meno.
1: Vabbè, la miglia mal, ragazzi, è forte, c'ha 20 anni, si mangia i camerieri, oh, non quello
0: Dio
1: che li portano,
0: dai. Dio mio, beati Dio
1: loro. Mentre per continuare a restare in auge a una certa età, come fa Messi, vedi, o anche Ronaldo con micro, serve curare l'alimentazione, capito? Perché io e te non abbiamo giocato il mondiale quest'anno, che mangiamo di merda.
0: Allora, prima io non la volevo fare questa battuta, a questo punto facciamola perché molti radioascoltatori.
1: No, ma è doveroso.
0: Allora, io e Max Vitale, Max Giannini e Max Vitale mangiano sano, diciamo una volta per tutte, nel senso, quando gli portate una cosa davanti, ci portate una cosa davanti.
1: La mangiamo sana.

0: Schissa a te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Schissa a te che insegni a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
5: Kiss Kiss.
9: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
10: Tenera, tenderli.
9: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss!
12: La testa gira!
5: La musica più bella.

0: La tinta gira.
1: Vela, gira, gira, gira.
0: No, anzi, dice. Gira, si dice gira.
1: Ah no? No. C'è il servitore dei due padroni.
0: Allora, questa Radio Kiss Kiss, a proposito degli chef che seguono le squadre dei mondiali, abbiamo capito quanto è importante anche per le diete personalizzate.
1: Non lo fanno per fare i fighi, perché a livello professionale sono professionisti, contro quanti carboidrati, come abbinare, il recupero. E lo chef costa l'ira di Dio anche lui.
0: L'Inghilterra si è affidata, inserendolo nello staff della squadra che è andato tutto lì, al grande chef stellato Thomas Tuchel.
1: Ma l'allenatore praticamente.
0: Piccolo siparietto, appena è arrivato è stato fermato dalla dogana perché aveva con sé i suoi coltelli professionali. Un pezzo
1: con due scimitarre. Ma lei che cosa prepara da mangiare?
0: Nonostante avesse avvisato gli organizzatori, scattato l'allarme, fermo, sequestro i coltelli, ma l'hanno portato.
1: Porto, ragazzi.
0: Hanno visto la valigetta passare con le mannaie, le cose.
1: Lo chef inglese, con tutto il benevolo, poi hanno aperto la valigia, hanno visto quello che cucinavano in Inghilterra e senti. Porta i coltelli, ma lascia stare sto mangiare che non va bene.
0: E poi c'è stato il caso della Norvegia, che dove il cuoco nazionale Aron Espland, quello che porta le frattaglie.
1: Come no?
0: Arlanda, praticamente.
1: Le
0: si è fatto portare una tonnellata di alimenti provenienti dalla Norvegia per mantenere gli stessi sapori e la stessa routine alimentare per non sconvolgere i calciatori, capito?
1: Che conta?
0: Dovessero mangiare bene in Inghilterra? No!
1: No! Ma anche in Norvegia? Niente, una tonnellata. Adesso vedo amici norvegesi, fatecelo sapere, visto che ci seguite. Come avete fatto a mettere insieme una tonnellata di cose da mangiare di specialità norvegesi?
0: Come avete fatto?

0: Questa è Radio Kiss Kiss, è il momento di incominciare a citare questi episodi che poi stasera arrivato. Alle 19 si fermano gli orologi, come la teoria della relatività. Cioè, un radioascoltatore si chiama Giuseppe, ha detto: ragazzi, siete come la teoria della andate alla velocità della luce, tant'è vero che quando vi ascolto gli orologi si fermano.
1: Si fermano, infatti. Fra l'altro salutiamo il nostro amico Giuseppe che ci scrive da Melia. E ricordiamo anche un'altra cosa, che Argentina-Austria doveva essere giocata stasera alle 9, l'hanno anticipata perché c'è sport match.
0: Allora, tra i due episodi che ci competono, ognuno di noi due...
1: Scusami, ripetiamo cosa succede, c'è qualche amico nuovo. Noi presentiamo due episodi sportivi, due io, Max Vitale, due Max Giannini, poi voi sul nostro canale Instagram, quello ufficiale, voterete l'episodio che merita. Ma poi guardate,
0: e lo potete
1: stasera.
0: Già fare sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale, andate nelle stories e potete già votare questi episodi.
1: Aspettate di sentire qual è
0: allora,
1: il mio.
0: Allora, io ho scelto Corazon. Il Corazon, primo punto per il Corazon, che ha fermato sullo 0-0 l'Ecuador.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: E si riapre la qualificazione, attenzione.
1: Ma dovesse passare, allora, hai promesso, tu hai detto che fai il tifo del Corazon, supera il turno, hai detto
0: vince
1: che vai
0: mondiale.
1: No, fai lo spogliarello, hai detto.
0: Questo è il mio episodio, cioè ho scelto lo 0-0 del Corazon.
1: Il punto storico. Io invece, per restare in tema di calcio, scusami, sarà per la mia età, ma sono orgoglioso, il ritorno del nonnino. Ronaldinho, 46 anni a Ravenna.
0: Bravo, ottima scelta.
1: Quarta
0: bravo.
1: Casa a Ravenna, dove c'è la chiesa di San Vitale. Vedi, noi anziani, che l'unione fa la forza.
0: Tra poco altri due episodi di Sport Match.

0: What about us?
1: Abbassa il gas, che sarebbe sta bollendo l'acqua.
0: Allora attenzione, perché arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Dopo tutta sta pasta, un po' di frutta. Grandissime però, appunto Angelina con Marco, e ascoltiamo Canto d'amore.
0: Canta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina e Marco, canto d'amore, New Kiss. Che bella davvero. Oh, ci sono gli altri due episodi.
2: Stiamo parlando di Sport Match. I primi due li abbiamo presentati, manca il tuo secondo. Chi è?
1: Come? Sono chi i tifosi. Sono
2: chi
1: i tifosi. Non ha segnato nessuno. Allora, io, siccome ho un passato da cestista, ho smesso perché mi feci male alle
2: orecchie. Alle orecchie, un classico.
1: Allora, scelgo l'Olimpia Milano che vince il 32esimo tricolore della storia contro il Venezia, e non solo, fanno il triplete perché
2: trialete
1: dopo la Supercoppa e la Coppa Italia vincono anche lo scudetto, quindi tanta roba, veramente. Beh, complimenti all'Olimpia Milano.
2: L'hanno dedicata appunto ad Armani, che non c'è più come premio, certo, speciale.
1: Beh, invece
2: a questo punto mi gioco il jolly, eh.
1: Ma che roba?
2: Sì, e attenzione, mi gioco la scherma, che detto così, come la scherma.
1: Fiorinfioretto?
2: Sì. Fiorinfioretto a squadre, perché siamo andati in Francia,
1: yeah,
2: a casa dei proprio quelli di quelli che hanno creato il fioretto, la spada, il D'Artagnan, e ci siamo portati a casa la medaglia d'oro sia maschile e femminile in finale contro la Francia.
1: Complimenti.
2: E come saranno rosicando, mamma
1: mia. E allora, avete sentito anche gli altri due episodi, andateli a votare, uno dei quattro, sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale, nelle stories, e domani eleggeremo quello più votato.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti, a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Kiss, kiss.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss Kiss.
7: So

0: ecco da dove arriva quella trombettina con la sordina particolare del tifoso.
1: C'è un evento che sta arrivando il 26 e il 27, perché è una due giorni.
0: Chiediamo scusa al mondiale, ma è un evento che surclassa tutti questo.
1: E stiamo parlando del Kiss Kiss Way.
0: Non sei nessuno se non ci sei. Kiss Kiss Way 2026.
1: La terza tappa arriva a Viareggio. Siete pronti per salire sul carro dei vincitori? Che stai facendo?
0: Io faccio il carro di Viareggio intanto.
1: Stai facendo il carro dei vincitori?
0: Sì, sì. No, io faccio il carro e basta.
1: Allora attenzione, perché è una due giorni fantastica. Allora l'accesso al parterre è gratuito, sappiate, non si paga niente, però se volete vivere un'emozione sempre sotto palco, lì proprio con gli artisti, dovete andare al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27. Lì avrete la possibilità di giocare, vincere gadget, ma soprattutto la Pit Zone,
0: la Serie A.
1: E allora il 27 è il grande show di Kiss Kiss, il tour di Radio Kiss Kiss. Yeah!

0: Businessman.
1: Ma adesso andiamo a mettere il dito nella pasta noi.
0: Ma mi sa di sì. Dopo mi sa di sì. Chiudiamo in bellezza con una bella canzone degli anni Ottanta, anzi la metà degli anni Ottanta, 1985, Tears for Fears con Shout.
1: E allora Shamachen, Shout.
0: Salutiamo il piccolo Andrea, grande piccolo Andrea, la Control Room, lo studio del CERN, la nostra Lucilla e Marta Maffini.
1: Sei arrivata? Sì, con la carretera.
0: Eccola.
1: E allora mi raccomando, ore 19, Sport Match sul canale 158 e Kiss.

0: Shout 1985, il nostro meraviglioso History Kiss. Noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Portate in carcere le tre persone fermate nelle indagini sul caso di Alisi e Sara Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse il 6 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano e ritrovate a Formia. Si tratta della madre delle ragazzine Valentina D'Acunto, del padre e nonno delle piccole Marco D'Acunto e del compagno della donna Vincenzo Esposito. Ancora da chiarire la posizione dell'ottantenne che ha ospitato Alisi e Sara. Una lontana parente dei D'Acunto ha spiegato che ad affidargliele è stato proprio il nonno, dicendo solo che sarebbero state lì per qualche giorno. I tre sono accusati di concorso in sequestro di persona. Le adolescenti stanno bene, sono già state trasferite presso un'altra struttura di accoglienza nel circondario di Cassino. Il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha parlato direttamente con loro al telefono. Gli esteri: dopo circa 18 ore di intensi colloqui con gli Stati Uniti, la delegazione iraniana ha lasciato il Burgenstock di Lucerna per rientrare a Teheran. Lo stesso dovrebbe fare nel pomeriggio il vicepresidente americano Vance, che ha anche sentito il presidente libanese Aoun per rassicurarlo sul cessate il fuoco tra Hezbollah ed Israele, a dire il vero molto fragile. Per discutere di questioni tecniche in Svizzera con i mediatori di Qatar e Pakistan restano l'inviato speciale Witkoff e il viceministro degli esteri iraniano Garibada. Keir Starmer si dimette, il premier britannico lo ha annunciato in un discorso alla nazione in cui ha rivendicato risultati ottenuti dal governo dal suo insediamento il 5 luglio 2024. Ogni decisione viene presa mettendo al primo posto il paese che amo, ha detto l'esponente laburista, che rimarrà comunque in carica fino a quando non sarà conclusa la transizione interna al partito che si aprirà il 9 luglio. La decisione di Starmer segue la vittoria del socialista Andy Burnham alle supplettive per la Camera, che consentirà all'ex sindaco di Manchester e già ministro della salute del governo Brown di succedere a Downing Street. Ancora la cronaca: per traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale eseguiti 5 arresti tra i vertici della società Impianti SRR che gestisce la discarica di Timpazzo, da oggi in affidamento giudiziario. A conclusione dell'indagine dei carabinieri di Gela e del NOE di Caltanissetta e dei domiciliari, tra gli altri, l'amministratrice unica Giovanna Picone, già consulente del presidente della regione Schifani. Lo sport: il calcio italiano sceglie il nuovo presidente federale, in corsa l'attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò. I 273 delegati sono riuniti a Roma. Dalle indicazioni emerge un quadro abbastanza chiaro: Lega di Serie A, Serie B, asso calciatori e asso allenatori sono per Malagò. Abete conta sul sostegno della Serie D, mentre la Lega Pro Serie C non ha preso posizione. Il voto è elettronico a scrutinio segreto. I mondiali: nelle gare della notte l'Egitto supera la Nuova Zelanda 3-1 e ipoteca la qualificazione ai sedicesimi. Uruguay Capoverde 2-2 con l'ex colonia portoghese ancora in lizza per il passaggio del turno. Le gare di oggi: per il gruppo G alle 19 Argentina-Austria, per il gruppo I alle 23 Francia-Iraq. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

saluto chiaramente Andrea Cimino in regia, o quel che resta di Andrea Cimino. Baci e bacetti anche a Max e Max, che ritroviamo chiaramente domani. Ma sempre mi hanno affibbiato dei cognomi particolari, oppure basta? No, è finita quella storia lì, niente più, solo Martinez, un po' Martinez, non totalmente, chiariamolo. C'è la nostra tripletta subito, ci godiamo questa qui, Somber con Potential. 3, 2, 1, go!

Kiss Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.

mi piace troppo fare il finale con Ray. Che devo fare, Andrea? Lo so, non dovrei farlo, ma lo faccio. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti ancora da Marta. Allora, partiamo con un argomento che in realtà abbiamo trattato un po' anche venerdì, ma non è che ci ripetiamo, ma c'è un approfondimento importante. Venerdì abbiamo parlato ancora una volta delle nazioni che già hanno limitato l'uso dei social, che poi, spoiler, gli adolescenti pare ci stiano andando ugualmente, sotto mentite spoglie, quindi niente da fare. La cosa potrebbe avvenire anche in Italia, e poi c'è la provocazione che riguarda le persone anziane, che spesso sui social sono in pericolo, forse anche più degli adolescenti, perché sono persone magari che credono più facilmente anche alle fake news, perché sono facilmente vittime di truffe. Ma onestamente, voi che siete all'ascolto, quando siete a lavoro, riuscite a staccare totalmente dai social, oppure una sbirciatina ogni tanto la date?

Cale Levante Delia su Radio Kiss Kiss. Allora, dite la verità alla vecchia zia Marta. Cioè, voi quando lavorate mi volete far credere che non fate manco una scrollatina ogni tanto? Cioè che proprio il cellulare non lo prendete mai neanche quei 5 minuti per controllare, che ne so, un attimo quei messaggi che sono arrivati su Instagram, quella persona che aveva messo il like? Cioè, tante persone, insomma, sbirciano un po' sul cellulare anche durante gli orari di lavoro. Ma bisogna fare attenzione, soprattutto quando si ricoprono alcuni ruoli. E d'ora in poi sarà ufficialmente vietato l'utilizzo dello smartphone ai bagnini che operano nelle spiagge di Santa Maria Ligure quando sono in servizio, o rischiano addirittura il ritiro del brevetto nel caso di mancato rispetto di questa regola. Questa l'ordinanza emanata dall'ufficio circondariale marittimo, che vuole i bagnini totalmente dedicati al loro lavoro di soccorritori, per cui, cosa positiva per loro, non potranno più neppure insomma dedicarsi agli ombrelloni o a sistemare lettini, perché non possono distrarsi dal loro compito di salvataggio. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

Bunny con Summer Funk su Radio Kiss Kiss. Allora, altra ordinanza, oltre quella emanata a Santa Maria Ligure che riguarda i bagnini, a cui è vietato l'utilizzo dello smartphone durante le ore di lavoro. Se i bagnini si distraggono con lo smartphone rischiano il ritiro del brevetto. Ma andando invece ad Udine, precisamente nel comune di Martignacco, dopo numerose segnalazioni ricevute sull'uso improprio delle aree verdi da parte dei bambini, il sindaco ha firmato un'ordinanza per vietare i giochi con il pallone nei parchi. Nuove misure, dicono, per tutelare sicurezza, decoro urbano e tranquillità. Non so come la pensiate voi, ma mi suona proprio strano. Cioè, nelle aree attrezzate per i bambini, vietato giocare con il pallone. E che devono fare sti bambini? Cioè, non possono manco giocare col pallone. E allora facciamo delle aree dedicate, che ne so, ma mi sembra insomma una cosa veramente incredibile. Ma sicuramente, ecco, mi piacerebbe conoscere le persone che hanno inviato queste segnalazioni, per quali motivi. Dido con Thank You.

0: Vorrei sapere quanti come me in estate sono in fissa con i tramonti, e questa canzone possiamo dire che accompagni benissimo il momento proprio del tramonto. Non so quale sia il tramonto più bello che abbiate mai visto, io dico sicuramente uno dei più belli è quello che si vive a Ibiza.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Ci meravigliamo a volte dinanzi alla bellezza di un tramonto, eppure il sole tramonta ogni giorno. E questa canzone, questa novità che stiamo per ascoltare, esalta proprio la bellezza del quotidiano, come appunto anche godersi un'alba o un tramonto, perché le cose più semplici della vita fondamentalmente sono quelle cose più belle in assoluto. Una bella coppia, Karol G e Manu Chao con Viaggiando por el Mundo, il nostro New Kiss.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu Chao, il nostro New Kiss. E adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale domina con caldo intenso tutto il paese. Nel pomeriggio condizioni sempre anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sia sui rilievi alpini che appenninici. In serata e nella prossima notte diffuso bel tempo e cieli sereni da nord a sud. Massime comprese tra 32 e 37 al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 30 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss Kiss Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Kiss, kiss.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
8: yes. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Kiss Kiss.
10: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
11: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

meraviglia, pinguini tattici nucleari con scusa lo siente, vabbè, ho cambiato il titolo della canzone. Allora, ho parlato così al volo di tramonti perché io in estate sono veramente in fissa per i tramonti, ovunque io vada sono alla ricerca di un tramonto. Ho detto molto bello, sicuramente molto famoso il tramonto Ibizenco, ma mi state segnalando di tramonti bellissimi con tanto di foto stupende. Allora c'è ad esempio Michele che dice: Mata la Creta, una cartolina, effettivamente ho visto delle foto stupende, andrei lì soltanto per ammirare la bellezza del tramonto.

Te amiamo pure noi, Rihanna. Complimenti per queste foto, non so se le avete scattate voi personalmente oppure un fotografo professionista, perché sono proprio belle. Andrea mi invia la foto di un tramonto bellissimo, foto da Capodorso, costiera amalfitana. Ragazzi, un posto stupendo. E Jerry invece invia un tramonto dalla provincia di Potenza. Comunque posso dire, un tramonto più bello dell'altro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, Pier, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Una volta in Grecia, sono stata a Rodi, io adoro tutta la Grecia, e ricordo che volevo andare alla ricerca del tramonto più bello dell'isola, che distava da Rodi Centro 110 chilometri, quindi ho fatto 110 chilometri e sono andata praticamente a Paronissi, che è famosa per la sua lingua di sabbia che separa il mare Egeo dal mar Mediterraneo, e lì c'è un tramonto, ragazzi, stupendo, veramente incredibile. Adesso ci godiamo il nostro History Kiss, Nirvana con Smell Like Teen Spirits 1991.

Just Like Teen Spirit 1991. Mi state facendo consolare, si può dire, tanto l'ho detto, che ce frega. Francesco mi ha mandato un tramonto stupendo da Laguna Verde in Cile. Mamma mia che roba. No, vabbè, ma roba dei colori incredibili. Poi, aspetta, leggo ancora. Giulio, tramonto da Praiano a Positano. Poi dice anche salutami Marta. No, no, no, qua legge proprio Marta in persona, ragazzi. Non mollo niente perché sono molto, ma molto curiosa. Poi a Scea Marina, un bacio alle Gonzales. Mario, ciao ragazzi. C'è la musica più bella, Samurai J con Flamenco Paranoia.

Questa canzone mi fa pensare al gelato al pistacchio, non chiedetemi perché, insomma la mente vaga. Che te devo dire? Ognuno ha le proprie stranezze, io sono tutta una stranezza, l'ho sempre detto. Allora, grazie per aver condiviso con me i vostri tramonti, quelli più belli, quelli che vi emozionano particolarmente. Devo dire anche questo, molto bello, vorrei salvare tutte le foto per fare proprio una sorta di database dei nostri tramonti italiani, non solo, perché mi avete segnalato anche dei tramonti molto belli che avete visto all'estero. Giovanni da Messina dice: questo è uno dei nostri tramonti con vista sulle isole Eolie, che belle che sono anche le isole Eolie. Beh, tra poco parliamo invece di clima.

Dunque, il Tuca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss. Allora, ieri è entrata ufficialmente l'estate, devo dire in punta di piedi, non ce ne siamo resi proprio conto, ma proprio una cosa calmina. Io giustamente per inaugurare l'estate, come piatto tipico estivo, ieri che ho preparato, bello spezzatino. Patate e piselli, 4 ore sul fuoco, ho sudato tutto, anche l'acqua del battesimo, come dicono a Milano. Dunque, parliamo di temperature. Qual è la città con la miglior temperatura d'Italia? È Macerata, protetta dalle splendide colline marchigiane che la preservano dalle ondate di calore. Al secondo posto se lo aggiudica Siena, terzo posto Matera, a seguire Bari e Brindisi. Invece in quale città italiana si suda di più? Qual è la città più calda e più umida soprattutto d'Italia? Ah, non dovete googlare però, spegnete subito, no!

0: Chi scrisse a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi scrisse a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss, kiss.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Colors con Rolling Stones. Qual è la città più calda d'Italia e quella in cui si suda maggiormente, cioè più umida, no?
1: Buongiorno Marta.
0: Buongiorno
1: da Milano.
0: Ciao.
1: La città più calda sicuramente è Milano. 42 gradi, c'è da morire. Chissà a tutti.
0: Ciao,
1: e buon lunedì.
0: Grazie.
2: La città d'Italia dove si suda di più è Cassino, in provincia di Frosinone.
0: No, fa caldo sicuramente.
3: Io sono Francesco
0: e posso
3: dire che a mani basse la città in cui vivo è una delle più calde mai viste. E io vengo da Napoli, ma sono a Ravenna da 9 anni e Ravenna ha un'umidità clamorosa e un caldo altrettanto.
0: Allora, dunque, la città più calda d'Italia è Oristano in Sardegna, che se la gioca con Terni, ma la città più umida non è né Roma né Milano, come verrebbe magari da pensare, ma Treviso, ragazzi, Treviso, e l'umidità è uno dei fattori che rendono l'estate più difficile da sopportare, soprattutto nelle giornate già molto calde, afose, perché questo aumenta la sensazione di calore e si suda chiaramente di più. Quindi Treviso è la città italiana in cui si suda maggiormente. Per il resto, regà, comunque si suda un po' ovunque, ci abitueremo, tranquilli. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Madonna e Sabrina Carpenter insieme per Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Dunque, gaffa da raccontare, siamo a Roma, il Colosseo ha accolto una mostra molto bella, la mostra si chiama Troia, tra miti, leggende, storie del Mediterraneo antico, molto affascinante. Ma all'ingresso dell'esposizione dedicata al mito di Troia sono comparsi due errori che chiaramente non sono passati molto inosservati. Allora, l'Iliade è diventata l'Illiade con una L in più e il celebre verso iniziale, non so se lo ricordate, quello del poema di Omero, canta mio diva del pelide Achille, lira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei, dillo che l'ho detto a memoria Andrea, sono stata brava veramente, meriterai 10 Va bene, grazie, ti ringrazio. Comunque è stato attribuito quel canto lì al libro 22esimo invece che al libro al primo libro praticamente dell'opera. Insomma, a sto punto invece di Colosseo scrivevano Pantheon fuori e il quadro era praticamente completo, quindi errori ma anche orrori.

10 luglio Anna pubblicherà l'album Million Dollar Babe, in arrivo a circa 2 anni di distanza dal precedente Vera Buddy, certificato con ben 5 dischi di platino. Non la ferma più nessuno. Ritorna adesso con Anna, White Girl Wasted.

0: nostro new kiss. Allora arrivano adesso anche dei messaggi di ascoltatori in giro per l'Italia che appunto cercano anche di comunicare quello che segna insomma quanti gradi ci sono nella loro città, e devo dire che è vero, abbiamo detto che la città in cui si suda di più in Italia è Treviso, stando insomma degli ultimi reportage, statistiche, esatto. Ma c'è ad esempio Matteo da Torino che mi invia la foto praticamente del cruscotto dell'auto che segna 42 gradi. Io solo a guardare 42 gradi già sono già sudata.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
6: Sì!
7: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
8: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
9: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
10: Kiss, kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

ad Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, leggo questo messaggio con tanto di foto allegata. Francesco che dice: ciao Marta, se 42 gradi stai sudando, a 44 cosa fai? Francesco da Carinaro. 44 gradi, no 44 gatti. 44 gradi, ma non è il solo, ragazzi. C'è anche Viviana da Nola, invece la sua auto segna 41 gradi. Ragazzi, vi posso solo invitare qui negli studi di Radio Kiss Kiss, che si sta veramente molto, ma molto bene. Che poi con questo caldo che si mangia? Ghiacciolino, una cosa proprio fresca, fresca, fresca. Insalata? Caprese? Ma ci

Abitudini su Radio Kiss Kiss, ma parliamo del Kiss Kiss Way che arriva a Viareggio in piazza Mazzini sabato 27 giugno, cioè questo sabato. Vivremo in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi, grandissime emozioni. Chi ci sarà? Giusy Ferreri, H7, The Colors, Federica Abate, Francesco Renga, Saif, Nicolò Filippucci, ragazzi, un elenco infinito, tantissimi artisti che trovate anche sulle nostre pagine social. Ingresso libero e gratuito, ma daremo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nell'area pit, un'area stupenda che è praticamente sotto il palco. Come fare per aggiudicarsi questi biglietti? Semplicissimo: venite al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio, saremo lì già il 26, quindi il giorno prima del concerto, 26 e 27 giugno. Tutto pronto, Kiss Kiss Way, terza tappa, Viareggio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Fa caldo, ma c'è chi giustamente va al mare, come ad esempio Nicole, Sabrina e Ginevra, che scrivono

Ciao, noi aria condizionata, stiamo andando al mare. Allora, visto che ho quasi finito, se passate qui, ecco, fuori agli studi di Radio Kiss Kiss, mica soffessa, vengo con voi ragazzi, ma molto volentieri. Grazie a tutti voi per essere stati con me, ci salutiamo, chiaramente lo facciamo sulle note di un History Kiss bellissimo, YouTube con Where the Street Ain't No Name 1987, grazie anche a Andrea Cimmino che ha avuto l'onore di essere con me in regia. Vi lascio con Marco e Raffa anche al 158 del Digitale Terrestre. Da Marta Kiss Kiss a tutti,

0: 7.09.
1: Dice 2K26.
0: 2K26.
1: Mamma mia, che bella notizia. Tra l'altro, ieri è stata anche la giornata più lunga in assoluta, con più sole in assoluto.
0: Che caldo che faceva
1: non
0: ieri.
1: So dove siete stati, ma speriamo che ve la siate goduta alla grande, anche perché era domenica.
0: È tornato regia Pasquale Spider-Man Viola.
1: Anna Chiara Mansino in redazione. Iniziamo.

0: estate, il primo ricordo che vi viene in mente di un'estate indimenticabile, anche perché quando si parla di estate, l'estate rappresenta la libertà assoluta, la fine della scuola, le prime cotte, i viaggi,
1: i primi bagni.

0: sbloccarvi i ricordi con l'estate e provate anche voi a sbloccarci i ricordi, ci raccontate se vi va. Qual è la prima cosa che vi viene in mente se pensate all'estate, quando diciamo la parola estate? Come dicevamo prima, in questo periodo comunque l'estate, anche soprattutto per chi va a scuola, per i ragazzi rappresenta un grandissimo momento di libertà assoluta.
1: Mamma mia, questo weekend parlavo proprio con il cugino di un amico, che lui quest'anno c'ha la maturità, e io questo dicevo: guarda, se penso che 10 anni fa, anche un po' in più, facevo la maturità, penso che questa sarà poi l'estate più bella della tua vita, perché in effetti il nostro cervello proprio registra i ricordi vissuti tra i 15, più o meno 14-15 anni, fino ai 25-26, proprio li mette in un cassetto della memoria che ci fa ricordare le cose più belle della vita.
0: Notti in spiaggia, viaggi da soli, le prime cotte, la fine della scuola, vacanze.
2: Ragazzi, assolutamente l'estate del 2003, l'estate in cui sono diventato maggiorenne, e il ricordo è Obsession degli Aventura ovunque.
0: Bellissimo! Bella, possiamo mettere poco.
1: Perché poi, sì, guarda, Pasquale Regia l'ha già messo. Anche perché poi, esatto, l'estate ti fa ricordare anche certi pezzi intramontabili.
0: Pronto?
1: Tipo questo, che tutto oggi funziona ancora, no?
0: Allo? Pronto?
1: Quando risponde?
0: Sono Raff.
1: Puoi ballare, Raff?

0: ricordi, giocheremo anche con la musica, perché se parliamo di ricordi ci sono tantissimi pezzi che ci fanno, ecco, pensare all'estate. Penso al Festival Bar, penso anche a tantissimi pezzi come Vamos alla Playa di Righiera, Tre parole di Valeria Rossi, però con calma, dopo magari sì, le ascoltiamo. Dobbiamo dare spazio alla musica più bella.
1: Dai, mettiamo una canzone e poi continuiamo a parlare d'estate, soprattutto dei vostri ricordi.

0: Quando penso all'estate, penso a tanti ricordi, ai mondiali di quando anche l'Italia ne faceva parte, alle notti magiche anni 90, Italia 90,
1: bello.
0: E poi le ferie d'estate al mare.
1: Mamma mia, bellissimo, guarda, ci hai sbloccato anche la canzone.
2: La casa al mare.
1: Anche, per quelli che ce l'hanno, chiaramente.
2: I villaggi, chi magari andava nei villaggi.
1: Per quelli che non hanno la casa al mare.

0: 347-490-0042, messaggi scritti, quello che volete, potete condividere con noi un ricordo, perché oggi vogliamo sbloccare ricordi appunto legati all'estate.
1: Ah, c'è un messaggio, chi è?
2: Ciao ragazzi, Alfredo da Monza. Io ricordo quando ero ragazzino che finiva la scuola, era tutti i giorni domenica, non avevi più per 3 mesi pensiero di svegliarti. Bellissimo. Era tutto troppo bello.
0: Ti alzavi tardi, dovevi fare i compiti ma li rimandavi, dicevi vabbè li faccio dopo, e poi arrivava la prima settimana di settembre e dovevi recuperare tutti i compiti.
1: Perché poi in realtà non è che leghi solo alle vacanze, cioè estate in generale. Io per esempio ricordo che quando iniziava l'estate, ecco, se chiudo gli occhi e penso all'estate, penso al fatto che potevo giocare proprio con il pallone sotto casa, non solo di pomeriggio ma anche di mattina.
0: Bello.
1: Perché chiaramente non andando a scuola iniziavano le giornate lunghe dove facevi pausa pranzo e poi continuavi a giocare.
0: E la classica signora vecchia che rompeva le palle e diceva ragazzi vi buco il pallone,
1: sempre,
0: non dovete giocare,
1: sempre.
0: Lanciava oppure lanciava i gavettoni lei dal balcone, dal secondo, dal terzo piano lanciava per provare a infastidirti, e tu dicevi signora lanci, può lanciare i gavettoni, non fa niente, fa caldo,
1: non ce ne frega proprio. Infatti, quindi qual è la prima cosa che vi viene in mente proprio se vi diciamo estate, il primo pensiero, se vi va, scritto o messaggio vocale al 347 490 0042.

0: Ciao Marco e Raffo, io sono Veronica.
1: Ciao,
0: il padre dell'estate. Ovviamente le scuole finivano a giugno e noi partivamo per le vacanze fino a settembre. Io sono una delle fortunate con la casa al mare.
1: Che culo.
0: Grazie papà.
1: Bellissimo.
0: Chissà voi.
1: Brava, grazie papà. Non ha detto grazie mamma. Ha detto grazie papà.
2: No, che c'entra questo?
1: Perché
2: no,
1: evidentemente il padre sponsorizzava
2: però
1: e pagava tutto in famiglia.
2: Almeno ha fatto, certo, ha dato soddisfazione al genitore. C'è chi per esempio va in vacanza in un posto, chi invece ci va per lavoro. E infatti Raffi, io devo salutare per forza Valentina, che è questa ascoltatrice.
1: Ci sei stato?
2: No.
1: Ah, ok.
2: È un'ascoltatrice che ho incontrato. Lei vive a Ischia e mi ha salutato con tanta affetto. C'è il vocale di Valentina.
1: C'è il vocale di lei.
2: E questa ragazza qua, Pasqua.
1: Era lei che parlava.
2: Allora ringraziamo Valentina, l'ho salutata tanto.
1: Che cosa è successo?
2: No, niente, mi ha guardato, ha detto: no, ma tu sei Marco di RTL. No, hai sbagliato. Ho detto: Marco sì, la radio l'hai sbagliata.
1: Yeah.
2: E lei ha detto: scusami.
1: No, sarà stata l'emozione, perché non è abituata magari a vederti.
2: Sì,
1: a vederci,
2: ci ha scritto anche su Insta, quindi io volevo salutarla.
1: Grande.
2: Perché è stata proprio affettuosissima nei miei riguardi. Ha detto: salutami Raff.
1: Mentre tu stavi con questa ascoltatrice,
2: non
1: io
2: ci stavo, l'ho incontrata.
1: Sì. Io mi trovavo questa notte, ricordo estivo. Io con Jimmy Sachs, con Samurai J e con Fred De Palma. Fred De Palma. E con la mamma di Samurai,
2: sì,
1: che aveva fatto il casatiello e il tortano.
2: Quindi questi sono ricordi
1: stivi. E fa mangiare Jimmy Sachs. Fa: Jimmy, come here, vieni a casa, Jimmy. Jimmy, what is this? E la mamma: insogna.
2: Vai a spiegare il tortano.
1: There is insogna in the tortano casatiello.
2: Quindi queste cose che abbiamo raccontato saranno poi ricordi estivi che ci porteremo
1: nel Samurai,
2: tempo.
1: Grande la mamma di Samurai, bellissima, eccezionale.
3: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss. Sono Domenico da Taranto. L'estate mi ricorda sempre le cicale. Quando ero ragazzino andavo in campagna e nel silenzio di le giornate torride sentivo solo cicale.
1: E poi ti addormentavi. Mi hai sbloccato un ricordo. Tu cicale, io serpenti. C'è stata un'estate dove c'erano i serpenti in Calabria.
2: Ma non, si sentono i serpenti.
1: E c'erano serpenti ovunque.
2: Ho
1: non li sentivo, ma li guardavo.
2: Ah, li vedevo.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss, kiss! La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Yes.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Kiss. Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: della vostra estate, li state condividendo oggi con noi su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raffa. Andiamo al telefono subito da Giusy. Pronto?
1: Ciao ragazzi.
2: Eccola Giusy, benvenuta. Raccontaci un po' il primo ricordo che ti viene in mente legato all'estate.
1: Allora, io sarò anche scema, ma per me l'estate è l'abbronzatura.
0: No, perché sei scema?
2: Perché dovresti essere? No, ok,
1: perché,
2: quindi è la prima cosa che
1: mi ricordo. Ho dei ricordi bellissimi. Andavo in vacanza, affittavo la villa di fronte al mare. Io scendevo ed ero proprio in spiaggia la mattina presto, non c'era nessuno, quindi scendevo bianca.
2: Sì.
1: E qua, mi ricordo, siccome ci stavo tutto il giorno, io ritornavo a casa abbronzatissima la sera.
2: Ah, abbronzatissima.
0: Ma ti ricordi la crema solare che sapeva di cocco?
1: Sì, bravo.
0: La utilizzavi?
1: Sì, l'avevo, sì, la utilizzavo, io adoravo questo profumo meraviglioso, il mare. E poi mi guardavo la pelle che da bianca, quando ritornavo a casa, era dorata, bellissima. E appunto qualunque cosa esaltava molto la mia bellezza, che modestamente ero carina, molto carina.
0: Perché eri, scusami, quanti anni avevi quando
1: perché
0: andavi?
1: Ero giovanissima, avevo 25 anni, 26 anni.
0: E oggi quanti anni hai?
1: Adesso ne ho un po' di più, dai. adesso quasi 40, quasi 50, 47, 48.
3: Il mio
2: grazie, ci hai fatto respirare per un attimo non solo l'aria d'estate, ma proprio quella voglia di abbronzarci.
1: Bravo,
2: ovviamente sempre.
1: La voglia, perché diciamolo, l'estate è essere scuri, abbronzati, altrimenti che
0: l'estate è essere Carlo Conti. Ciao Giusy.
1: No, ciao
2: con
1: ragazzi.
2: La crema solare, ovviamente, Raff, lo sottolineo perché sennò qua ci bruciamo.
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.

0: Boom! Eccola qua, Material Love, questa è Senna Spyro su Radio Kiss Kiss, una canzone estratta proprio dal film Il Diavolo Veste Prada 2, che non ci lega a ricordi estivi, perché i ricordi estivi in realtà ce li state facendo rivivere voi anche attraverso le vostre esperienze passate legate appunto a qualche
1: stato. C'è un altro ricordo estivo, non lo so Marco se,
0: vai,
1: se ricordi, non so se ricordate anche voi, il cartello di metallo dei gelati. Fuori ai bar.
0: Certo, ogni tanto li vedo ancora,
1: però non,
0: è che sono...
1: non in tutte le città, dipende non... da in quale città vai, dipende dal bar, con i prezzi scritti a mano che tipo un gelato costava un euro, ma in quel bar c'era la X e costava 1,50 euro. Tu dici, allora, ma perché costa di più questo bar?
0: I gelati, sempre nelle località di mare o comunque nei posti estivi, anche di montagna volendo, costavano sempre... Cioè, tu lo sapevi che non era il prezzo fissato, ma dovevi pagarlo di più. Era la tassa del benessere. Cioè, lì stavi bene, sì, il gelato lo paghi di più.
1: I genitori che ti costringevano a stare a casa, che ti dicevano, guarda, devi fare il riposino dalle 14 alle 16. Poi andiamo al mare, però dobbiamo tornare a casa, perché tu dovevi fare il riposino, ma i genitori in realtà dovevano fare le cose loro, che oggi capiamo.
0: Non lo so.
1: Ma oggi capiamo, perché
0: no, però guarda,
1: anche i genitori fanno l'amore.
0: Sì, certo, però la questione del sole scotta, io pure mi ricordo sempre, stai attento, mia mamma mi riempiva di crema. Vabbè, dai, mettiamo una canzone nuova.
1: Il nuovo pezzo di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss si chiama Agitare. Coca-Cola.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Via, via. Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it. Kiss
2: Kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes, yes.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione. Kiss,
7: kiss. L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Kiss.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
0: Kiss, kiss.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
0: Kiss, kiss.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
0: Kiss, kiss.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad. Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: L'intelligenza artificiale, l'hai mai sentita? L'intelligenza artificiale applicata alla musica.
1: Sì, perché come diciamo ogni lunedì non possiamo fermare il progresso, al massimo ci giochiamo, no? Allora, to play, come dicono gli inglesi, vi facciamo ascoltare una canzone rifatta con l'intelligenza artificiale, ma cantata da un altro artista.
0: In questo caso, oggi abbiamo scelto Hathaway con What is Love, che tutti conosciamo.
1: Che pezzo, ragazzi, eh? Cioè, un pezzo che ha fatto la storia e tra l'altro continua ad andare forte, no?
0: Ci siamo chiesti, se questa canzone fosse stata cantata,
1: sì,
0: da Gerry Scotti,
1: che comunque ha sempre fatto la radio, poi tanti anni colonna portante della televisione italiana tutt'oggi, però comunque ha anche cantato nella vita.
0: Se What is Love di Hathaway fosse stata cantata da Gerry Scotti, certo, sarebbe stata una hit? Ecco, con l'intelligenza artificiale siamo riusciti a ricrearla e quindi la vogliamo proporre qui su Radio Kiss Kiss. Voi siete giudici,
1: sì,
0: ci dite se è promossa oppure se è bocciata con una nota vocale.
1: La fonte è sempre YouTube Italia, quindi se volete commentare con noi lo zio Gerry che appunto canta What is Love, 347 490 0042. Chiaramente vi ricordo che è la versione AI, quindi rifatta appunto con la voce di Gerry Scotti, ma AI.
0: Sentiamola.
2: What

0: verso la radio. Vi abbiamo fatto sentire.
1: Mi sembra lei che si stava affogando.
0: La versione di Hathaway, What is Love, versione però di Gerry Scotti. E voi siete i giudici di questo format, l'hai mai sentita? Promossa oppure bocciata? Sentiamo quello che sta arrivando, il popolo di Radio Kiss Kiss, che cosa dice tra messaggi scritti e note vocali.
1: Raffermanno, un nostro ascoltatore, ci ha scritto: va bene il caldo che dà la testa, sì, ma qui stiamo esagerando. Povero Gerry Scotti, e poi ride, quindi salutiamo Ermanno, questo nostro ascoltatore.
0: Salutiamo zio Gerry Scotti nazionale.
2: Super promosso zio Gerry, me lo immagino pronto mentre si prepara nel suo camerino, sì, per uno dei suoi tanti show.
1: Esatto,
2: perfetto.
0: Io sì, spero, sì, gli possa arrivare comunque questa canzone, questa cosa che abbiamo fatto qui in diretta alla radio, anche perché lui è una persona molto goliardica, ride,
1: sì,
0: scherza,
1: è molto autoironico. Io immagino, come ha detto l'ascoltatrice, nel camerino si abbottona la camicia prima di andare in onda appunto su canale 5 e fa What is love, baby, on me.
0: Sentiamo.
3: Qualsiasi cosa faccia zio Gerry è una I,
0: lo sapevo. Quindi Hathaway che canta What is Love, versione però di Gerry Scotti, per ora possiamo dire che comunque sarebbe stata una hit.
1: Federico ci ha scritto: sembra che gli abbiano strizzato gli zebedei.
0: Gerry Scotti, per ora possiamo dire che comunque sarebbe stata una hit.
1: Federico ci ha scritto: sembra che gli abbiano strizzato gli zebedei.
0: È l'intelligenza artificiale.
1: Ci sta, ci sta.
0: È l'intelligenza.

0: i geriscotti che si prepara nel camerino prima magari di lavorare.
1: Stefano ci ha scritto: meno male che non ha continuato con la musica geriscotti. Certo, se cantava così meglio fare il conduttore, perché in quello è proprio il numero uno.
2: Mi dispiace zio Jerry, mi dispiace, ma What is Love non è per te. No, proprio no, bocciata.
0: What is Love, ciao, per te non si deve toccare, quindi.
1: Comunque posso dire che secondo me Jerry Scotti originale la cantava meglio di Jerry Scotti versione AI, come abbiamo sentito qua in diretta su Radio Kiss Kiss. Nella nostra versione, appunto, l'hai mai sentita, il format che unisce intelligenza artificiale con la musica.
0: Format che tornerà lunedì prossimo, come sempre, in Daddy Kiss alle 14:45.

0: in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
0: E allora torniamo indietro nel tempo alle 14.55 dopo il momento l'hai mai sentita, appunto la canzone rifatta con l'intelligenza artificiale. Raf, dobbiamo anche mettere una di quelle canzoni che ci fa pensare anche all'estate, perché in realtà è legata all'amore e quanti amori nascono in estate, ma soprattutto
3: amori nascono così.
0: Sì, ma non è la canzone che stiamo per
3: però
0: mettere.
3: Però l'abbiamo pensata tutti.
0: Probabilmente
3: o
0: sì.
3: O la maggior parte delle persone.
0: Diciamo che questa canzone parla soprattutto dell'infatuazione, cioè il momento che viene prima, no? Dell'amore vero.

0: 1989, apriamo così la seconda ora di Daddy Kiss. In punto in questo lunedì 22 giugno, ieri era il solstizio d'estate, siamo entrati ufficialmente nell'estate 2026.
1: Alle 10:45, non è vero, alle 10:24.
0: Vabbè, di 20 minuti, dai.
1: No, avete presente le mamme che fanno ieri alle 10:24 è nata mia figlia?
0: Sì.
1: Ieri alle 10:24 finalmente è iniziata l'estate.
0: E ieri, o meglio stanotte, a Times Square, quindi nel cuore di New York, hanno proprio celebrato il solstizio d'estate con una giornata, un pomeriggio dedicato allo yoga, perché era anche la giornata internazionale dello yoga.
1: Immaginati,
0: centinaia di persone a fare yoga
1: tutti
0: proprio al centro di Times Square.

0: Con l'arrivo dell'estate siamo tutti più esauriti da una parte, solo per il caldo, perché comunque fa caldo in tutta parte dell'Italia, però siamo anche tutti quanti più felici, ci sentiamo anche tutti quanti più liberi, no? Liberi di poter andare al mare, chi va in piscina, chi magari passa le giornate con la propria fidanzata, chi magari con la propria famiglia, chi porta i bambini al parco giochi, chi porta i bambini, no? Al mare a prendere il sole, i bambini pieni di crema solare che sembrano Casper, sembrano dei fantasmini.
1: Ecco, per fortuna no, noi viviamo in un paese dove l'estate comunque ha un'immagine, è il mare, poi certo che c'è chi preferisce il lago, la montagna, però per la maggiore è il mare, abbiamo delle spiagge bellissime, delle bandiere blu incredibili. Per esempio invece in Giappone è legato molto al suono. Prima per esempio un ascoltatore ci diceva il suono delle cicale, è una cosa tipica del Giappone, cioè in Giappone non mostrano tanto le immagini del mare, non hanno magari questa abitudine, ma festeggiano l'estate proprio con l'arrivo delle cicale, quindi il suono che si sente tutti i giorni delle cicale.
0: In Giappone il suono delle cicale, in Italia invece c'è il suono delle mamme che sono in spiaggia e che urlano ai bambini: Sergio, non ti tuffare!
1: No, aspetta.
0: Ma non farlo!
1: A me era così. Marco, non ti allontanare troppo! Io già ero alla boa, capito? Così che...
0: Mia mamma faceva: Raffaele! Raffaele, non ti vengo a prendere! E io. Ok, non mi venire a prendere!
1: Sì. E poi, che ne so, il rito sacro del pallone, no? Noi soprattutto da ragazzini giocavamo sempre in spiaggia con il pallone.
0: E mia madre: Raffaele, non devi giocare a calcio! E mio padre: non lo giocare, vado a giocare con lui. Sei sempre tu, ecco, vedi? Sei sempre tu.
1: Stiamo mettendo insieme un po' di puzzle per formare l'estate dei ricordi.

0: Kiski. Ciao. Il primo ricordo è il falò e il bar
1: bello.
2: E c'era sempre l'amico che suonava la chitarra.
1: Vero.
2: Che non so perché, quello che suonava la chitarra era sempre quello più, tra virgolette, quello sfigatello. Si diceva, vai, suona, canta per noi. E poi noi
1: gli altri limonavano.
2: Sì,
1: e lui suonava. No, però dai. No, però dai. No, però aspetta, fammi spezzare una lancia. Non era sfigato. Oh, quello faceva gli assist. Quello è stato il migliore.
2: Era Alessandro Tonali, diciamo, della nazionale italiana che faceva gli assist.
1: Miglior assist man proprio del mondo.
2: Però poi era quello che alla fine non faceva niente.
1: Vabbè, non è vero, dipende,
2: sì.
1: dipende.
2: Le unghie lunghe.
1: Certo, per suonare la chitarra senza plettro.
2: La chitarra.
1: Certo, sì. Comunque, ricordi d'estate, vi stiamo proprio chiedendo qual è la prima cosa che vi viene in mente se pensate all'estate. Il falò è uno di questi, ma vogliamo mettere anche 3 ore per aspettare prima di farsi il bagno in acqua. Quella è un'altra di quelle cose che io mi ricordo che è legata all'estate.
2: Si porta anche oggi, cioè penso
1: si
2: che
1: porta.
2: Ci,
1: credo è tipo, che è tipo una moda.
2: Sì, penso ci saranno tanti genitori che ci seguono dalle 14 alle 16 come Pasquale Spider-Man Viola in regia, che hanno i figli e quindi dicono ai figli: guarda, no, mi raccomando, 3 ore, devi aspettare 3 ore e poi ti puoi fare il bagno.
1: Sì.
2: Io sono cresciuto ad esempio con questo trauma.
1: Sì, pure io.
2: Anche la doccia, se mangio la doccia me la faccio dopo 3 ore. Se mangio alle 11, col cacchio che mi faccio la doccia, perché mi addormento.
1: O te la fai prima o ciao, è
2: perché
1: finita la possibilità.
2: È troppo fredda, devi entrare piano piano, è un falso mito comunque.
3: Io pensando all'estate penso il mio primo lavoro a Rimini. Lavoro e divertimento.
1: Eppure
3: ciao,
1: bello.
3: Da Antonio da Foggia.
2: Guarda, Antonio, non avevamo parlato di lavori, però è vero, tu, per esempio, Marco, facevi
1: l'animatore
2: come lavoro, no, in estate.
1: È legato sempre all'estate, sì. Infatti, se chiudo gli occhi, è un'altra di quelle cose che mi viene in mente.
2: Io sono stato cameriere per 3 giorni.
1: Però era
2: comunque
1: sempre
2: ho fatto il cameriere.
1: In estate, in estate. Quindi è legato all'estate.
4: Per me l'estate è i cartelli metallici dei gelati esposti fuori, ma con i prezzi in lire. Francesco
1: da Saramanna,
4: okay,
1: sì, perché anche prima abbiamo parlato di gelati, ma è vero, con i prezzi in lire.
2: I prezzi in lire, quindi stiamo parlando prima del 2000, gli anni 90. Tanta roba, Francesco.

0: Seven Santa su Radio Kiss Kiss. Marco, ma vogliamo anche un attimo ricordare agli amici che stanno ascoltando la radio che c'è la possibilità del Kiss Kiss Way, questa terza tappa a Viareggio.
1: Tra l'altro ci saranno proprio LDA e AK7 che abbiamo ascoltato con questa canzone Santa dopo il grande successo della canzone del Festival di Sanremo di quest'anno, e noi vi diamo appuntamento a Viareggio proprio questo weekend, già da venerdì 26 e sabato sera il grande show appunto del 27 a Viareggio. L'ingresso è libero, quindi non dovete prendere nessun biglietto online.
0: No.
1: Non c'è bisogno, e l'ingresso appunto è libero sul lungomare di Viareggio. L'unica cosa che, se volete il posto esclusivo sotto al palco e quindi il pit, allora lì potete venire nel nostro villaggio,
0: al Play Village
1: per fare le attività anche con i nostri partner e vincere la possibilità appunto di avere il biglietto riservato pit sotto al palco.
0: Si canteranno anche i tormentoni estivi durante la tappa di Viareggio, tormentoni estivi che rappresentano l'estate, visto che oggi vogliamo sapere un ricordo legato alla vostra estate, la vostra migliore estate. Vi ricordate l'estate in cui si ascoltava Bam

0: canzone hit appunto dell'estate.
1: Soprattutto vi ricordate l'estate, l'estate con Ricky Martin. Jukebox,
0: mamma mia, bellissimo. Io ricordo anche le grandi partite a racchettoni con delle canzoni tipo questa di Ricky Martin in sottofondo, proprio per darti quella carica, no? Che stavi sempre lì pieno di adrenalina e pieno di voglia di divertirti.
1: Magari qualcuno ci segnalerà un'altra colonna sonora della propria estate.

0: Chi schissa te che in officina riesce a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Chi schissa te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Kiss Kiss.
3: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
4: Kiss Kiss Way!
3: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
4: Kiss, kiss, way!
3: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Way.
6: Kiss Kiss.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss Kiss.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss Kiss.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Kiss, kiss.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
3: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss, 3:30 del pomeriggio in questo lunedì. Stiamo dedicando la puntata di Dedi Kiss un po' all'estate in generale. Prima, per esempio, accennavamo anche i pezzi estivi, no? Che hanno fatto proprio la storia delle nostre estati. Ma quelli in realtà, lì, al telefono, Raf, c'è Danilo, un nostro ascoltatore che ci vuole raccontare un aneddoto legato all'estate, ma non legato alla musica.
1: Un oggetto specifico dell'estate. Pronto?
2: Sì, ciao, buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, Danilo. Eccolo, Danilo, allora, vai.
2: No, sta a posto, dai. Caldo a parte. Si sta avanti, bene. Dai,
0: ok, perfetto.
2: Praticamente vi volevo raccontare, perché quando ero piccolo noi andavamo ogni volta in un campeggio in Augento, quindi totale libertà, bici, amici, poi si ritornava sempre all'ovile la sera. Però il problema è che giustamente mi lasciavano libero con la bicicletta.
0: Bellissimo.
2: Partivo che stavo bene, diciamo così, poi ritornavo soffocante, con il braccio sbucciato.
0: Bene, quindi tu dell'estate ricordi la bicicletta e le cadute che prendevi in bicicletta.
2: Perché se non cadevo sulla ghiaia non ero contento.
0: Li sdraiavi, diciamo, per terra.
2: Mi scendeva a terra.
0: Le ginocchia sbucciate. Quindi, che poi posso dire, quella è la prima caduta in bicicletta. Dopo le altre le affronti col sorriso, con filosofia.
2: Esatto, perché proprio era un rito estivo per me.
1: Facevi una disciplina olimpica, proprio, diciamo tu, quello di cadere con la bicicletta e distruggerti le ginocchia.
0: Pensa te, Danilo, questo nostro ascoltatore, se pensa all'estate, immagina lui in bici che cade.
1: Morto, sì.
0: Cioè, non lui in bici, lui in bici che cade.
1: Salutiamo tutti quelli che almeno una volta hanno preso una grande caduta in bicicletta.
0: Vabbè, ci sta.
2: Se posso aggiungere un'ultima cosa, perché ovviamente dopo tanti anni di stop ci siamo ritornati, ovviamente ho preso la bici, ovviamente non contento, sono caduto.
0: Applausi proprio, guarda. Il tempo passa, ma tu non cambi mai. Perfetto. No,
1: dicevano che andare in bici, dicevano che andare in bici è come non dimenticare mai, giusto? Tu invece sei totalmente dimenticato. Hai dimenticato come si frena.
2: Solo con i piedi si frena in certi casi, quindi o col freno anteriore.
0: Va ciao, bene, Danilo, dai. Grazie.
2: Ciao a voi.
0: Ciao.
1: Metti un disco.
0: Che cazzo hai letto? Il freno.

0: Pomeriggio a tutti da Marco e Raff, questo è Daddy Kiss dalle 14 alle 16, il primo pomeriggio, la puntata di oggi è dedicata ai ricordi estivi e a quello che ricordate di un'estate in particolare, visto che ieri alle 10:24 del mattino è iniziata ufficialmente l'estate. Mi sembra di capire che abbiamo al telefono un'altra telefonata, lei si chiama Nika. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Nika, ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
1: Veronica.
2: Ah, Veronica, Nika per gli amici. Ok, Veronica, no, perché Anna Chiara ci ha detto che tu hai una storia legata al pedalò, ovviamente legata alla tua estate. Vai, raccontaci di questo pedalò.
1: Praticamente scendavamo sempre sotto al fiume con mio padre, perlustrando questo fiume. Trovavamo un pedalò buttato in un posto. Lo recuperammo, sì. Siamo riusciti a sistemarlo. Per 2 o 3 anni ci siamo fatti praticamente un pedalò.
2: Scusami, voi avete ristrutturato un pedalò?
0: Vi siete appropriati di un pedalò? Avete rubato?
2: L'avete messo a nuovo? No, ma non l'hanno rubato, perché loro l'hanno trovato là. Cioè, l'hanno preso, l'hanno messo a nuovo e l'hanno messo nel fiume e quindi avevano un pedalò a scrocco.
1: Sì, praticamente sì. Era fatto in legno, che era
2: andato
1: da qualcuno.
2: No, bellissimo. Perché poi il pedalò è sempre una cosa bella da fare insieme, in comitiva, con gli amici, in famiglia, no? Quindi è divertente.
1: Sì, ma infatti fortunatamente è stata un ricordo che non è stato.
2: Allora Veronica, grazie per avercelo detto e
1: grazie
2: averlo condiviso alla radio.
1: E un bacio.
2: Due baci a te. Se prima abbiamo chiuso con una frase sulla bicicletta per l'ascoltatore di prima,
1: sì,
2: adesso
1: mia sorella ne sa qualcosa.
2: Immagino come l'ascoltatore.
0: Pure lei si scassava le ossa in bicicletta, giusto?
2: Adesso invece chiudiamo con una frase di Raff sul pedalò. Prego, maestro.
0: Pedalò 90% vacanza, 10% cardio non richiesto.
1: Grazie, un bacio, arrivederci.
2: Ciao Veronica.
0: Mi ha un po' scagato l'ascoltatrice,
2: sì,
0: comunque
2: anch'io.
0: Qual ho percepito che mi abbia scagato perché poi non era una battuta e faceva ridere.
2: Il tuo autore chiede queste battute.
0: ChatGPT.
2: Ok, cambia autore per
0: tu scrivi
2: cortesia.
0: Scrivi
2: perché sia quella della bici che questa non mi sono piaciute.
0: Battute sul pedalò escono tutta una serie di battute che, poi in italiano un po'
2: tutte brutte, immagino, perché se questo è il livello.

0: protagonista è Dolce Nera, che ci sarà anche durante il Kiss Kiss Way.
1: È in una società ovviamente dove è sempre iperconnessa e dove tutti siamo sempre con lo smartphone in mano, questa invece qui si cerca una connessione autentica. La nuova di Dolce Nera è Epopea.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
3: Yes, yes. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss, kiss.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: giorno, come sempre, la password è composta da una parola e da un numero. La parola che oggi abbiamo scelto la potete trovare in spiaggia.
1: Il numero invece è il numero più alto di protezione solare. E visto che oggi abbiamo dedicato proprio la puntata all'estate, non potevamo che non scegliere una password del genere. Molto molto facile direi oggi.
0: Iniziate a scriverci qual è la parola che vi

0: numero, il numero più alto di protezione solare, quindi la password di oggi è...
1: La password di oggi è Lido 50.
2: Accesso negato.
3: No, che sbagliato. Chiaramente si trova in spiaggia proprio, ma non è quello che abbiamo scelto.
4: Password di oggi è sdraio 50.
2: La... Accesso negato.
0: No, tra, non è neanche sdraio.
3: Tra sdraio e lettino, per me è lettino 10-0.
1: No, allora, tra, radio che schifo,
0: no, tra sdraio e lettino tutta la vita il lettone.
3: Ah, vabbè.
0: Che
3: certo.
0: Costa una cifra.
3: È comodo, è ovvio, sì.
0: Però quando conosci il proprietario del Lido è molto meglio il lettone.
3: Beh, certo, beh, certo.
5: Ciao Radio Kischi, sono Raffaele da Modena.
0: Ciao.
5: E per me la password è crema 50.
2: Accesso negato.
0: No!
3: Poteva essere anche come gioco di parole. A volte li facciamo, no? Questi giochi di parole con la password, ma non è il caso di oggi.
6: Telo mare 50 più.
2: Accesso negato.
0: No, la parola di oggi ha a che fare proprio con la spiaggia e è qualcosa che trovate sempre
3: sulla sabbia proprio
0: e che potreste anche pagare, qualcuno se lo porta, ma difficilmente una, la parola che abbiamo scelto non tutte le persone lo portano, anzi, cioè secondo me su 10 persone una persona lo può portare.
3: No, una è poca, di più.
0: Due.
3: Il punto è che devi avere un'attitudine.
0: Di solito si paga.
7: Ciao Marco e Raff, sono Bettina da Bologna e la parola
3: Bettina.
7: È secchiello 50?
3: No.
2: Accesso
3: come
2: negato.
3: No. Chiaramente non è salsedine 100, non sono bocce 50. Qualcuno per esempio ci ha scritto proprio in generale spiaggia 50.
2: Accesso negato.
3: No, no.
0: Abbiamo
3: no.
0: Qualcuno al telefono, pronto, come ti chiami?
8: Ma Roberta?
0: Roberta, ciao. Ciao.
8: Ciao.
0: Qual
8: ragazzi,
0: è la password?
8: Sono zia Roby. La
0: ciao
8: password
0: zia Roby.
8: È ombrellone 100.
0: La zia!
3: Grande la zia!
8: Non ci credo!
3: Ma la zia di chi poi? Non
0: è la zia Roberta!
8: Ah. Quando metti i messaggi sono sempre zia Roby.
3: Ah, ti firmi zia Roby? Sei fantastica!
0: Zia Roby, sei fantastica! Hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss! Quanti anni hai?
8: Ma bisogna proprio dirlo?
3: Se vuoi!
8: 60!
3: Stava per dire sono fuori target.
0: Sei
3: dentro. Scusami Robby, tu sei una di quelle che l'ombrellone se lo porta o lo diciamo lo fitta, lo compra?
8: Allora
3: la giornata.
8: Tesoro, alla mia età vado col gazebo.
3: Col gazebo va la zia Robby spiaggia.
0: Ciao zia, chi schissa a te
8: mani, sì tesoro.
3: Fantastico.
0: A presto, grazie per seguirci dalle 14 alle 16.
3: Ciao.

0: Grazie Pasquale, Spider-Man Viola, grazie. Adara Chiaramanzino, lì in regia, redazione.
1: Molti ci hanno detto, ma come, non era 50 la protezione? No, è 100, esiste anche, poco diffusa evidentemente. O
0: non
1: poco...
0: lo sapevo.
1: Ma esiste anche 100,
0: Marco sta per morire.
1: Ma vero, va
0: bene. Arrivano i Corrieri di Kiss Kiss fino alle 19. Grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo con gli Aerosmith con Wreck and Doll.
1: Dal 1987 torniamo domani.
0: Forse.
1: Da Marco e Raff. Kiss.

0: Io penso che dica easy, ma Ciro capisce. Cabasisi, Aerosmith, Ragdoll, 1987.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su eniplenitude.com.

0: guarda, ricordiamolo chi sono. Chi
1: sei
0: sono?
1: Ciro Limaltola.
0: Da parte tua, ricordalo chi sei.
1: Ma
0: chi
1: c'è
0: sei?
1: Bisogno di ricordarlo.
0: Dillo.
1: Alfio Battaglia.
0: Di fronte a noi è ritornato il buon Pasquale Violace.
1: Eccolo là, capito? Lui che con i nostri soldi se ne va in vacanza.
0: È vero.
1: Comunque, comincia una puntata dei Corrieri di Kiss, devo
0: dicono
1: dire.
0: Dicono che ci sia anche Lucilla. Dicono.
1: Dicono?
0: Dicono.
1: No.
0: Ma non la vedo.
1: Ma non vedi che brilliamo di luce riflessa
0: non
1: adesso?
0: La vedo, non la vedo.
1: Vai con la sigla dei Corrieri.

0: di Another.
1: Allora ragazzi, sono molto felice perché dopo tanti anni sono tornato in quel di Basto.
0: Perché ricordiamolo, fino ad ora non ci poteva tornare visti i creditori di tutte le attività che ha aperto e che poi ha chiuso da quelle parti.
1: Ragazzi, bellissimo, sono tornato un tuffo nel passato.
0: E anche a mare, immagino.
1: Certo.
0: Ma infatti
1: e
0: ti
1: ieri
0: vedo,
1: sera
0: bello.
1: Ho mangiato sul trabocco.
0: Sì. E stamattina, tra l'altro...
1: Attenzione, sì, ho detto tuffo nel passato, quindi...
0: Non è per forza una storia triste, ci mancherebbe. I trabocchi, allora, dove abbiamo mangiato insieme io e te quella sera?
1: Perciò la base triste.
0: Sì, stamattina
1: perché quella volta c'era anche Lucilla.
0: Stamattina Ciro mi ha mandato un messaggio dicendo: ma sai che sono tornato sul trabucco dove abbiamo mangiato?
1: No, ma perché te l'ho detto. No, quella era una roba. Allora, tu non mi puoi parlare in cuffia perché la gente non ti sente. Pasquale dice: quando quella volta siamo andati sul Tagadà,
0: no,
1: quella era un'altra volta.
0: Era sempre nello stesso periodo, ma era un'altra volta. Le avventure di Ciro a Basto sono infinite, un po' come le vie del Signore. Allora,
1: sono vaste.
0: Sono vaste. Allora, io intanto volevo solo rassicurare gli ascoltatori che i Corrieri di Kiss Kiss è un programma che resiste anche alle alte temperature.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: sì,
0: anche oggi penso che faremo il nostro lavoro.
1: Anzi, se siete in macchina contemporaneamente alzate volume e anche un'attacca al condizionatore.
0: Bravo. Anzi, sai cosa faccio io?
1: Cosa
0: questa
1: vuoi?
0: Prossima canzone che arriva, io la voglio dedicare all'inventore dell'aria condizionata. No, ma perché? Oh, ma senza. Ma come abbiamo fatto a vivere senza aria condizionata?
1: Non lo so, però comunque io so fare l'imitazione di Anastasia.
0: Non è vero, smettila. Questo è Peppe Maradona quando comincia a dire non mi serve niente. Anastasia ha una voce migliore e

0: Sai qual è il mio sogno? Che una sera sento questa canzone giù dal balcone e ci sei tu che me la suoni tipo serenata.
1: E tu mi lanci un secchio d'acqua dal balcone.
0: Ah, buon lunedì anche con Saldavinci Poesia. Il 22 giugno, ieri è entrata l'estate, si dice
1: ieri
0: così.
1: Ieri è entrata?
0: Ieri alle 10:25 del mattino, il solstizio d'estate. Cattiva notizia, buttata lì.
1: No, ma che solstizio?
0: No,
1: è l'equinozio, solstizio.
0: L'equinozio.
1: Io non lo so neanche dire.
0: No, però da oggi le giornate cominciano ad accorciarsi, capito?
1: Sì, perché abbiamo raggiunto ieri o l'altro ieri il punto più alto.
0: Ieri è stata la giornata più lunga in assoluto.
1: Quindi possiamo dire che è finita l'estate.
0: No, non è. Aspetta, che ansia. No, non è finita. È appena cominciata.
1: Sì.
0: Solo che funziona così adesso, dal punto di vista astronomico. Sì, adesso le giornate saranno un po' più corte. Quindi sei cose da fare.
1: Un po' di oroscopo. Tu sai che cosa è successo?
0: Cioè,
1: praticamente il solstizio d'estate apre la porta
0: alla porta
1: a certe costellazioni.
0: Ok.
1: Siamo entrati nella costella del cancro.
0: Non è vero?
1: Sì,
0: è vero, Lucia.
1: Tu quando siamo ieri era il cancro.
0: Ma che significa ieri era il cancro?
1: È iniziato il mese del cancro.
0: Allora, se ci sta ascoltando Paolo Fox,
1: è un'altra cosa, mi dicono.
0: Io chiedo scusa a Paolo Fox,
1: allora,
0: se ci sta ascoltando.
1: Allora, però voi non potete fare i brillanti, allora, che leggete quattro cose,
0: no,
1: e pensate
0: poi...
1: lì. Ieri è iniziata l'estate.
0: Ok.
1: Con l'inizio dell'estate fa caldo. E la scuola tende a finire.
0: Tende, è una tendenza non sempre verificata, ma tende a finire.
1: Poi comincia il cancro. Cioè, ovvero quelli che sono nati tra
0: No, ho capito cosa vuoi dire, che dal non so quanto 21 giugno fino al 21 luglio e sono
1: il mese dove questi qua devono fare il compleanno, pensano che tutto il mondo gli debba.
0: Ma se hai qualcosa da dire contro me, Lucilla,
1: che belle, siamo i più bravi del mondo perché noi amiamo l'amore, noi amiamo gli altri, noi siamo per il prossimo.
0: Va bene, ma scusa,
1: quindi se non li chiami il giorno del compleanno ti fanno la faccia appesa per tutto l'anno.
0: Cancro che siete all'ascolto come me, Lucilla, che tra l'altro ecco eravamo i destinatari di questa piccola imbeccata.
1: Belle persone, finché gli servi sono tutti disponibili, eccetera. Poi appena non gli
0: servi più
1: si dimenticano di te.
0: Non dovevamo fare la giornata mondiale, scusami, adesso
1: tu
0: giusto. La facciamo tra pochissimo, celebreremo una giornata mondiale e mi verrebbe da dire qualcosa di serio, ma no, neanche
1: comunque,
0: in quel caso.
1: Comunque veramente le persone nate sotto il segno del cancro
0: sono meravigliose.
1: Io ci avrei

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss, kiss. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Kiss, kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Kiss, kiss.

0: aspetta un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
4: La musica più bella.
5: Kiss Kiss
4: suona solo

0: tattici nucleari, quando già solo sento la parola pinguini un po' mi refrigero, visto che...
1: Vero, non hai torto. Pasquale, ti prego, possiamo cominciare con la giornata mondiale? Tu sei pronto?
0: E siamo allora pronti, vai.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi è lunedì 22 giugno.
0: Bravo.
1: Incredibile, 2026.
0: Ma incredibile cosa.
1: È palindromo, palindromo.
0: Non
1: palindromo.
0: È vero, non è,
1: qua,
0: è vero.
1: Allora, vabbè. Giornata mondiale,
0: sì?
1: Oggi, dedicata a tutti coloro che hanno il mignolo che straborda dal sandalo.
0: Che schifo.
1: Molto bello, ma dove dico il mignolino che esce?
0: Allora, io direi...
1: A me capita che quando sei in fila alla posta, al supermercato... Soprattutto tu stai là e io qua, io mi guardo attorno.
0: Ma scusa, ma guardi i piedi delle persone? Ma no, tu sei un feticista che è diverso,
1: no,
0: che studioso.
1: Guardo solo i piedi, guardo anche i culle, cioè guardo,
0: ma no, aspetta, aspetta.
1: Guardo tante cose, ma quando poi mi cade l'occhio e vedo che c'è il mignolino che è uscito fuori dal sandaletto, ti giuro, te lo giuro, io vorrei andare col ditino, col ditino mio.
0: Sarebbe un po' invasivo.
1: E fare tipo piede di
0: sarebbe
1: porco.
0: Sarebbe un
1: capito?
0: Po' impertinente da parte tua mettere le mani sui piedi.
1: Mettergli, capita, a posto. Signora,
0: no, però scusa,
1: stia tranquilla, glielo faccio io, hai capito?
0: Devo cercare di capire perché il mignoletto straborda dal sandalo.
1: Perché le scarpe non sono... No, perché è piccolo, perché ognuno ha una forma del piede diverso.
0: Ho capito, cioè, non te lo metti quel sandalo.
1: Il mignolo poi è un dito proprio del piede, è un dito scemo.
0: È il quinto
1: non
0: dito.
1: Serve a niente.
0: Ma come non serve
1: dito?
0: A niente?
1: Serve a niente, infatti molti ce l'hanno, perché l'unghia del mignolo c'è chi ce l'ha verde.
0: Ma che schifo, dai, Ciro,
1: chi non ce l'ha proprio.
0: Ma io volevo cominciare con delle belle emozioni.
1: Esempio, non ce l'ha.
0: Chi? Non c'hai lì.
1: Non ha il dito. Il mignolo. Ragazzi, veramente dovrebbero fare uno studio sul mignolo del piede.
0: Allora, intanto, questa giornata mondiale, se la volete celebrare, è per tutti quelli che ogni volta che vanno in giro, soprattutto d'estate, danno un'occhiata ai piedi delle persone e vedono sto
1: mignolino che
0: esce. Dito che esce dal lato
1: e
0: del
1: sandalo. E poi esce, tu lo vedi, sta così.
0: Un po' fuori posto.
1: Sì, e ti guarda perché il mignolo ha un'anima propria.
0: Ma che
1: ti
0: guardi, dai, e allora noi saremo inclusivi, noi vogliamo che tutti i mignolini o le quinte dita dei piedi stiano dentro il sandalo insieme a tutti gli altri, perché non è giusto. Che c'è adesso? Katy Perry, che bella.

0: piace questa canzone di Gordo.
1: Perché
0: e
1: ti
0: di
1: piace? Re...
0: Mi piace perché non solo è un po' danzereccia, cioè nel senso che se vuoi te la balli anche e ti ci fai anche un aperitivo, ma c'ha quel tocco di malinconico che nelle canzoni mi piace sempre tanto. Vabbè, comunque la musica più bella su Radio Kiss Kiss.
1: Allora ragazzi, intanto vi dobbiamo ringraziare perché ogni volta che apriamo un discorso anche senza senso, subito ci arrivano le vostre testimonianze. C'è questo che mi fa impressione.
0: Ma che dice?
1: Ha mandato la foto del piede, spero non sia il suo.
0: No,
1: ma
0: è il suo.
1: Il suo mignolo, quinto dito, chiamiamolo.
0: Si chiama quinto dito, non ha nessun nome.
1: Ecco.
0: Okay.
1: Ma va per i fatti suoi propri.
0: E lui ha scritto: io col mio metto la freccia. Mi ha fatto molto ridere. Vabbè, ma perché?
1: Fa impressione.
0: Vabbè, se proprio lo dobbiamo escludere dal sandalo, capisci che deve essere
1: poi
0: anche abbastanza.
1: C'è chi ci manda la foto del cruscotto, dice a Roma 46 gradi.
0: Benissimo.
1: Ma io non voglio pensare.
0: Era Monza comunque.
1: Era Monza, scusa, sì, mi chiedo scusa. Ma secondo me c'era la macchina che stava sotto al sole, era accesa,
0: sì.
1: 46.
0: Allora, ragazzi, questa cosa del cruscotto che ti segna la temperatura, bisogna un attimo calibrarsi. Cioè, non è che la temperatura che vedete scritta lì è la temperatura per forza esterna, perché i sensori rilevano anche il caldo che arriva dall'asfalto.
1: Pensa un po'.
0: Motivo per cui se 46 segnati saranno buona 33, 35.
1: Io sai dove c'è il sensore?
0: Non lo voglio sapere. Non mettere la mano. Ciao Ciro, hai perfettamente ragione, hai descritto perfettamente il mio fidanzato che è cancro, sono con te. Ma cosa? Perché? Che cosa c'hanno
1: amore
0: di male?
1: Amore mio, è così.
0: Ma sì, ma
1: siamo
0: è...
1: destinati a soffrire con questi del cancro, perché all'esterno i cancro sono tutti belli, dici
0: ma noi
1: viva
0: siamo
1: l'amore,
0: bellissimi.
1: Invece non è vero perché nascondono tanto egoismo.
0: Vabbè, comunque adesso è un po' come gli uomini amano le bionde e sposano le brune, tutti a criticare i cancro, poi tutti in relazione con i cancro.
1: Io infatti ho sposato una bionda
0: che era cancro. E con chi lavori?
1: Con un cancro.
0: Con un cancro, vedi che tutto torna? E non ti lamentare, altrimenti dai.
1: Va bene, va bene. Non Charlie Smerton, attenzione, non vai. Russo.

0: No, no, caro mio, io dopo questa cosa dei nomi, delle dita, dei piedi, la apro e come? Perché qui...
1: Ah, io me ne vado, no, perché l'hai aperta 80
0: qui
1: volte.
0: Si sta creando il dibattito.
1: Vabbè. Mamma mia.
0: Intanto ci diamo tempo di una novità, così, no? Giusto per rilassarci, sentiamo un pezzo di Malika Ayane, la nuova si intitola Una possibilità.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, way! Kiss, kiss, way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
6: Tenera, tenderli.
5: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Kiss, kiss.
0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: correre, quello dovresti dire. Okay. Allora, signori, ancora buon pomeriggio. Siamo pronti per entrare nella rassegnata stampa, perché sono le 16:46. E che cos'è?
1: Vabbè, abbiamo conversato amabilmente. Vai con la sigla.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Sì. Se è possibile fare una dedica al volo per l'amico Simone, amico collega Simone.
1: E chi è Simone?
0: Che cosa? Ma poi che dedica?
1: Vabbè, Simone, questa rassegnata stampa è per te. Non lo so cosa gli dobbiamo dedicare.
0: Allora, cominciamo questo giro di rassegnazione di immaturità, ragazzi, perché ci sono stati gli esami di maturità proprio in questi giorni, la settimana scorsa. Che è successo? Che un ragazzo è stato sgamato.
1: Le prove scritte, perché gli orari sono ancora in corso. Okay.
0: È stato sgamato alla Spezia, durante questa prova scritta, ragazzi. Attenzione. Sì.
1: Mi ha fatto ridere la regia.
0: Ha fatto così.
1: Perché ha fatto così col pepe, col sale. Perché lui ha detto Spezia.
0: Ma perché si dice anche Spezia, no? Può anche dire Spezia. Ignoranti maledetti.
1: Sì, da curcuma.
0: Come si sia la curcuma, un peperoncino e un prodosino.
1: Cos'è successo alla Spezia?
0: Che dai, che tanti finite di parlare. Allora, è successo che mentre stavano facendo l'esame, questo ragazzo è stato sgamato col cellulare ed è stato espulso fuori dal campo.
1: No, che fuori dal campo.
0: È stato bocciato.
1: È stato allontanato ed è stato escluso dall'esame di maturità, ergo bocciato, perché
0: secondo me è un po' esagerato.
1: Il regolamento vuole che qualsiasi tipo di dispositivo di natura tecnologica non può essere portato all'interno dell'istituto quando si sostiene la prova di maturità, lo sappiamo, però un po' di buon senso.
0: Ma più che altro, cioè, l'hai bocciato, io dico, io no, che ne so, il ragazzo meritava 72, metti 65,
1: una penalità.
0: Però dai, la bocciatura no, ragazzi.
1: Non lo so adesso.
0: Poverino,
1: com'è.
0: Ma questo ragazzo come fa? Cioè, l'anno prossimo dovrà ripetere il quinto anno.
1: Che
0: i suoi amici andranno in vacanza all'università, chissà, già sarà organizzato.
1: E poi posso dire una cosa: non è quella il problema adesso per quanto riguarda la maturità, non è mica il cellulare. È l'intelligenza artificiale, tutta un'altra serie di cose. Io trovo anacronistico proprio l'esame di maturità. Perché i tempi sono cambiati, gli esami secondo me si dovrebbero sostenere in tutt'altra maniera.

0: un altro bel pezzo da parte di Rama, ce lo aspettavamo. Cabana su Radio Kiss Kiss, storia della musica, anno 1977.
1: Grande anno sul lungomare di Vasto, i miei genitori aprirono la prima maritozzeria.
0: Ah, ok, che vendeva maritozzi.
1: No, ma con la panna. Ma quando mai?
0: No, dai.
1: Un negozio in cui le mogli si lamentavano dei mariti che avevano messo peso, quindi maritozzi che erano belli buoni. Venivano, si lamentavano con mia mamma e mia mamma diceva
0: la maritozzeria, che brutta attività. Dopo quanto ha chiuso?
1: Ah!

0: pezzo di Bill Withers dall'anno 1977.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: detto
1: ah, ah. Perché cosa sta?
0: Per dire
1: include un po' tutti.
0: Include un po' tutti.
1: Bene, la settimana
0: esatto.
1: del Pride ci sta, no? L'inclusione.
0: Questa è la settimana del Pride.
1: È stata, sì.
0: Ma che stai dicendo?
1: Beh, sì.
0: Non lo sapevo, mi hanno invitato a me.
1: Vabbè, che ne so, boh, adesso.
0: Ah, io sto bene con tutti, cioè io devo...
1: Ma ci mancherebbe, ma figurati, tutti stiamo
0: bene. Io vorrei
1: bene
0: tanto
1: tutti
0: cantare sul carro.
1: Sì, essere per... un'icona gay, ti piacerebbe?
0: Sì, mi piacerebbe tanto.
1: Secondo me tu piaci tanto anche agli uomini.
0: Sì, sì, sì.
1: Acchiappi parecchio con gli uomini.
0: Sì, ho capito, vero?
1: Allora, intanto, signori che siete all'ascolto, è la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, un minuto dopo le 17. Questo vuol dire che abbiamo già sforato di un minuto.
0: Vero,
1: abbiamo un
0: vero,
1: sacco di cose da dire, ancora cose per cui rassegnarci. Poi ci sarà il messaggio cantato, insomma, un po' tutto.
0: Quante cose che faremo oggi!

0: Mac.
1: Pronto?
0: Chi c'è? Pronto?
1: Posso entrare?
0: Puoi entrare, ma sei già dentro.
1: No,
0: siete
1: è
0: dentro.
1: Quello che hanno chiesto proprio questi qui in questo stabilimento a Trieste.
0: Ah, questa storia che sta appassionando tutti gli italiani. Allora, raccontiamolo.
1: Si accende ancora il dibattito, perché? Perché questa coppia di stranieri va in questo lido famosissimo.
0: Storico, storico di Trieste,
1: perché
0: certo.
1: Perché è l'unico in Europa ancora separato da un muro. In che senso? Da un lato ci sono
0: i
1: le
0: messicani.
1: Donne.
0: Ah,
1: no,
0: okay.
1: Da un lato ci sono le donne, da un lato gli uomini e da un lato i bambini.
0: No, i bambini sono con le donne fino a 12 anni. Perché non leggi bene le
1: Ma
0: cose?
1: Perché allora me l'avete detto in scaletta? Perché lo sai che io non leggo, io ascolto.
0: Si chiama Bagno Marino La Lanterna, detto affettuosamente dai triestini, il lido Pedocin, ed è storico, è stato inaugurato ai primi anni del Novecento, 1903, 1904, adesso non ricordo.
1: Che succede? Che questa coppia va là e dice no, ma io non mi voglio separare.
0: Ma come
1: me.
0: Non mi voglio separare?
1: E quindi sono stati allontanati.
0: Ma la regola prevede che ti
1: sono
0: separi.
1: Sono stati allontanati e pensa un poco, i due hanno perso la quota che avevano pagato, sai di quanto?
0: Di quanto?
1: 2,40 euro
0: E hanno voluto il rimborso. Allora, la verità è questa, che certo, certo, come dicono anche questi due turisti, è anacronistico, no? Avere una spiaggia solo
1: per uomini. Anacronistico, sicuramente, però anche un certo fascino,
0: certo.
1: Un qualcosa, un ritorno al passato,
0: cioè della tradizione,
1: come tu dici sempre, no? Tu dici sempre quella parola, l'experience, vai a fare l'experience.
0: Se sei un turista, sì, se ci dovessi andare tutti i giorni, ti dico la verità, no, non mi piacerebbe anche sostenere anche solo idealmente una causa così oscurantista. Però al di là di questo, è bello se sei un turista e dici, oh, lo sapete che io sono andato in Italia, sono stato a Trieste e sono andato sul Lido dove ancora c'è la divisione uomo-donna, ma è per fare un'esperienza turistica, capito?
1: Chi è?
2: Romantico.
0: Ma no, cosa?
2: Romantico è stare sulla spiaggia.
0: Sì, è cosa? Il mare che se la porta via.
1: A proposito di cose romantiche, ragazzi, attenzione, perché mi è venuto, sai quando dice il bulio?
0: Sì,
1: il bulio, quella voglia.
0: La voglia.
1: Io vorrei andare a cena romantica,
0: sì.
1: Offro io ovviamente,
0: certo.
1: Sono sempre un signore, con Anna Falco.
0: Ma che c'entra?
1: Voglio uscire con Anna Falco.
0: Ma perché?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: ultimo romantica, siamo arrivati anche alle 17.13 su Radio Kiss Kiss. No, devo capire bene questa storia per cui...
1: Che cosa?
0: No, che ti vengono le voglie.
1: No, vengono le voglie.
0: Voglio capire, non
1: ma
0: so...
1: Ma perché ho detto il fatto di Anna Falchi.
0: Vuoi andare a cena con Anna Falchi?
1: Allora, mi incuriosisce Anna Falchi, sì.
0: No, allora,
1: come donna, secondo me io potrei esserle anche simpatico. Sì.
0: Sai che credo che, non lo so, è ancora fidanzata, è ancora in relazione con Andrea Crippa, il vice segretario federale della Lega.
1: Non ho la più pallida idea.
0: Vabbè,
1: però non è un problema.
0: È una persona riservata.
1: Io sono un galantuomo.
0: Voglio capire perché Anna Falchi, che ovviamente non c'è da chiedere per quale motivo, perché è bella ed è brava ed è meravigliosa.
1: Sicuramente.
0: Voglio capire perché proprio lei.
1: Ma non lo so, perché in passato, se non sbaglio, mi dissero che era una nostra ascoltatrice, la ascoltava spesso.
0: Ok.
1: E secondo me potrebbe essere della simpatia. Poi non
0: potrebbe
1: lo sai,
0: essere.
1: A me mi vengono le cose così, io te le dico. Poi,
0: no, poi specifichiamo
1: che
0: se Ciro dice portare a cena una ragazza, non necessariamente ha un doppio fine.
1: No, ma che scherzo, quante volte è successo? Mica bisogna se per forza. Vabbè, ma perché mi hai preso?
0: No,
1: ma che cos'è?
0: No,
1: questo?
0: Io sto.
1: Ma questo è un volgare.
0: Sto dicendo esattamente quello che è. Non hai un doppio fine.
1: No, ovviamente si scatta la simpatia.
0: Hai il doppio scatto
1: del sediolino. Io non mi tiro indietro, tu lo sai, che sempre per galanteria.
0: No, non ti permettere. Anna, se stai ascoltando i Corrieri di Kiss Kiss, so che sei un'ascoltatrice dei Corrieri, se ci vuoi fare una chiamatina, chiamaci pure, magari ci facciamo una chiacchiera al telefono e cerchiamo di sedare gli spirti
1: bollenti. Sarebbe carino, cara nostra amica.
0: Cerchiamo di raffreddare gli spirti bollenti di Ciro Limatola. Dai, i Corrieri alle 17.15, abbiamo ancora da farvi sentire la musica più
1: ragazzi,
0: bella.
1: Ragazzi, ma noi dobbiamo fare ancora un sacco di
0: esatto.
1: cose. Io ho una marea di cose da dire
0: per questo
1: qua.
0: Per favore, diamo voce a Charlie Puth. Grazie regia.

0: parla più.
1: We don't talk anymore.
2: E invece no, perché bisogna parlare. Anzi, ti devo dire anche una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
2: Hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Eh beh, impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
2: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente e sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: E con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
2: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il KissKissWay, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del KissKissWay 2026.
3: KissKiss a te che non riesci a staccargli gli occhi di dosso per un secondo. Ammettilo, hai perso la testa. KissKiss a te che porti risate e allegria a chi più ne ha bisogno, perché hai un cuore d'oro.
4: D'oro, d'oro.
3: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio KissKiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Ehi, hey, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al KissKissWay fino all'11 luglio.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
13: Kiss, kiss.
14: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
15: Kiss, kiss.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia dividile!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Kiss, kiss.
19: Zanzare. Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
20: Kiss, kiss.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Dice Simone o dice si muove?
1: Simone.
0: Perché non ho mica capito. Giovanotti, Alfa, buon vento su Radio Kiss Kiss. Allora, ancora un giro di rassegnazione ce lo facciamo, questa volta spostandoci in Italia, precisamente all'aeroporto Milano Malpensa.
1: Attenzione, attenzione, che cosa è successo? C'è stata un'operazione di sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza.
0: Mi stai allarmando, puoi usare un tono
1: un po' calmo. E i funzionari anche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
0: Sì, sì, cioè, vabbè, ok.
1: Monopoli.
0: Va
1: ragazzi
0: bene.
1: Hanno sequestrato due teschi di coccodrillo.
0: Ma in che senso?
1: Uno dentro la valigia c'aveva due teschi di coccodrillo proveniente dalla Cambogia.
0: Proveniente dalla Cambogia. Tra l'altro, giusto dire, era anche una spedizione, come dire, regolare. Cioè nel senso che c'era ovviamente l'approvazione da parte dell'autorità cambogiana, quindi potevano essere spedite, solo che non c'era il visto italiano.
1: No, perché questo è un coccodrillo siamese.
0: Ah, c'erano
1: razza
0: due.
1: Rara.
0: C'erano
1: no,
0: due.
1: No, siamese come un gatto, perché il gatto per siamese, che è su due
0: pensavo
1: gatto.
0: Fossero due coccodrilli.
1: No, attenzione, però lui lo sai che ha detto che quando l'hanno fermato? Dice, no, queste me l'hanno vendute come scarpe.
0: Le scarpe di coccodrillo me le immagino diverse.
1: Invece
0: di
1: erano due teschi, proprio il coccodrillo.
0: Ma, dove, ma uno che cosa ne deve fare?
1: Ma che ne sai, uno mica c'ha la casa come ce l'hai tu.
0: Ma che c'entra?
1: Gli esperti di natura. Sai,
0: effettivamente se qualche settimana fa abbiamo parlato della nuova tendenza per cui le persone comprano gli scheletri di T-Rex e se li mettono in salotto, capirai bene che un coccodrillo
1: Mi va giù in un attimo. Uno che ha due teschi così, pensa che cosa possa avere in casa.
0: O forse dovevano fare delle messe sataniche.
1: No, è che fai caga pro coccodrillo.
0: Va bene, questo giusto per fare un altro giro di rassegnazione. Poi tra poco ancora animali che sembrano pericolosi ma forse non lo sono. Stiamo parlando di un animale particolare.
1: Ma che ci hanno messo paura
0: negli anni 80-90. Vabbè, vi raccontiamo tutto tra poco. Prima sentite questa. Hey ya!

0: No, grazie, no, no, no. Grazie Benson Boone.
1: No, no, ma che grazie, che mi sta venendo
0: forte,
1: sonno.
0: Forte,
1: va bene, una ninna nanna proprio, Man in Me, Benson Boone, bellissima. 17.35, allora Ciro.
0: Comunque ricordiamo questa cosa, ragazzi, ho avuto un desiderio.
1: Un desiderio molto.
0: Così, un, come si suol dire dalle mie parole, un rendezvous.
1: No, che un rendezvous impossibile,
0: però
1: tra l'altro.
0: Mi piaceva la parola.
1: Con Anna Falchi.
0: Vorrei incontrare questa donna meravigliosa.
1: Ma Anna Falchi non vorrebbe incontrare te, o almeno
0: infatti,
1: mi pare di
0: capire. Fatto tu, ma perché mi devi rovinare? I miei sogni.
1: Andiamo a raccontare cose belle e veramente accadute. Canale di Sicilia, in questi giorni un sub ha filmato uno squalo bianco.
0: Per la prima volta nella storia.
1: Attenzione.
0: Un esemplare adulto.
1: Allora,
0: e
1: però,
0: sai come si fa a vedere un esemplare adulto?
1: Non lo
0: da uno?
1: So.
0: L'esemplare adulto fa. Oh, però già siamo stanco, voglio bene.
1: Allora, non è la prima volta, cioè nel senso che è stato filmato per la prima volta, però voi sapete che è un habitat naturale il mar Mediterraneo, sì. Per lo squalo. Che ansia questa musica, ma perché?
0: No, comunque ragazzi, che per la prima volta, quindi vicino alle coste siciliane.
1: Esatto, e tra l'altro pare che questo squalo che noi immaginiamo sempre come minaccioso, in realtà si è spaventato.
0: Si è spaventato
1: per le bollicine!
0: Si è spaventato appena ho tirato fuori le bollicine dalla, capito?
1: Sì, le bollicine d'aria.
0: Che il gallo, che è qua?
1: No, perché questi sono i gabbiani che volano sulla superficie.
0: Ah, okay.
1: Vabbè, comunque è stata una ripresa emozionante, lo ha detto anche il sub, e tra l'altro si vedevano anche le mani che gli tremavano nel video che ha fatto.
0: Beh, direi, ti trovi uno squalo bianco,
1: ma, certo.
0: Ma io ma manco volevo venire. Attenzione, mi dicono che oltre allo squale,
1: sì.
0: Allo squalo, scusami, lì c'erano altri animali.
1: Ma dove? Galletto di mare.
0: Non possiamo. Ragazzi, io vi assicuro che tutte le notizie che diamo sono vere.
1: Ma
0: il problema è che le mascheriamo da
1: No, voi le mascherate, tu e quell'altro imbecille che è in regia. Io mi faccio da parte, ecco. Anzi, faccio l'istituzionale, ti dico anche che abbiamo la nuova canzone di Bruno Mars.
0: Ah, ce l'abbiamo allora.
1: Sì, che è ritornato un po' a quei sound un po' più goderecci, ok?
0: C'entra la mucca, Bruno Mars, On My Soul.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Yes, yes.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
1: Yes, yes.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Yes, yes.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Kiss.

0: La capa gira, anzi la testa gira su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, tu lo sai, il tuo collega Alfio, il tuo fratellino Alfio, ti vuole un sacco di bene.
1: Certo, lo so.
0: Allora, ti ho fatto una sorpresa. Tu che cosa mi hai detto prima? Che con chi volevi uscire?
1: Con Anna Falchi.
0: Con Anna Falchi. Hai detto che volevi uscire con Anna Falchi. Io mi sono adoperato.
1: E quindi?
0: Indovina chi c'è al telefono.
1: Non ci credo.
0: Anna, pronto?
1: Pronto?
2: Eccomi, sono qui, Ciro.
1: Ma ciao, veramente, Anna. Scusami.
2: Ciao, Ciro, sono proprio io.
0: Ecco, vedi? Ti ho portato Anna al telefono. Sei contento?
1: Sì, ma sono emozionato. Ciao Anna, ma ci state ascoltando?
2: Ciao, Ciro. Sì, io vi ascolto tutti i pomeriggi.
1: Scusami,
2: da 11 anni.
0: Vedi? Vedi che
1: io ti ringrazio, però scusami.
0: Cosa?
1: Perché sono anche molto emozionato.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Ma la voce, però, non mi ricorda un accento romano finlandese.
0: Perché ti dovrebbe ricordare un accento romano?
1: Come no?
2: Io sono napoletana. Come voi.
0: Come noi, scusa.
1: Capito, ma Anna Falchi è da Roma.
0: Ma che Anna Falchi?
2: Io sono Anna Falco.
0: Ma no, ma lei si chiama Anna Falco, il cognome è Anna Falco.
2: No, sono Anna. Allora, in realtà sono Anna Giamila.
0: Sì.
2: Non so perché mi ritrovo qui, però sono Anna
1: Giamila.
2: Che
1: cazzo, ma scusate, ma io sono. No, ma voi siete una banda di
0: aspetta, buffa, perché tu mi hai detto.
1: Ma scusate, io ho detto Anna Falchi.
0: Tu hai detto. Che volevi una Anna?
1: No,
0: volevi andare a cena con Anna?
1: Perché mi hai fatto. No, ho detto oh, che bel
0: è una nostra ascoltatrice. Io ti ho trovato una Anna che è una nostra ascoltatrice e che ci segue da 11 anni.
1: Ma esatto, un paio di. Ma scusatemi, ragazzi, ma voi non mi potete prendere in giro così.
0: Forse perché non stai entrando nella.
2: Ma mi stai offendendo?
0: Bravo,
1: no, perdonami, forse ci siamo fraintendendo.
0: No,
1: ti chiedo
0: perché
1: scusa.
0: Perché lui si aspettava Anna Falchi, perché capito?
1: No, però
0: lui non
1: nella
0: si
1: mia testa, se io ho detto Anna Falchi, a un certo punto mi arriva. Mi sento. Ho preso in giro, poi sarai la donna della mia vita, che ne so. Però...
0: Allora, ascolta, perché adesso, Anna, perdonami, ti chiedo scusa per il mio collega, lui non è ancora entrato nel mood giusto. Lo aiuto io, maestro, attacca.
1: Okay. Che è stato?
0: Parla con Anna, invita a cena, chiedile delle cose per conoscerla.
1: Vabbè, Anna, ciao, di dove sei?
2: Io sono di Casoria.
1: Di Casoria, ma che stanno facendo?
0: Ma guarda che neanche tu sei Flavio Montruccio. Ma cosa vuoi?
1: Ma ti
0: scusa.
1: Allora, va bene,
0: ma non ho capito.
1: Va bene, Anna, dimmi un po'. Non ti posso dire l'età perché sei.
2: Però ti posso dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ciro, non te proprio corteggiare.
1: No,
2: cioè,
1: ma come non so corteggiare? Tu ti spacci per quella che non sei.
2: Ma perdonami.
1: Ti chiedo scusa. Brava, Anna, allora rientriamo nei ranghi.
2: No, ma a questo punto scelgo Alfio.
0: Brava, allora, Anna, ascolta. Lasciamo Ciro alle sue pretese utopistiche. Io
2: esatto.
0: E te ci facciamo
2: hai
0: un bel.
2: Sogni
1: alla fine devo passare pure per quello che non sa corteggiare.
0: Te la dico alla maniera social. Oh, io e te, mignolino, ce ne andiamo sul rooftop, ok?
2: Ok, perfetto.
0: Non hai capito cosa ho detto.
1: Grazie.
0: Anna, sei simpaticissima.
1: Grazie, Anna, troppo semplice. Guarda, mi hai stregato. Grazie,
0: no,
1: Anna.
0: Ma Ciro solo dall'Anna Falchi in su, ok? Neanche Anna Tatangelo gli avrei
1: meraviglia.
0: Potuto.
1: Meraviglia, grazie.
0: Anna, grazie, sei simpaticissima. Un abbraccio e chi si sa te.
1: Ciao, Anna.
2: Mi dispiace aver distrutto il sogno di Ciro.
1: No, ma figurati, sento pure i cani. Ma dove stai?
0: Tanto è un sogno irrealizzabile, tranquillo. Si era già
2: tanto
0: distrutto.
2: Accontentati di Anna Giamila.
1: Anna
0: Bella.
1: Giamila, va bene.
0: Ciao Anna.
2: Ciao.
0: Sei incontentabile.
1: No, ma che c'è? Ho capito, ma mi hai illuso, per l'amor di Dio.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: L'energia delle connessioni ha una nuova
0: libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia.

carino. Ok, va bene. Grazie per questa comunicazione commerciale. Se vuoi hashtag ADB. Sì. Io intanto ti dico che nello stesso anno c'erano gli Incognito con questo pezzo intitolato Always There.

0: sai come si dice sempre presenti, sempre sì. qui in tedesco?
1: Come?
0: In merda.
2: Merda?
0: In merda. Potrebbe essere.
1: Quante cose che si imparano con te.
0: Incognito, l'anno è il 1991, adesso invece aggiorniamo l'attualità delle ultime ore grazie alla redazione. C'è Cristina Manco.
3: Una buona serata e bentrovati. In Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno autorizzato la produzione, la consegna e la vendita di parte di petrolio iraniano. L'annuncio del tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale fino al 21 agosto. Il vicepresidente americano J.D. Vance inoltre ha annunciato che gli ispettori nucleari dell'AIEA stanno per tornare in Iran per verificare il rispetto dell'accordo preliminare. La nostra speranza è di raggiungere un accordo definitivo e una soluzione permanente, ma al momento credo che abbiamo fatto grandi progressi e dovremo tutti festeggiare questo risultato, soprattutto in vista dell'inizio delle emissioni degli ispettori nucleari, ha detto Vance, assicurando poi che lo stretto di Hormuz è aperto. Resta intanto il nodo Libano. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che le truppe di Tel Aviv nel sud del paese dei Cedri godono di piena libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia diretta o emergente contro di loro o contro gli abitanti del nord. Le forze di difesa israeliane affermano non hanno alcuna restrizione in merito. Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. La sua uscita di scena spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership dei Labour dopo che oggi pomeriggio ha giurato alla Camera

Camera dei Comuni come un nuovo deputato laburista. È stato accolto da un voto dai deputati appena entrato nell'aula. Cambiamo argomento, la Premier Giorgia Meloni sarà sentita come testimone nell'udienza del prossimo 28 settembre a Milano in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso il 20 ottobre 2023 la fake news sulla presunta relazione tra la Presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano Manilo Messina. Nella stessa udienza verrà sentito l'imputato Corona. Ancora a cronaca, condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale il 43enne camionista polacco che era imputato per la morte della compagna di 46 anni, ex ballerina bielorussa, il cui cadavere era stato ritrovato il 13 giugno 2024 in un appartamento a Pozzolo Martesana, in provincia di Milano. La decisione è arrivata da parte della Corte d'Assise del capoluogo lombardo. Lo sport, nuove accuse di doping per l'atleta italiano Alex Schwarzer. Questa volta è l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ad aver avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro. A Schwarzer, durante i campionati tedeschi di marcia su strada, sarebbero state rilevate tracce di EPO sia nei campioni di urina che in quelli di sangue. Non ho preso niente, ma non mi difenderò, non ne ho più la forza, chiederemo solo le controanalisi, ha commentato l'atleta. L'ex presidente del CONI Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC, lo ha eletto l'assemblea delle componenti del calcio italiano riunita a Roma con il 68,5% dei voti. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto, sono state le prime parole del neoeletto. Mondiali alle 19 per il gruppo J, scendono in campo Argentina Austria, per il gruppo I invece alle 23 c'è Francia Iraq. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Che dice?
1: Alfio, Ciro, vi adoro dalle 16 alle 19 sempre con voi. Ma Alfio, ti ascolterei ore ed ore.
0: Ti racconterei un sacco di problemi. Avrei un sacco di problemi di raccontarti. Signori, benvenuti. Questa è la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Devo dire che per essere un lunedì siamo fin troppo scoppiettanti.
1: Bello,
0: non me lo spiego.
1: Infatti, come arriviamo a venerdì? Come
0: ma arrivi? Perché c'è l'aria condizionata. Ma che caldo, ragazzi, che caldo sta facendo. Io non lo so e non lo voglio sapere finché non esco alle 7.
1: Attenzione, come diciamo sempre, arriva lei.
0: A chi è?
1: Olivia Rodrigo con Drop Dead.
0: Ma mica lo diciamo così.

0: Olivia Rodrigo, oh, hai beccato la nota in pieno, ti faccio i miei complimenti. Allora, intanto, nei Corrieri di Kiss Kiss, prima abbiamo parlato dello squalo, ok? Sì. No, abbiamo parlato dello squalo che nel Mar Mediterraneo, al canale di Sicilia, si è fatto vedere, si è fatto fotografare. Noi abbiamo paura degli squali perché ovviamente rimanda tutto all'iconico film,
1: certo,
0: di Spielberg.
1: Anche a quei film, insomma, come abbiamo paura dei pagliacci, perché...
0: Ma è il
1: perché...
0: titolo che è sbagliato, perché se anziché lo squalo fosse lo scalo, magari uno sai un po'... cambiando una lettera del titolo di un film, tu ci puoi ricavare.
1: Cambia proprio il significato del film.
0: Per esempio,
1: tipo, fammi un esempio.
0: Ti faccio un esempio. Se Titanic fosse stato Totanic,
1: che
0: storia di un gigantesco calamaro che trascina negli abissi le navi.
1: Certo, ha un valore diverso.
0: Potrebbe essere.
1: Ma pure Rambo.
0: Rambo?
1: Che diventa rombo.
0: Cioè, nel senso, un rombo, un uomo che diventa un rombo.
1: No, è un uomo che dice sempre, io rombo tutto.
0: Sostanzialmente la storia resta la stessa. Ce l'ho! Potrebbe essere, anziché profondo rosso, profondo fosso.
1: Cioè, una storia su cosa?
0: Beh, insomma, un documentario su tutte le strade italiane.
1: Ah, pure ci sta.
0: Su tante strade italiane.
1: Invece del miglio verde, il figlio verde.
0: Cosa sarebbe?
1: È uno che ha una relazione con un extra...
0: terrestre.
1: Sì, esatto.
0: E quindi rimane
1: così, lo stesso extraterrestre che è E.T. diventa E.T.E.D.
0: Che è la tua storia. No, mi piacerebbe anche tantissimo un bel film che omaggi il programma che arriva dopo di noi.
1: Qual è?
0: È La Rita è Bella. Rita Manzo, meraviglioso.
1: C'è un altro, ragazzi.
0: Qual è?
1: Invece del pigiama, il bambino col pigiama a righe, il bambino col pigiama a fighe.
0: No, non lo puoi. Tocca a voi. 347 490 0042 cambiando una parola, una lettera del titolo di un film, cosa ne viene fuori?

0: Funk, buon lunedì, ci sta Saif con buona domenica. Intanto avete accolto subito, no, la nostra idiozia sulla faccenda di cambiare una lettera o anche una parola all'interno di un titolo di un film per dare vita a un'altra pellicola.
1: Bello, bello, bello, ragazzi, sentiamo i vostri film.
2: Tre uomini e una bamba. Una triste storia di droga.
0: Questo mi piace molto, mi piace molto. Vero, sì. Senti, c'è Barbara da Termoli che dice: la storia di un lavoratore che si è fatto il mazzo per molto tempo e poi lo hanno licenziato. Si intitola Nove settimane e un mazzo.
1: È carino.
2: Bello. Edward, cani di forbici.
0: Ma cosa vuol dire?
1: E c'hai i cani al posto delle mani.
0: Fatto lettatura per cani.
1: Esattamente.
0: Direttamente. Mi piace anche questa storia di un uomo che può cambiare partner sessuale quando vuole. Il titolo del film è Cambia la figa con un click.
1: Dai.
0: No, l'ha scritto questo amico, mica c'entro
1: io. Ah, c'è questo che è bellissimo. Senti, a qualcuno piace Aldo.
0: È un uomo molto molto bello. Vabbè, poi
3: non so perché mi fa... Il titolo di un film per pasticceri americani. C'era una torta Hollywood.
1: Bello. Ah,
0: bella, bella.
1: C'era una volta Hollywood, bello.
0: Senti, c'è anche la storia di una cosca mafiosa, ci scrivono, che si spostava solo su un utilitario anni 80.
1: Qual è?
0: Il pandeno. Ti darò uno spinter oggi.
1: Questo che è bellissimo. Invece di V per vendetta, V per venditti. Notte prima di...
0: Ci potrebbe stare, ma mi serve una trama coerente. Vai.
4: Potrebbe essere anche la vatte. Il soldato Ryan.
0: Lavate il soldato Ryan. Bellissimo.
1: Bello lavate.
0: Che mi fa il paio invece con un'altra trama di un film che ci manda Riccardo e dice: la storia di un uomo che apre tante lavanderie su altri pianeti.
1: Sì, qual è?
0: L'Avatar.
1: L'Avatar, bello.
0: È carino,
1: bello,
0: è molto carino. Dai, continuate così. Se volete, cambiando una parola o una lettera all'interno del titolo di un film, ne viene fuori una storia bellissima. 347 490 0042.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
4: Kiss, kiss.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Somberom.
1: Che c'è?
0: Somberom.
1: Si chiama Somber, non Sombero. Poi se vuoi cambiare anche il nome oltre al titolo del film.
0: No, è perché stiamo facendo sto gioco. Basta cambiare una lettera o una parola ad un film famoso, se... e ovviamente il film prende proprio un'altra piega.
1: Attenzione! Una storia di pescatori violenti, ci scrive Luca. Sì. Sai come si intitola?
0: Come?
1: Pulp Fiction. Molto carina. Poi, cosa abbiamo? Sentiamo.
2: Storia di un rapper napoletano il cui figlio si vergogna del padre per le origini umili. O rappatore.
1: È bellissimo!
0: Bello, bello.
1: È bellissimo!
0: Bellissimo! Scusa, la storia
1: sì?
0: di quando una volta non si pagava con le carte di credito, ma sempre con i soldi.
1: Ok.
0: C'era una volta il resto.
1: Bello, bello, anziché West, mi piace tantissimo. Allora, mi piace anche la storia di uno chef che va nello spazio e vive dimensioni alternative.
0: Quale?
1: Increspella.
0: Bello
1: Increspella. Bellissimo.
3: Ciao Corrieri, questa è la storia di un mondo in cui ci sono continue faide tra persone sovrappeso. Sì. La guerra dei tondi.
1: Bella, bella. Così come mi piace quello che ci ha scritto Gabri, la storia di una persona transessuale che sale al regno, insomma, di una città, di un paese.
0: Sì?
1: La principessa col pisello. No.
4: Un principe drogato in cerca di marijuana.
1: Qual è?
4: Il principe cerca foglie.
1: Bello, bello, bello, bello. Poteva essere
0: applauso. Attenzione, la storia di un gruppo di persone che sono chiamate a cantare in chiesa,
1: sì?
0: ma ognuno canta una cosa.
1: E cioè, qual è?
0: Coro scatenato.
1: Bellissimo.
5: Storia di madre e figlio. Se scappi, ti legno.
1: Bella, bella, bella. Questa mi piace. Molto semplice. E così come semplice anche la storia di una persona che scappa dalla detenzione del carcere più sicuro al mondo solo perché ha voglia di fare l'amore.
0: Qual è?
1: Figa da Alcatraz.
0: Come se la ride sto cretino? Chi è?
6: Ragazzi, avevo pensato un film su Mario Bros pugliese versione Checco Zalone.
1: Qual è?
6: Cado dai tubi.
1: Bello, anche questo ci può stare. Se ne avete altri, ragazzi, io ripeto, 347 490 0042. Cuoco cammina con me, ci scrivono.

0: Quando io ti dico senti il flow, sentilo però. Ma
1: quindi questo era il flow.
0: Questo era un gran flow.
1: No, chiedo scusa.
0: Allora, continua il gioco perché abbiamo capito, no? È molto semplice sostituire una lettera all'interno del titolo di un film per farli venire fuori una pellicola che, secondo me, è un peccato non girarla.
1: E allora, ce l'abbiamo, ma abbiamo certo degli
0: che
1: audio,
0: ma
1: sentiamo.
0: Certo che ce l'abbiamo.
2: Dopo 5 anni di scuola, arrivi lì stremato, sì? Quindi cotti prima degli esami.
0: Bello, bello.
1: Ci sta. Anche sul pezzo. Invece di notti, cotti.
0: Certo, certo. C'è anche la storia, ci scrive Davide, la storia di questo ricco principe che viveva in Palestina e fu accusato ingiustamente dell'uccisione del governatore romano.
1: Ma
0: era famoso per le sue prestazioni sessuali.
1: E come si chiama?
0: Ben-Hur. Dai, questo era molto bello.
3: La storia di uno che va in guerra, ma ha dei problemi fisici.
0: E
3: sì, crampo.
1: Bello, invece di Rambo.
0: E invece di Rombo, crampo piuttosto, pure, che era pure, anche pure. Molto molto brutto.
1: Storia triste di una dieta.
0: Qual è?
1: Metti una pera a cena.
0: Bella, dai.
1: Ah, solo una pera.
0: Metti una pera a cena, è molto bello. Ne abbiamo altri, regia.
4: Cos'è un pesce che suona la chitarra?
1: Cos'è?
4: Una rocchetta.
1: Ma che questa è una freddura?
5: Non, non ho capito il gioco.
1: Ma neanche lui. No, andiamo avanti, per favore. Vai con la novità.
0: Dai, che abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Sai che forse dovrei cambiare gli occhiali? Perché... ah, ma c'è lei.
1: Ma te lo dico io, è Mara Sattei.
0: Mara Sattei, ma non è mica da sola, perché con Enrico Nigiotti su Radio Kiss Kiss. Anche se è solo lunedì, già ci proiettiamo al
1: sabato sera.
0: Sabato sera.

0: dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rove, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss.
2: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
1: Kiss, kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Kiss, kiss.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. La musica più bella
5: kiss, kiss, kiss.
1: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Chi è Giorgio?
1: Gaetano.
2: Aspetta. Comunque io devo capire sta storia, perché sti artisti quando cantano si chiamano da soli.
0: Ma perché? Autocitarsi fa figo.
2: Ma no, non c'è, scusa, io vado a fare la sera, vado a fare il matrimonio e poi.
0: Ciro Ribaldo, come Ciro. Baby Kay proprio.
3: Il messaggio cantato.
2: Oh, il messaggio cantato, l'ho dimenticato.
0: No, quello è uno dei momenti più importanti in assoluto della nostra terza ora, un ritorno a casa di quelli proprio con i fiocchi. Che cosa succede nel messaggio cantato, Ciro, per favore?
2: Non
0: grazie.
2: Vorrei saperlo perché non l'ho ascoltato.
0: No,
2: prima.
0: No, per linea generale dico, per linea generale il messaggio
2: come funziona,
0: cantato,
2: certo,
0: cos'è?
2: Cioè arrivano i vostri messaggi scritti e noi li musichiamo con l'intelligenza artificiale.
0: Ecco appunto, noi che di intelligente non abbiamo niente, l'intelligenza artificiale ne crea qualcosa che somiglia un po' a una hit. Devo dire in questo caso un po' dolciona, un po' anche troppo dolce.
2: Ma davvero dolce?
0: Eh sì, un po' melensa.
2: Ci sta di lunedì, allora sul volume.
0: Me, finale a sorpresa, sentite.

0: Aspetta.
1: Ci vediamo
0: non
1: stasera.
0: Non è finita.
1: Stasera viene mia madre a cena.
0: Aie!
1: Che fa piacere, vero?
0: Noi lasciamo il dubbio in evaso.
2: Cioè, l'Eros proprio è calato tutto.
0: Ma no, aspetta.
2: Desiderio, niente.
0: Ci sono due
2: sparito.
0: Opzioni possibili. O è la migliore moglie del mondo o è l'incubo peggiore di ogni marito. Cioè, adesso è veramente sottile la linea tra
2: io
0: le due.
2: Io non sono attratto da queste donne.
0: Ma dai, che ti piacerebbe. Che se cosa? Vuoi domani
2: lo yogurtino.
0: Te lo preparo io. Te lo preparo io con la borsetta rosa. Ragazzi, sì, sì. Tornerà domani.

0: Ricky Martin, ragazzi, è stato pazzesco.
1: Complimenti, sta facendo una grandissima carriera.
0: Bravo. Intanto noi ci dobbiamo salutare perché è il momento di Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss.
1: Sì, assolutamente. Oggi con noi è stato un grandissimo Alfio Battaglia.
0: No, ma cosa dici?
1: C'è non stata... si sa, domani ci sarà.
0: C'è stata una grandissima Anna, com'è? Jamila. Ciro Di Matola, signori.
1: Grazie, Pasquale Viola e soprattutto Fischetti. Ciao a tutti, ragazzi.
0: Alfio e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti.

0: don't really want to hurt me, ma davvero vuoi farmi del male? E allora, se vuoi farmi del male, spegni l'aria condizionata. Questo è il modo migliore per farmene oggi. Ciao a tutti da Rita, saluti e baci ai Corrieri che tornano domani e tra poco su Kiss Kiss l'informazione.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
3: Un saluto e bentrovati. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan per discutere con i mediatori dopo i negoziati. Il segretario di Stato americano Marco Rubio invece si recherà in missione nei paesi del Golfo. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha affermato che i negoziatori hanno fatto molti buoni progressi nei colloqui e ha sottolineato che sono state gettate ottime basi per l'accordo finale sull'Iran. Nel frattempo, Washington ha autorizzato la produzione, la consegna e la vendita di una parte di petrolio iraniano fino al 21 agosto. Dopo che Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham si è candidato alla leadership del Labour. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese e voglio ringraziarlo per la sua guida ed edizione in un periodo così difficile.

0: dichiarato l'esponente progressista, considerato come il grande favorito alla successione di Starmer alla guida del partito di maggioranza e del governo. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Questa realtà riflette non solo le carenze operative, ma anche un fondamentale squilibrio nelle priorità politiche e morali. Così Papa Leone XIV, parlando al Programma Alimentare Mondiale, la fame più che una semplice preoccupazione, spiega il pontefice, è fenomeno che erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. La cronaca: condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione Christian Casey, il 49enne imputato per l'omicidio di Stefano Daveti, ex insegnante di 63 anni originario della Spezia, aggredito a sprangate il 24 giugno 2024 nell'Appennino reggiano e morto dopo 3 giorni di agonia in ospedale. Nel corso dell'udienza davanti al GUP del Tribunale di Reggio Emilia, l'imputato ha confessato il delitto tra le lacrime: "Sono stato io, ma non volevo", ha dichiarato, chiedendo scuse ai familiari della vittima. Ancora ignoto se la procura deciderà di impugnare la sentenza e fare ricorso in appello. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. In Italia domani 15 le città da bollino rosso, ancora Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona, Venezia e Viterbo. Lo sport, calcio: Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, eletto con il 68,58% dei voti. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto, sono state le sue prime parole venerdì l'incontro con il ministro Abodi. Mondiali: ora in campo per il gruppo J Argentina-Austria, per il gruppo I invece alle 23 c'è Francia-Iraq. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, Kiss Kiss a te, grazie mille redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Detto tutto, no? Precisa. Le 19 in punto del 22 giugno, ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti a Portami a casa, Kiss Kiss, buona estate, perché dopo il solstizio di ieri l'estate si è presentata, diciamo, come comanda Iddio, direbbe Edoardo De Filippo, no? E se, come immagino, cercate pace, gioia e freschezza, soprattutto quest'ultima, avete scelto la radio giusta. C'è Max Pennino in regia che vi saluta, mettetevi comodi perché si parte direzione sera con la musica più bella. In arrivo Depeche Mode, Ben West Beach e subito

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Quando si dice la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Apriamo l'appuntamento di oggi, di questo lunedì 22 giugno, con un'immagine che oggi ha fatto fare, forse spero, un passo indietro a tutto il cinismo del mondo dello sport. Si dice che il calcio sia oramai solamente una questione di soldi, di business, in fondo insomma di verità c'è, ma il CT Cannavaro ha provveduto a cancellare un pochino questa convinzione. Non so se avete presente qualche giorno fa le immagini del piccolo tifoso affranto dopo il KO dell'Uzbekistan contro la Colombia. Avete presente, no? Immagini che sono diventate virali. Questo piccolino in lacrime abbracciato alla sua replica della Coppa del Mondo, cioè immagini che hanno spezzato il cuore a tutti. Ma il commissario tecnico Fabio Cannavaro ha visto quel video, ha rintracciato il piccolo tifoso e lo ha invitato ufficialmente al campo d'allenamento della squadra. Quindi oggi c'è stato l'incontro, un abbraccio enorme tra i due, maglie regalate, una frase di Cannavaro che dovremmo secondo me stamparci tutti in testa: il calcio deve essere felicità, non lacrime, quindi la bellezza della purezza che vince su tutto. Ed è con questa bella nota di speranza che vi accolgo a bordo, e se vi va di comunicare qualcosa al mondo o parlare alla qui presente conduttrice, la radio è il mezzo, l'unico dove parlare al conducente non è vietato, 347 490 0042.

capire Madame Marrakesh, che stanno molto molto bene insieme, li abbiamo ascoltati nel nostro viaggio verso sera qui su Radio Kiss Kiss. Arriveremo alle 21 remando oggi, remando all'unisono, all together, facciamo la vogata vichinga. Vi piace l'idea, carina, no? Perché poi se si viaggia nella stessa direzione si arriva tranquilli, si arriva soprattutto molto divertiti. E allora buon viaggio.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
5: Kiss, kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
7: Tenderli.
6: Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

Secondo me anche a Dracula avrebbe fatto piacere fare la remata, la vogata vichinga insieme a noi di Radio Kiss Kiss. Migliaia di persone sedute per terra che remano appunto nel vuoto. È scoppiata questa febbre della Viking Row, la vogata vichinga, quella lanciata dai tifosi della Norvegia ai mondiali. Praticamente ovunque, dagli spalti degli stadi alle scale mobili dei centri commerciali, la gente si siede in fila e inizia a remare all'unisono come se fosse su un vero Drakkar vichingo, no? Oramai lo fanno tutti, non so se avete visto i politici in Parlamento, i medici in corsia. Il bello dello sport, secondo me, poi alla fine è proprio questo: contagiare tutti con un'energia pazzesca, capace di far muovere un intero stadio all'unisono. Quando si rema, come dicevo prima, tutti quanti nella stessa direzione, non solo si va più veloci, ma ci si diverte un sacco, questo è sicuro. Si torna dunque remando alla musica. Prima però un abbraccio ad Alex. Alex che oggi festeggia il suo 25esimo compleanno, il suo quarto di secolo con Radio Kiss Kiss. Quindi auguri Alex da Erika e da tutti noi naturalmente. Tiziano Ferro nella musica più bella. Questa è proprio l'originale del 2001, per

0: fino all'ultimo rintocco. Io la faccio sentire Sienna Spyro con la sua Material Lover qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. Ciao a tutti da Rita, grazie, grazie per i messaggi vocali sempre pieni di affetto che ovviamente ricambio moltiplicato mille. Stavo dicendo che la remata vichinga ha contagiato tutti e i tifosi della Norvegia intanto hanno appena conquistato New York. Stasera, come sapete, c'è la partita col Senegal, match decisivo per la fase a gironi, e laddove gli altri tifosi arrivano e si limitano ai classici cori da stadio, questi sono sbarcati a Times Square e si sono messi a rimare sull'asfalto. Però il vero capolavoro l'hanno fatto sui vagoni della metropolitana, dove appunto si sono messi a fare tutti quanti all'unisono, che è un termine che mi piace assai, il famoso Viking Row, la vogata vichinga. Ora immaginate la scena di un povero Cristo che lunedì mattina va a lavorare assonnato lì sul treno e si è ritrovato 50 vichinghi urlanti che remavano sul pavimento del vagone della serie. Buongiorno.
1: Car driving it again, searching for the water, hoping for the rain up and up.

Adoro questa collaborazione da sogno, l'hanno scritta insieme la canzone che si è già presa l'estate, possiamo dirlo. Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, errori che fanno crescere, imperfezioni e fragilità che non sono difetti ma fanno rima con umanità, di questo parla il loro canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore fra i New Kiss. E buonasera, benvenuto Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteorologiche troppo calde su tutta la penisola, con cieli però limpidi da nord a sud. Domani mattina non si registreranno variazioni di rilievo, il tempo si manterrà stabile e ampiamente soleggiato ovunque. Col passare delle ore avremo però dei rovesci o focolai temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e lungo l'Appennino, mentre sul resto del paese prevarrà un soleggiamento diffuso. Massime comprese tra 31 e 37 al nord, tra 29 e 37 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Yes,
5: yes. Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Yes, yes.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Yes, yes. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Yes, yes.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Kiss Kiss.
5: So

bravi miei passeggeri adorati, bravi miei amici di Portami a Casa Kiss Kiss, ottimo così l'aperitivo del lunedì sera, prendiamocela comoda e rilassata e godiamoci la vita con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Baci a tutti da Rita, Rita Manzo che vi sta parlando, Max Pennino in regia. Facciamo una breve tappa in Argentina adesso, nella città di Cutralcó, dove hanno appena inaugurato la statua di Lionel Messi più alta del mondo, ben 26 metri di altezza e 70 tonnellate di peso, ammazza, praticamente un palazzo di 8 piani che lo ritrae mentre solleva la Coppa del Mondo. Quindi davanti a un'opera del genere così mastodontica, un monumento evidentemente carico, no, di ammirazione, viene naturale chiedersi se la pulce non abbia superato il mito di Diego Armando Maradona in Argentina. No, la verità secondo me è molto più bella, cioè Messi non sta spodestando affatto Maradona nel cuore degli argentini, impossibile, però si è semplicemente seduto, come dire, al suo fianco nel pantheon delle divinità calcistiche. Diego resta il sentimento viscerale, Leo la grandezza contemporanea. Ecco, due epoche diverse, un unico infinito amore, se la vogliamo mettere così. Benvenuti, siete con Radio Kiss Kiss.

L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, omega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

canzoni in capolavori immortali. E se dici grandi artisti, grandi musicisti, dici Toto. Il titolo di questo pezzo riprende infatti un vecchio ritornello inglese dell'Ottocento, però il sound, vabbè, è pura magia di fine anni 70, quindi un mix perfetto di R&B, funk, pop soul, firmato da musicisti che hanno riscritto la storia della musica. Questa è Georgie Porgy.

Ma tu sai che i batteristi molto spesso evitano di o temono di suonare i pezzi dei Toto perché sono tecnicamente logoranti. Logoranti richiedono un controllo musicale, delle dinamiche e quindi che non perdonano veramente nemmeno la più minima imperfezione, imprecisione. Ciao a tutti da Rita, buonasera.

sera, buon lunedì sera 22 giugno, di nuovo buona estate a tutti, buona settimana insieme fino alle 21, dunque ancora un'ora con Portami a casa Kiss Kiss. Nella musica più bella in arrivo Justin Bieber, Carlos Santana e subito Noemi.

musica più bella dunque, Radio Kiss Kiss che state ascoltando. Buon lunedì sera a tutti da Rita, da Maxi in regia. Se state seguendo le partite di questo mondiale avrete sicuramente notato il dettaglio che sta cambiando un pochino l'atmosfera negli stadi, e cioè la musica personalizzata dopo ogni gol, ed è una cosa che mi fa impazzire. Allora, la FIFA ha permesso a ogni nazionale di scegliere la propria canzone esultanza ufficiale da far suonare appunto subito dopo che la palla si schianta nella rete, e le scelte dicono veramente tanto secondo me sulle varie culture. Per esempio la Francia va sul super classico della sua musica elettronica e quindi fa esplodere lo stadio con One More Time dei Daft Punk. La Germania invece punta sulla nostalgia pura con il synth pop anni 80 di Major Tom, mentre l'Inghilterra ha scelto un pezzo nato in Italia ma amatissimo oltre manica, e sto parlando di Chase the Sun dei Planet Funk, che io adoro. L'Australia con Thunderstruck degli AC/DC, usando poi Land Down Under dei Men at Work per celebrare la vittoria contro la Turchia, cosa che ho apprezzato moltissimo io. Mi domandavo, così lo chiedo anche a voi, ma se l'Italia si fosse qualificata, sì, quale canzone avreste voluto sentire dopo un gol degli azzurri per far tremare tutto lo stadio?

Clara e San Giovanni le ragazze su Radio Kiss Kiss. Dunque, volare di Modugno nel blu, dipinto di blu, per essere proprio precisi, a occhi e croce, mi sembra la più gettonata al 347-490-0042. Vito avrebbe gradito Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri. Io, se penso a un gol dell'Italia ai mondiali, per me c'è un solo suono possibile, e cioè il riff di chitarra di Seven Nation Army dei White Stripes. Cioè, mi fa venire ancora la pelle d'oca ripensando a quel magico 2006. Poi io avrei scelto L'italiano di Toto Cutugno, scrive Roberto di Firenze, ma in una versione orchestrale epica. All'estero, quando sentono questa canzone, riconoscono subito il nostro orgoglio, ed è assolutamente vero. Gigi D'Agostino, L'amour toujours, che bella proposta. Se dobbiamo far ballare lo stadio, scrive Valentina da Bologna, facciamolo col capitano della dance che ci invidia tutta l'Europa. E anche qua siamo d'accordo. Per me il massimo sarebbe stato il tema principale di Ennio Morricone per Il buono, il brutto e il cattivo. Addirittura, cioè, mamma mia, corto, epico, drammatico. Ce lo vedo. E Luca da Verona chiude dicendo un gol e poi il silenzio del deserto per gli avversari. Bellissimo. Vedi come un semplicissimo pallone che va in rete possa accendere una colonna sonora così diversa nella testa di ognuno di noi. Evviva la musica, evviva il calcio. Post Malone su Kiss Kiss.

0: Kiss a te e ti trasferirai in un'altra città, perché sai che è la cosa più giusta per te. Kiss a te che finalmente hai avuto le chiavi di casa e andrai a convivere con la tua dolce metà. Metà. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Ah.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

anche i Rama nel lunedì sera di Radio Kiss Kiss. Facciamo tappa a Parigi adesso, dove hanno appena scovato, ed è una cosa molto affascinante, un manoscritto segreto di Mozart che è rimasto lì a prendere polvere per la bellezza di 248 anni in una biblioteca. Se lo sono scordato, questo quaderno dimenticato con 20 minuti di musica per flauto e arpa? Pensa alla meraviglia, totalmente inedita, che il genio austriaco aveva scritto a 21 anni per far fare i compiti a una sua studentessa dell'epoca. Pensate, e la cosa pazzesca è che ieri quelle note sono state suonate per la prima volta in assoluto nella storia. Quindi posso solamente immaginarla l'emozione dei musicisti. Un New Kiss firmato Mozart, diciamo, non è che ti capita di suonarlo tutti i giorni. E comunque la vera genialità, non c'è niente da fare, non finisce mai di stupire, cioè è capace di fare un bel balzo nel tempo e prendersi la scena così in un lunedì di fine giugno. Quando il talento è immenso, non esistono date di scadenza.

To you and others su Radio Kiss Kiss. Mettersi nei panni dei maturandi è già difficile di per sé, ma quest'anno ai ragazzi del liceo musicale è stato chiesto un miracolo. Durante la seconda prova è venuto fuori che lo spartito consegnato dal ministero non coincideva per niente con l'audio da analizzare. Quindi uno studente di Latina ha fatto due conti e ha trovato la bellezza di una ventina di imprecisioni, alterazioni invertite, ottave sballate, battute completamente diverse dall'audio MP3 ministeriale. E così i ragazzi hanno dovuto fare, come dire, sia l'analisi sia i correttori di bozze del ministero. A quanto pare tutto ciò, inutile dirlo, ha trasformato un esame già teso in un test di sopravvivenza psicologica. Comunque, nonostante le proteste e nonostante un'interrogazione parlamentare, il ministero ha un po' minimizzato definendole imprecisioni, così ha detto. Quindi la prova, ragazzi, resta valida. Solidarietà a questi studenti che hanno dimostrato di avere evidentemente molto più orecchio di chi ha preparato i testi. Ed è andata esattamente così. One Republic per voi in arrivo su Kiss Kiss.

tre stati da quasi 30 anni? Sì, più o meno. Oggi sono tornati per farci ballare ancora in tutte le piazze d'Italia. Sono sonorità dance, un tocco di rap inconfondibile, tanta voglia di leggerezza. Signori, i Gemelli Diversi, nuovo singolo si intitola

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tagliata di petto di pollo 350 grammi a 2,99 euro e vaschetta gelato 1 chilo a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
3: Sì, certo!
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: Kiss.
1: Ha appena compiuto un fantastico, incredibile viaggio di oltre 5.000 chilometri. Il protagonista è Cesarino. Cesarino è un esemplare di fraticello, la più piccola sterna europea, che è appena atterrato nell'area marina protetta di Porto Cesareo in Puglia. Come facciamo a sapere tutto di questo volatile? Allora, il segreto è nella sua zampa, dove c'è un anellino, un anello scientifico con un codice, una vera e propria targa internazionale, se vogliamo dire così. A metterglielo sono stati gli scienziati della riserva di Somon in Senegal. Nei giorni scorsi un ornitologo della stazione zoologica Anton Dorn lo ha avvistato in Salento e, leggendo quel codice al cannocchiale, ha svelato la sua incredibile rotta attraverso i cieli d'Africa ed Europa, appunto 5.000 chilometri. L'anello alla zampetta è uno strumento importante con cui la scienza monitora la salute delle specie migratorie. Quindi sapere che Cesarino è tornato proprio qui in Italia per fare il nido ci dice che le nostre riserve naturali funzionano e vanno protette ad ogni costo. E buona vita a questo piccolo grande viaggiatore.
0: Green Kiss. Green Kiss.

9 minuti e saranno le 21 e il nostro viaggio verso sera sta per arrivare al capolinea, sta per terminare. Tra poco un grande History Kiss, come sempre vi suggerisco di non perderlo, e subito anche Rag & Bone Man, quello di Human.

Hey, mommy. Destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19. Che bello, abbiamo inaugurato anche la prima settimana dell'estate 2026, lunedì 22 giugno. Un abbraccio fortissimo a Stefano Piccirillo che arriva con Io, tu e Kiss Kiss, o solo mia, stan fronte a te. Grazie Max Pennino in regia. Per salutarvi, un gran pezzo di storia della musica, non ha bisogno di grosse presentazioni. Self Control, il primo regia. Per salutarvi, un gran pezzo di storia della musica, non ha bisogno di grosse presentazioni. Self Control, il primo grande successo di Raf, quello che ce l'ha fatto.

0: Perché hai fatto anche tu il coro nel 1984 e si andava a ballare in giacca e cravatta. Incredibile ma vero. Raff.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
0: La prima sera d'estate. E allora, you're welcome. Quando c'è il tramonto ancora in atto, a proposito, ieri ero su un eremo della città dove la dominavi, mi sono goduto il solstizio d'estate, è arrivata una signora con il marito, mi ha detto: mi scusi, ma quella è sì e Capri, quella sì e Ischia, poi si vede anche Procida, il litorale fino al ritiro del Napoli, a Castelvolturno è caduto lì il sole, ma io questa voce la conosco, sì, sono Stefano Piccirillo, il faraone, sta parlando, no, però è stato molto carino incontrare gli ascoltatori al solstizio. Facciamo insieme io, tu e Kiss Kiss fino alla mezzanotte, subito Pinguini Tattici.

quanto ha ragione Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Parole diverse ma stesso universo, tutte le lingue del mondo anche nei top artist del lunedì nella prima parte di O2 e Kiss Kiss. Cominciamo molto bene la settimana con gli artisti più forti del pianeta Terra che hanno venduto milioni di dischi, migliaia di persone ai loro concerti, che dico migliaia, dischi d'oro, di platino, Grammy Awards e chi più ne ha più ne metta. Siamo nella seconda metà degli anni Ottanta insieme ai mitici Duran Duran. L'anno precedente, 1985, avevano preso strade diverse con il progetto Power Station insieme a Robert Palmer, con Some Like It Hot, con gli Arcadia. Poi Duran Duran si fecero in tre, nel senso che rimasero insieme a Simon Le Bon, John Taylor e Nick Rhodes la formazione originale, anche perché fu inserito Cucurullo, di chiare origini italiane, che però era il chitarrista dei Missing Person, una band pop rock anni 80, non ufficialmente all'interno della lineup. Chiamarono Nile Rodgers e venne fuori un capolavoro pop intitolato Notorious.

L'esplosione definitiva dei Duran Duran 1986, vi racconto questa storia vera, ero qui a Radio Kiss Kiss, dicembre 1986, Duran Duran arrivano in Italia. In concerto noi mettiamo la segreteria telefonica per tutta la fanbase dei Duran Duran, cioè il nastro con le voci dei Duran Duran, di Simon Le Bon, di Nick Rhodes, di John Taylor. Andò così in palla la segreteria telefonica che si ruppe il nastro e nell'era analogica non potevi riprendere più le voci, che so, di Simon Le Bon. Chi fece Simon Le Bon per qualche settimana, cioè gli ascoltatori? Io camuffai la voce di Simon Le Bon a distanza di 40 anni, vi posso svelare questo piccolo mistero. Con una voce poi da ragazzino, perché sono entrato qui a lavorare che avevo neanche 19 anni. Molto bene, Top Artist, Radio Kiss Kiss, solo le più belle, 50 anni di grandi successi, comitiva, cara community, questa è per voi, visto che è arrivata l'estate. Lei è sempre stata una donna liberissima, anche quando stava col famoso tennista Bjorn Borg, incontrato grazie ad Adriano Panatta, tra l'altro. Qui l'incontro musicale con Mario Lavezzi, estate 80, questa è In Alto Mare.

0: Taylor Swift ha pensato, sì, Loredana Bertè, sì, Duran Duran, ma ci sono io, sono la star planetaria del momento tra i top artist, non poteva mancare. Pensate, il 2014 sembrava ieri, invece sono trascorsi 12 anni dal successo di Shake It Off, 'cause the players gonna play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate. Insomma, una frecciatina agli haters che sanno soltanto odiare, ma i giocatori sono quelli che scendono in campo.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia! Kiss, kiss.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Yes,
5: yes. Attenzione, grande promo da Teddy.
6: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee. Yes, yes.
7: L'estate è arrivata. Ed è solo nostra! Sentite l'energia?
8: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

E uno di noi, e pensate, una vita difficilissima. Alex Warren, prima di diventare star famoso, era un senza tetto grazie al successo di Ordinary qualche stagione fa, e poi la conferma con questa Fever Dream. 22 giugno, festeggi il compleanno? Lo festeggia anche Jimmy Somerville.

Set Me Free, Don't Leave Me This Way, l'originale di Thelma Houston, ripreso dal progetto di quest'uomo che in questa sera del 22 giugno compie 65 anni, prima ideatore e fondatore dei Bronski Beat con Small Town Boy, canzone iconica anche sulle scelte di genere che non erano ben viste nella prima metà degli anni 80 dalle famiglie proletarie o perbeniste del Regno Unito d'Inghilterra, costringendo poi Jimmy Somerville ad andare via, una storia autobiografica, e poi il progetto The Commoners, felice suono pop, grande protagonista degli 80, ma non soltanto. Quindi happy birthday a tutti voi e naturalmente anche a Jimmy Somerville. Questa sera, amici, torna anche un anno una canzone. Vai con la data di nascita, 347 490 0042, ti mettiamo la canzone dell'anno in cui sei venuto al mondo.

L'Austria 2-0, la cronaca di una partita che vede solo un nome, quello di Messi, che diventa il cannoniere più prolifico dei mondiali. Due gol al 38esimo del primo tempo, al 50esimo nei primi minuti del secondo, 18 reti nelle edizioni dei mondiali, ha superato il record del tedesco Miro Klose. Così l'Argentina batte l'Austria 2-0, contropiede perfetto dell'albiceleste. Messi che lancia Alvarez, che si presenta davanti a Schlager, ma trova la respinta del portiere austriaco sulla ribattuta Paredes, apparecchia per Messi, respinta carambola, ancora palla al DS che trova finalmente il varco giusto e buca la difesa austriaca. Aveva anche sbagliato un calcio di rigore Messi, tanto per gradire, non ci ha fatto mancare niente, davvero mito vivente, un nuovo record importantissimo, si parla di mondiale cannoniere di tutti i tempi, Lionel Messi.

Mondiale di calcio, Capoverde che pareggia con l'Uruguay e il Curaçao che porta il punto a casa. Sai che il ritiro del Curaçao non esiste, cioè i calciatori vanno a letto la sera con le proprie mogli, evviva, come l'Olanda del 74. Peace, love, si gioca a calcio che è un piacere, subito dopo qualcuno dice effettivamente che è così, vedi la gioia di Curaçao in tutti i sensi. C'è una novità, 21:33, torna il nostro divo pop per eccellenza, stiamo parlando di Harry Styles, nuova canzone Dance No More.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss, kiss, posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
4: Yes, yes. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Kiss, kiss.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Secondo te sarà anche e particolarmente gelosa del matrimonio di Taylor Swift? Io non lo so questo, però mi sa tanto che tante cantanti si stanno fidanzando, non so se apposta. Ricordate che c'è l'amore che viene prima di tutto. Sto sentendo matrimoni in arrivo, cioè si sposa Taylor Swift e arrivano tutte a convolare a nozze. Non so, è una casualità, io non sono per nulla malizioso. Voi mi conoscete benissimo, trasparente, puro, tranquillo, sereno, però sto notando questa cosa. Si sposa Taylor Swift, si sposano tutti. In questo 2026, anche tu, ascoltatrice, ascoltatore, segnalami se il 3 luglio hai preso impegni esattamente come la diva pop più importante del mondo. Non so, era una sensazione, una vibe. Jamiroquai con Lifeline.

come un vero businessman, dice così Margherita, dito nella piaga, ha utilizzato anche il famoso coretto Oh Yeah degli Paus, fine anni 80, nella sua nuova ascoltata nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. A proposito di matrimoni, il 3 luglio come Taylor Swift, beh, io non ho impegni per il 3 luglio, ma il 4 io e mio marito festeggiamo i 27 di matrimonio. Auguri Mara, ciao Mara, grazie davvero, ci sono tante cose belle che il mondo ci presenta, quanta bellezza. Negli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, quanti chef ci sono ai mondiali? Beh, uno è arrivato solo da qualche ora, perché il Senegal, che gioca questa notte alle 2, era rimasto senza chef. Pensate che i giocatori chiamavano il delivery perché il cibo proposto dal ritiro americano non era di loro gradimento, e diciamo le stanzette piccole, dormivano in due in una stanza, dormono tuttora in due in una stanzetta stile Erasmus e via così, a dispetto della Francia dove ogni giocatore ha una suite imperiale.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, dai impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand.

quante volte la vita ha più immaginazione di noi, una storia di senza tetto, e quando andò a registrare in studio Phil Collins incontrò come ultima persona prima di cantare proprio una senza tetto. Questa è la storia di Another Day in Paradise. Sono le 22, ciao a tutti, comitiva, community di O2 e Kiss Kiss. Si sta per entrare nel vivo anche con un nuovo appuntamento per la nuova settimana con Un Anno, Una Canzone. Sceglieremo uno o una di voi pronti via per raccontare le vostre storie, i vostri ricordi più belli, e legheremo la vostra data di nascita, la canzone che vi ha dato la luce, perché siete luce anche se a quest'ora ormai artificiale, dopo un altro bel tramonto lungo. E la sera del 22 giugno, Merck & Cremant per partire insieme a Partenope.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ha fatto bene Stasha all'interno di Partenope a chiedere ma sei fidanzata, anche perché c'è un via vai in giro anche di lunedì sera, arrivata l'estate, arrivata quella stagione dove le cose importanti vengono rimandate a settembre, o quelli che cercano scuse ti dicono va bene, parliamo a settembre, mi sembra un po' troppo presto, però comunque ognuno vive la vita come desidera e noi desideriamo sentire quelle che sono le vostre storie, perché questa sera scriveremo un'altra pagina di un libro che io sto scrivendo, il libro di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Quindi manda un WhatsApp al 347 490 0042. Sto riascoltando sull'app di Radio Kiss Kiss tutte le puntate di O Tu e Kiss Kiss, in particolare quando c'è l'appuntamento Un anno una canzone, sto lì a scrivere, a passare su Word tutte le vostre storie. Quindi vi chiederò anche l'autorizzazione per fare un bel libro di questa rubrica. Davvero non sto scherzando, quando penso una cosa, un capricorno si mette in testa una cosa e la fa. Se vuoi sentire la canzone del tuo anno di nascita, a partire da questo momento, nome, località, 347 490 0042 con uno scritto oppure con un vocale, condividendo con noi un tuo viaggio, una tua storia importante, un ricordo bellissimo. Per tutti quelli, ad esempio, nati nel 2003, con quale canzone siete nati? Con questa sicuramente dal punto di vista internazionale, la bellezza di 23 anni fa, caspita, passati 23 anni, in radio si sentiva quasi 100 volte al giorno, che era un piacere. Jamilia, ricorderete

0: Bella, selvaggia, lunatica, distratta. Beh, perfetta direi. Bresh con Da Dio. Questa è Radio Kiss Kiss. Ci colleghiamo con Monza per un anno, una canzone dove c'è Veronica. Ciao Veronica, buonasera.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buonasera a tutti.
0: Grazie di essere con noi questa sera. Il Monza in Serie A, non so se te ne frega tanto di calcio, però comunque.
1: Al mio ragazzo me ne frega tantissimo.
0: Vedi, ho centrato immediatamente la vibe della vostra coppia. Cosa fai nella vita, Veronica?
1: Allora, nella vita addestro cavalli. Il mio ragazzo dice che sono molto libera e poco professionista, ma non è vero.
0: Ma non è vero. Addestrare cavalli, ma che belli che sono, davvero. Cioè, sei lì, sei una amazzone sostanzialmente anche.
1: Sì, ho fatto 14 anni di gare e adesso mi do all'ippica, ma da terra.
0: Ok, il cretino che in me dice allora siamo a cavallo.
1: Palese
0: davvero. Di che anno sei invece, Veronica?
1: Del 2003.
0: Cos'hai da raccontarci?
1: Allora, vi racconto del ricordo migliore che ho, ovvero alla fine del mio esame di anatomia in università, giusto 4 anni fa, se non sbaglio. E niente, ho ricevuto una chiamata dal mio ragazzo e mi ha detto: guarda, mi sa che devi tornare presto. E io gli ho detto: ma perché, scusami? Perché potrebbe esserci un regalo. E niente, è arrivata la cavalla, la bambina della mia vita.
0: Ma, ma che amore che è lui, come si chiama?
1: Davide, ecco che mi sta ascoltando.
0: Ciao Davide, sei un mito.
2: Io volevo prendere un cane. Ho sbagliato taglia e mi è arrivata un'altra
0: cosa. Vedi, per amore lei che addestra i cavalli.
2: Vabbè. Amore per odio.
0: Senti, siccome l'amore mi sembra una cosa bellissima che stiamo vivendo grazie a voi, collegati per un anno una canzone, io metto a Veronica la canzone del 2003, quando è nata, ed è One Love dei Blue, che ti e vi dedico con tutto il cuore, va bene ragazzi?
1: Grazie mille.
0: Kiss kiss a voi, alla prossima.
1: Kiss a tutti, ciao.
0: Ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te, che sei uno di quegli eroi che vanno a correre il mattino presto. Beato te.
1: Beato te, beato te.
0: Chissà te, che ci hai messo tantissimo a prepararti, ma stasera sei proprio uno schianto.
1: Uno schianto. Uno schianto.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio.
3: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT.
3: Kiss, kiss, way!
2: Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
5: Yes, yes.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.
12: La testa gira.
0: La musica più bella,

Tu scherzi, la testa gira, qui nel senso più divertente e buono, la stanza che gira, io e te nella stanza, però attenzione al solleone di questi giorni, e davvero ogni tanto ti arriva quel momento, ma cosa sto facendo? Dove sono in questo momento? Cappellino, please. Tanto oggi festeggia la ragazza rossa di New York, compleanno anche di Cyndi Lauper. Just Want to Have Fun, la sua canzone happy più famosa della sua stessa discografia, insieme a Time After Time, insieme a True Colors. Non sapete che forse Cyndi Lauper ha fatto l'autostop in Canada da adolescente? Era molto ribelle, affascinata dal movimento hippie, scappata di casa, ha fatto l'autostop fino in Canada, vivendo nei boschi per un periodo, e attenzione, custode di cavalli, cioè a 18 anni ha lavorato badando ai cavalli da corsa, a cui si dice sussurrasse delle canzoni. Immagina il cavallo che ascolta Girl Just Want to Have Fun, altro che sussurro, forse ha sussurrato Time After Time, e qui si lega anche all'ascoltatrice che abbiamo avuto protagonista, addestratrice di cavalli, grande amazzone, la nostra Veronica da Monza, che saluto e ringrazio ancora, insomma, che si occupa dei cavalli, di quali abbiamo parlato spesso e molto ben volentieri in Io, Tu e Kiss Kiss.

Man, Olivia Dean, la sua prima hit globale l'anno scorso 2025, Man I Need. Siete con Radio Kiss Kiss, con la comitiva di O2 e Kiss Kiss. Stefano Piccerillo vi sta parlando e in giro, visto che la prima sera d'estate, ricordando le estati della vostra vita, dove ci avete portato, cioè dove avete portato Radio Kiss Kiss in vacanza ad ascoltarci? Ad esempio tu, ascoltatore di Roma, vivi a Roma, dove hai portato Radio Kiss Kiss in giro nella tua vita in vacanza? Tu, ascoltatore di Milano, di Reggio Calabria, di Frosinone, di Cerveteri, piuttosto che di Salerno, piuttosto che di Olbia, piuttosto che di Viareggio, dove c'è il Kiss Kiss Way, ne parleremo più tardi questa settimana. Dove hai portato Radio Kiss Kiss in vacanza? Perché noi siamo qui in uno studio e non lo sappiamo. Oltre alla città dove abiti o alla cittadina dove abiti, dove hai portato la nostra radio continuando ad ascoltarci? Questa è una curiosità nelle tue estati, nelle tue vacanze. 347 490 0042. Mi stava venendo in mente estate 1992, l'estate delle mie, delle tue vacanze. A proposito di vacanze, Biagio Antonacci, Ti penso raramente.

parlare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: quando rara e radiosa mi venivi a cercare. Che ricordi, insieme a Biagio 2014, 12 estati fa, e ti penso raramente. La Colombia, rappresentata da Karol G. Il mondo con il nomade Manu Chao. Sono insieme per Viajando por el Mundo.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Sabato 27 giugno a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio il 26 e il 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

messi della console, Bob Sinclair, ritrovato con I Can Wait. Dove hai ascoltato Radio Kiss Kiss in vacanza? Saluto Anna dalla Romania, da Bucarest, dove in questo momento il termometro segna 24 gradi, estate anche lì. Vi ascolto da tanti anni, vi ho ascoltato sulla spiaggia alle Maldive. Ma davvero hai portato Radio Kiss Kiss alle Maldive? 10 anni fa, poi a Singapore, in Austria, in Grecia e anche a Treviso, che salutiamo, città meravigliosa, 2 mesi fa. Vi mandiamo un caro saluto, un grande abbraccio, anche noi ricambiamo. Hai fatto fare il giro del mondo a Radio Kiss Kiss in vacanza, la storia delle tue estati. Dove hai portato Radio Kiss Kiss in vacanza? Anna e Rado, un abbraccio davvero enorme da qui fino alla Romania e in quel di Bucarest. Malika Yan, estate 2008, questa è Feeling Better.

Lorenzo Giovanotti a cena, quanta vita, quanta gioia ogni volta che lo ascoltiamo qui in compagnia di Alfa con Buon Vento. Ragazzi, c'è il Kiss Kiss Way, questa è la settimana del Kiss Kiss Way, venerdì 26, sabato 27 giugno in quel di Viareggio. Si arriva lì con due giorni di musica, intrattenimento, giochi, i nostri conduttori, artisti e attività speciali firmate Radio Kiss Kiss, il Play Village e tutto da vivere dalla mattina di venerdì fino alla sera di sabato prima del Super Show, il cuore pulsante dell'evento, uno spazio aperto a voi, al pubblico, dove vivere da vicino tutta l'energia del Kiss Kiss Way tra musica, intrattenimento, attività speciali, momenti insieme agli speaker della radio, ma soprattutto la possibilità di conquistare gratuitamente quelli che sono i biglietti del pit, cioè sotto il palco, perché sabato 27 giugno il Mega Live, Giusy Ferreri, H7, Federica Abate, giusto per fare qualche nome, Francesco Renga, Grelmos, LDA, Lorenzo Lupo e poi Knight, Niccolò Filippucci, Rove, Saif, Safe, Lui, The Colors, Trigno, è uno spettacolo. Ci vediamo venerdì Viareggio al Play Village. Yes!

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: È tempo di fare la storia. 6 dicembre 1968 gli Stones pubblicano Sympathy for the Devil e si assumono la responsabilità di essere i nuovi Bad Boys del rock, contrapposti ai più rassicuranti Beatles, per quella sfida anni 60 che è rimasta proprio nei cuori di chi amava tutte e due fondamentalmente. E c'era Gianni Morandi che ne fece una canzone, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Gli Stones di Mick Jagger, la storia di Sympathy for the Devil.

to meet you. The Stones, Sympathy for the Devil, 68. Fu ispirato Mick Jagger dagli scritti di Baudelaire, in particolare dai Fiori del Male, il suo capolavoro assoluto, una raccolta di poesie che destò all'epoca un enorme scandalo per i temi trattati, sesso, morte, corruzione, droghe, subendo un processo per oltraggio alla morale pubblica e la censura di 6 poesie. E questi scritti ispirarono Mick Jagger per cantare del diavoletto Sympathy for the Devil. Che storia, ragazzi. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, comitiva Stefano Piccirillo vi sta parlando. Facciamo mezzanotte insieme e ricominciamo alle 23 con Sombre e Potential.

Che anche tu hai l'angelo custode, questa canzone racconta tutto ciò e stiamo parlando dei Train con Colin All Angels. Do il benvenuto anche a coloro che non seguono spesso la sera tra le 23 e le 24 perché si devono svegliare alle 4, alle 5, alle 6 del mattino, però stanno soffrendo lo stress da calore. È una cosa molto ricorrente in queste notti di umidità, di grande caldo, ti senti un po' oppresso, hai una forte sudorazione, un po' di mal di testa. Noi siamo qui nella comitiva, ti facciamo sentire la musica più bella, ti facciamo emozionare. Non ho ancora visto il servizio del TG1 che dice bevete molta acqua piuttosto che andate in posti dove c'è ombra durante la giornata e luoghi ventilati. Comunque il vecchio ventilatore, ragazzi, funziona sempre, perché l'aria è condizionata fino a un certo punto. Chi ha il problema L1 e L5 alla schiena piuttosto che altre situazioni, chi ne soffre particolarmente, non è sempre un rimedio molto molto positivo e salutare. Quindi il vecchio ventilatore, a proposito di musica da boomer e oggetti da boomer, quello vale sempre ogni estate. C'è la nuova di Elisa, si chiama Amore.

Buonasera, sì che si viaggia, sintonizzatore autoradio Radio Kiss Kiss. Ciao viaggiatori della sera barra notte di questo inizio d'estate, di inizio di settimana. Per gli appassionati di tennis è arrivato un notizione, l'annuncio più atteso arriva dal sito ufficiale di Wimbledon, che scatta il prossimo lunedì il torneo di tennis più importante del mondo, perché il post dell'account ufficiale dello Slam inglese, semplicemente Serena Returns, ufficializza quanto si era già vociferato nei giorni scorsi: il posto ancora vacante per le wild card, cioè gli inviti per giocare nel tabellone principale, beh, ne è arrivata una anche a Serena Williams, che torna a giocare a 44 anni il singolare, o dopo che è stata invitata anche nel torneo di doppio. Quindi c'è il ritorno delle sorelle Williams nel doppio e Serena Williams che gioca il singolare femminile, uno degli eventi e uno dei comeback più attesi dagli appassionati di tutto il mondo. Grazie al nostro Sinner, questa disciplina sta aumentando di appassionati e di interessati, soprattutto al campionato del mondo su erba che scatta prossimo lunedì. Ora gli Imagine Dragons con G.I.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: bello la tua estate.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Kiss.

La camicia anni 70, elemento distintivo non solo di Gabbani con la nuova molto divertente e bella Summer Funk, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, ma anche la camicia indossata da Cesare Cremonini, che apparteneva a Freddie Mercury, sullo stile e la vibe di quei mille colori insieme. Le camicie di mille colori le possono indossare, secondo il mio modesto avviso, soltanto pochissime persone, perché ad alcune persone stanno malissime. Quando hai l'aura invece del grande artista, di quello simpatico, affascinante, non solo fisicamente attraente, devo dire che la camicia multicolore ci sta, altrimenti no! Altrimenti no! Ha segnato la Francia nel match scattato alle 23 del mondiale. Francia-Iraq, indovina chi ha segnato, non lo dico neanche. Inizia con la M, finisce con la E, c'è anche l'accento.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Se con la roulette puntate e indovinate la sequenza esatta dei 5 anni che abbiamo preso in considerazione stasera per 50 delle 5 decadi, festeggiando i 50 di Radio Kiss Kiss, vi offro una cena. Fate il vostro gioco, giuro che vi offro una cena. Vi porto negli anni 70, c'era l'esplosione del cinema un po' più pepato per la commedia all'italiana, quasi erotico. C'erano titoli tipo La professoressa di lingue, ma guardando all'estero anche la saga di Emanuel Nera, Emanuel in America. Qualcuno mi dirà: Stefano, cos'hai stasera? È il testosterone dell'estate, sono i primi giorni dell'estate. Però ricordiamo dei titoli pazzeschi. C'era un titolo, pensa, Alice nel paese delle porno meraviglie, e la chiudiamo qua così, ma giusto per ridere. L'esplosione del cinema sexy, La pretora con Edwige Fenech. Non dirmi, ascoltatore, che non hai mai visto un film con Nadia Cassini, Edwige Fenech, Barbara Boucher, che erano delle persone peraltro molto ironiche e straordinarie. Quello stesso anno cosa accadeva? Accadeva che i Police registravano ai Caraibi una canzone piena di reggae. La cosa creò un po' di tensioni interne. Sting voleva più rock, gli altri due un po' di reggae, e ci fu una mediazione. Every little thing she does is magic.
0: 1981.

0: pensa che i Police litigarono per 5 anni per questa canzone, dal 1976 al 1981. Poi la mediazione tra il reggae e il rock furono decisamente rivoluzionari, perché fu la prima band rock a fare anche musica reggae in termini di arrangiamenti. Io prima ho parlato semplicemente di storia del cinema sexy e voi mi rispondete così:
1: stai come noriccia a primavera.
0: Ma non è vero.
1: Come stai?
0: Ma come ti permetti? Scherzo, naturalmente, ma non si può dire nulla. Ma ragazzi, ma la vita è anche un po' di joie de vivre, diciamolo. Vi porto invece negli anni 90, 50 anni di Radio Kiss Kiss. Nel 1900, e quell'anno non lo dico, l'uso della cintura di sicurezza era già comunque obbligatorio in Italia per i posti anteriori. L'obbligo era entrato in vigore alcuni anni prima, precisamente nell'aprile del 1988. E poi c'era l'Eurodance che spopolava. Il produttore era Frank Farian, il rapper Lane McCree, ma soprattutto la voce di Melanie Thornton, prematuramente scomparsa qualche anno dopo. Melanie Thornton diede una connotazione vocale incredibile, cantante americana, poi importata in studio di registrazione in Europa da parte di Frank Farian per dare vita alla canzone che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, posso anticipare 3 decadi, resiste nel vostro cuore, ma soprattutto nelle vostre gambe. Tiriamo la pallina. Che anno era la Bush con Sweet Dreams? 1990.

E hola hola e insieme alla Bush Sweet Dreams, tutto in Germania, lì c'erano anche gli Snap e in un paese confinante, il Belgio, c'erano i Technotronic, c'erano i Culture Beat di Mr. Vain e naturalmente anche la Bush con Sweet Dreams Eurodance. 50 torna tra qualche minuto, tempo per lo sposo, la nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Yes, yes. Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Yes, yes.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Kiss, kiss.
6: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
7: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E noi la festeggiamo tutte le sere nel programma che ascolti dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24, che questo è Io, Tu e Kiss Kiss. Anni 2000, ti porto a leggere i più letti di quell'anno, la prima indagine di Montalbano, di Camilleri, un altro giro di giostra di Tiziano Terzani, 3 metri sopra il cielo, l'esplosione quell'anno di Federico Mozza con la storia di Step, La pazienza del ragno, un altro di Camilleri, il grande Giorgio Faletti con Niente di vero tranne gli occhi, Angeli e demoni di Dan Brown, Avrai letto La forza della ragione di Oriana Fallaci quell'anno, e soprattutto un libro che diceva la mente vede quello che sceglie di vedere, gli occhi vedono quello che la mente vuol vedere. Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, ma il libro era Il codice da Vinci di Dan Brown. Quello stesso anno potevi dire oui, potevi dire sì, ma soprattutto potevi dire yeah, nel modo più assoluto, l'R&B che incontra la musica rap, un pezzo che vi metterà carica, energia, vi affronta il caldo in modo molto più dignitoso e vi divertite. E la pallina è pronta, la lanciamo, l'abbiamo lucidata, l'abbiamo messa anche nel ghiaccio questa sera alla roulette. Tu pensa cosa facciamo per voi in 50. Anno di Usher, yeah, qual è?

Yeah, insieme ad Usher, da Confessions, l'album della consacrazione definitiva. Yeah, singolo globale che rimase 12 settimane in testa nella classifica più importante del mondo, l'American Hot 100, The Grammy Awards conquistati 8, e poi qualche tempo fa, 2024, due stagioni or sono, lo stesso Usher, grande protagonista del Super Bowl nell'halftime, un iconico halftime, uno spettacolo rimasto nel cuore, nella mente e nelle orecchie di tantissimi. Vi porto negli anni 80, state ascoltando 50 anni di Radio Kiss Kiss che festeggiamo ogni sera 1976-2026, quando gli stabilimenti balneari vissero una trasformazione, cioè i lidi diventavano set televisivi a cielo aperto, passerelle per concorsi di bellezza. Al Lido di Genova in quel periodo muove i primi passi una giovanissima Sabrina Salerno, eletta Miss Lido, e poi i jukebox e le palafitte in legno convivevano con le prime grandi discoteche sulla spiaggia, cioè lo stabilimento balneare si evolveva come impresa funzionante di giorno con le sdraio, gli ombrelloni e i lettini, ma soprattutto la sera con i primi aperitivi e con gli eventi e le manifestazioni che facevano diventare lo stabilimento balneare una discoteca a cielo aperto. Quello stesso anno in Svizzera Gianna Nannini creò la melodia di Fotoromanza. La cantautrice stava suonando un vecchio pianoforte, si concentrò soltanto sui tasti neri, creando così una ritmica piuttosto ossessiva, quasi punk, e il celebre verso "Questo amore è una camera a gas" le venne in mente per caso mentre si stava tagliando con una mandorla, ma inizialmente considerò il pezzo troppo orecchiabile. E quando l'artista considera il pezzo troppo orecchiabile, diventerà eterno. Che anno era? 1900

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: So che avete ancora in testa mi telefoni o no, mi telefoni o no, fotoromanza Gianna Nannini 1984, mi telefoni o no, no, ne parliamo domani alle 21 quando riparte Io, Tu e Kiss Kiss, viaggio bellissimo insieme a voi. Abbiamo cominciato anche l'estate 26 insieme. Grazie al mio amico Max Pennino per la stupenda regia. E nel 1970 ci fu la versione originale di Love of the Common People, ripresa con grande successo da Paul Young nel 1983 da Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: Ciao baby.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: uomo, Scocco.
1: La notte vola.
2: Yo everybody.
1: Se ogni disco aumenti sempre di più il volume, stai sereno. È tutto normale.

Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: UK.
1: Kiss Kiss. Venne una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina là. Papà, buona domenica.
2: La musica più bella.
3: La musica più bella.
1: Buona domenica.
2: Suona solo.
3: Suona solo.
2: Su Radio Kiss Kiss.
4: Sono la stella del bar, modo di fare amicante.

0: bambina.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci. Dance.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.